mamma parla, tu che dici? Che sono bella.

Angus, yeah.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

l'autre dans la victoire. Donna, che t'affliggi, se sarà troppo gentil, donna. Cortesia, la cortesia, questa malinconia, convieni che non va. Sei stato a Napoli.

Bella, se non vedi mai brillare la tua stella, brutta, che rimani quasi sempre a bocca chiusa, questa gioca di fantasia e pensa che questa via ben presto si aprirà. Chissà qua a Napoli,

0: margarita, no margarita.
1: Moglie, tu marito che trascura le tue voglie.
0: Sposo, una sposa che ti provoca il nervoso.
2: Questa mia gaia filosofia miracoli ne fa.

Spaghetti, spaghetti, con sola di Cecilia. Spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar. Spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia. Spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza. Spaghetti, spaghetti di Capri che punta. Spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza. Spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua l'Italia conoscere si fa, ma è solo meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala. Spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brenner a Marsala. Spaghetti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

כמה זה, הקימו בין העמה יהודה, אוי, מבנות, נבוא ירדן דבזה.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che c'era vento che soffiava in cortile ed i fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ho fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia di Rem, cusala che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa. Ci vuole anche una discreta pretesa per

contraria che c'era per aria, aria primaverile ti invita ad uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

invenzioni. Tutte le case sono modernizzate. Mia madre mezza pazza è diventata. S'attacca in erba e non ci può passare.

che quella in casa può bastare. Papà va sulle furie quando a vera, continua a dire se non sei scassata. Chissà qua vuoi ti scendi intantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando piano.

de na jornada zona. A cafeteira dele sempre mano. Pur in dois pecce e votava a mirar. Difatti, a cafeteira non c'è male. E vecchio sì, ma voluzzata è nuova. Scusate, sì che lo può passare a radio e prova. Perché ho presente non da funzionare. Papà in certi punti pure a torto.

non mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che solo col caffè lo trovo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova, appena traso, c'ha la famiglia.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

femmina, ma ve la dicere, ta gelassà non può durare, st'amore è inutile. Io so filosofo, ma metto a ridere, o saggia che non fa manca si accidena, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finire di far lo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, ove nostra fuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida alla mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco decogliere. Toccare è difficile, baciare è impossibile. Vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimoro ogni cosa è do mio. E il povero Giocondo, quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e i tre fratelli piccoli, chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca pazzia, da votano, ti girano, da sanno ambabucchia. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno ammogliare, che c'è sta tutta

fammi questa vita che è difficile. Avanti,

amor, in tuo vientre portavo, lasciar per.

nacono stelle aperte, avvindo un'ora. Rinda sta strada solitaria e scura. Stupore dice, non aveva paura. Sienta sta voce

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

campanella io potì. Questa vesta campanella, ia così sciauratella come si. Non ci vuole la mia vedeta, non ci vuole una cazzetta.

quando fai stupizza risa, ma da infierno e paradiso, Gesù mio. Chi sta bocca carna la base, canna mela con una celasa, come

Ma tornando a sto mese, dimmi se si può fa sposa, tu sia femmina cianciosa, cavogli. Mi apro mettere sulla mente, a tu riesta paesani ardente,

entra più trista luna, ma sta a guardare, luna luna che mi guarda, mo si rossa, mo si argenta, mo si meta, mo si luna, ci la mancia tiene tu.

when I get older, losing my hair, many years from now, I will still be sending me a valentine. A birthday ring, this button white. Sono calcinato, ritmo sincopato, non è da ritmo, ritmo, non ti fa favorita. Ti vedo

0: facciate un professore, vedi, vedi. Professore, buongiorno, che bella sorpresa, una sera, buongiorno, allora, sapete quante ore di pranzo non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera, certo, certo. No, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, perché mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiale. Volete sapere se quei fenomeni in casa mia sono finiti? Fantasmi, questi fantasmi, no, quelli sono finiti da tempo. Adesso però teniamo un altro fenomeno, professore, in casa. Io a questo proposito ve lo chiedo subito. Professore, voi ve la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica. Ogni volta che ce la beviamo, subito ci viene voglia di berci un altro bicchiere. È buona. Dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello. E certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. Mi ricordo, questo è Melchiorro, questo è Baldassarro, e questo è l'acqua minerale, e viva Napoli, anche la gente se ne viene tanta. Professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra amica, siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre, grazie, questo è troppo buono. Io torno dalla vostra vita, arrivederci, tanti ossegni, professore, buongiorno.
1: Signor, se un giorno per combinazione, professore, mangassa la lezione, fatemi solo un cenno e là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà, non l'acqua minerale, lo curaggi su, buttà.

d'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi de vir, ma perché non mi va bene?

Me l'ha detto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, e che tenga guai mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. E ti prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non mi vuoi?

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce i retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè, mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase

0: Plasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
2: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
0: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
3: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda. Sono storie di genitori che hanno perso i figli. Ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione, identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera. E quindi mi è sembrato giusto farglielo avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato. Sì. Mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita RaiPlay Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
0: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
4: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
5: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini. Di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. la vita umana e sportiva di un

0: antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
1: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
2: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
1: e Angelo Terracciano
2: è tutto,
1: alla prossima.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
6: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
5: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
6: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
5: Esattamente, proprio qui agli studi
6: Rai
5: di Napoli.
6: Sì, devo dire
5: la verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
6: ma anche io,
5: quel
6: anche
5: momento.
6: Io.
5: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
6: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
5: grazie.
6: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
5: esatto.
6: Se viene uno che non sono io,
5: sei più curioso.
6: Sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice.
5: Ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
6: no,
5: quella
6: certo.
5: che non si riguarda.
6: Certo.
5: Tu sei uno di quelli?
6: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta. Se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella.
5: Oppure che ho sbattuto la testa.
6: Oppure che ho sbattuto la testa, più la seconda. Ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando. Però no, diciamo però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no, però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
5: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop poi c'entriamo, però raccontiamo
6: ultimamente diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio
5: Ciminelli. No, io ho avuto l'onere o l'onore,
6: devo dirlo io così, tu dici
5: dai,
6: così
5: dai,
6: e la gente dice sono due scemi, questi qua si stanno facendo
5: di un progetto cinematografico, ecco,
6: che uscirà a breve
5: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella, ecco, pure per far
7: vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza, ma poi, no? Accanto a Ciro Giustiniani, che poi ci verrà a trovare anche lui.
6: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia. Invece, negli anni 80, 90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che devi fare un film.
7: Trauma. Esatto. Cioè, il trauma, no, e la delusione, esatto, la tragedia, ci
6: anche
7: deve
6: quello
7: stare.
6: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto. Se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma, là è più grave, diciamo.
7: Allora, Pasquale Palma, un artista che ha fatto, insomma, della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
6: Ma è una domanda, certo, questa?
7: Ah, ok, un'affermazione. Ascoltatore, attore, comico, artista, autore, sceneggiatore, macellaio e piastrellista,
6: il martedì mattina.
7: Pasquale Palma è qui. Allora, sì, io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle, sì, origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
6: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giuliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giuliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
7: Più osservatore.
6: Sì, più, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore. Quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro. Però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari, come me, si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giuliano non passava nei pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio: vorrei fare pure io quello. E questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando, io avevo 7-8 anni, e nella mia testa, nella mia anima, io dissi: vorrei fare questa cosa.
7: Infatti, guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
6: Certo,
7: quindi tutto,
6: certo,
7: quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto: ok, io voglio fare questo, da quel film?
6: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
7: e
6: non
7: facevi
6: avevo il coraggio.
7: Delle prove in cameretta, facevo delle prove
6: a casa mia,
7: da
6: non
7: solo
6: le mettevo in scena. Tu dici: che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio, quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero, perché io
7: invece io, per esempio, per questo,
6: vabbè,
7: detto, lo facevo.
6: Ma te chi te fermo?
7: No, cioè, per dire, ognuno, guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti, perché ognuno ha davvero un percorso e una propria strada, no? In un certo senso. Io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi a vedere. Io presentavo, facevo i costumi, facevo i capelli, così sono rimasta.
6: Pensa,
7: no?
6: Che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
7: cioè, quindi soffrivi?
6: Non è che soffrivo, dicevo: arriverà il momento. No, non lo so che dicevo, però dicevo: stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo: non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli, e quando io chiamavo i miei parenti per dire: tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, e i miei zii dicevano: ma chi tu?
7: Da dove sei uscito?
6: Ma tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa, e poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando stai in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro, la mia vita è una cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
7: Sì, l'immagine che uno pensa, sì, che è un comico, sì, comunque, sì, sì, sì, una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni. Esatto. In realtà non è così, no, spesso le persone, questo mito.
6: Spesso le persone, quando mi firmano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che mi messa una sulla ricovera, cosa che farò domani. Però è arrivato il momento.
7: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
6: Sì, sì.
7: È stato più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come la vivevi all'inizio?
6: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici: era naturale che io
7: dovessi fare arrivare lì in quel momento, in quel giorno.
6: Sì, sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè, io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché
7: esatto,
6: tu là ogni sera devi inventare qualcosa, e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
7: E ti ricordi, a proposito di personaggi, perché quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi, che ne hai portati svariati e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni ad oggi forse lo ricordano a distanza di molti anni.
6: Assolutamente.
7: Qual è stato il tuo primo personaggio?
6: Ma il primissimo?
7: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo?
6: Non lo so, cioè forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
7: Il palo dell'amore?
6: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa,
7: che era luce,
6: e simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
7: C'è la follia, incredibile, capito? Come le pensi? E poi c'erano gli attori che facevano gli innamorati.
6: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, lasciamo per. Però comunque era una follia, che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire, proprio è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora ognuno faceva delle cose, prendevano le costume.
7: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
6: Ma io lo rifarei altre
7: volte. A parte che uno
6: volte
7: già è predisposto e ce l'avevi,
6: sì,
7: sicuramente
6: questa creatività. Sì, però l'allenamento è importante.
7: Nel breve tempo,
6: sì,
7: poi.
6: Sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
7: Bionda.
6: Dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto, mi misi il giubbino di jeans, io ero molto molto magro, uscii sul palco, non dissi niente, facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni 80, San Caretta, proprio l'anfiteatro.
7: Bellissimo.
6: E da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio. Io dicevo: ma che faccia Nino D'Angelo, eh? Quando poi andai al TAM, e mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni 80. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito, e poi da lì è stato.
7: C'è stato questo grande successo della persona.
6: E poi sono venuti gli altri personaggi, e di Scampia, altre cose. E poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo, stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale in più che il personaggio
7: su Pasquale Palma, perché
6: ma
7: ti spiego
6: nemmeno, cioè, nemmeno su Pasquale
7: secondo
6: Palma.
7: Te no, è una mia riflessione che mi stai facendo fare adesso. Vai. Ascoltandoti. Vai. Un artista comunque pur di facendo impersonificando dei personaggi, sì. No, è come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no, è come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza, e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su palco Pasquale Palma è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
6: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
7: di se stessi.
6: È
7: esatto,
6: il contrario.
7: Esatto, vero.
6: Perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè,
7: puoi anche far uscire le cose tue che magari...
6: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in faccia. Invece il fatto che tu dici, ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
7: Esatto,
6: però magari
7: ti vai
6: tua...
7: un po'... È vero.
6: Però
7: bravo,
6: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso, devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione, non è che io sul palco vado a dire io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa
7: c'è
6: è una deformazione,
7: esatto.
6: Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
7: È bello, no, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
6: Guarda,
7: no? E tu secondo me
6: bella,
7: su questo
6: sì,
7: hai una forte empatia e sensibilità sul toccare dei punti di riflessione.
6: Io, in questo periodo soprattutto, il mio obiettivo è quello, cioè io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere pensi.
7: Ma che sorridendo a fare?
6: Anche che sorridendo a fare, perché a volte la risata istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
7: Esatto.
6: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
7: Esatto,
6: piccole,
7: no, ma poi invece parlando anche di Napoli, no, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
6: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli.
7: Quanto
6: ha bisogno...
7: è influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica più che altro?
6: Penso tantissimo, cioè senza ombra di dubbio. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che c'ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè
7: come se ci etichettassero un
6: nel
7: po'.
6: Bene e nel male,
7: è
6: ma
7: vero,
6: anche nel bene, anche nel bene. Vince una Salda vince Sanremo è perché
7: così, una cosa a caso.
6: Una cosa a caso. No, nel senso dico è per quello è napoletano. Perché non perché? Può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano? Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
7: non lo so di dove.
6: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, che ce la fai?
7: Cioè, esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta, esatto. Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere sta parolina.
6: Napoletano.
7: Ma perché?
6: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
7: mano,
6: non è vero, perché sta gente è stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. Però io a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso, dico questa cosa è bella perché è napoletana. O è bella perché è bella?
7: Perché è bella, è vero.
6: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
7: È vero, questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere e tutelare per chi è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
6: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli, okay, anche se sono un passettino indietro.
7: Anche io allora rientro. Esatto. Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente. Sì. E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e ma tutto sì, quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi sì, entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, ma l'hanno mai detto, dalla regia ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: No, non è vero. Ricetto, pappice,
1: allora, guarda, quella...
2: Ma posso pappice, parlavano tutto quanto, cioè sapevano tutto quanto.
1: Tu, allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo,
2: sì,
1: cioè di piano di piano, perché lo sappiamo.
2: Dicendo, non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. No, no, però no, no. Cantanti, perdonami.
2: Cantanti.
1: Mi
2: cantanti.
1: Differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però cioè, ultimamente ho sentito alcuni che non.
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura se scete colette pisciata. Se tu hai un legame con una persona di poco conto,
1: dici sia donna che uomo che sia,
2: sì,
1: non
2: è
1: legato al bambino.
2: Non è un fatto di letto, è un fatto di se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita, fallita. Ok, capito? Ok, chiaro.
2: Chi se vedi? Cocca che creatura se scete con l'etta pisciata.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. E invece c'è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha sempre fatto.
1: Il 15 agosto, no?
2: No, il 15 agosto no, lo fa il 16 o 21.
1: Sulla spiaggia.
2: No, solo Natale e Pasqua e poi tradizione, sì, casatiello
1: classico,
2: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e noi ci mangiamo.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è lo scarpariello è napoletano.
1: Sì, napoletano. Mi confermate, regi? Ma scusa, ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli ma sono di Milano.
2: Hanno fatto il faccio come a dire no, non sappiamo che si muovono oggi.
1: Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece un gesto
2: tipico... E salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta
1: questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci
1: ingrugnita
2: né il mento davanti ma dici
1: un po' ingrugnita camano che buoniscerà, esatto. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo.
1: Bello che ripeti pure le domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. La Maronna e l'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Usciamo, stasera scendo. Pure esiste casi in danno asce e sali. Però tu
1: scendo.
2: Sì.
1: Magari che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo vuol dire esco.
2: Scendo a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. Il feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
1: la chat, e quelli c'hanno le chat, le webcam,
2: però, però sta un po' finendo.
1: Lo devo dire la verità. Sì, ma io me lo auguro, guarda, è proprio per il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente, se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso,
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto.
1: Cioè, con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: A volte posso dire una cosa, secondo me siamo arrivati al massimo del, non c'è più niente da inventare. Che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro.
1: Cioè,
2: vuoi fare una cosa originale? Sì. Ma come si fa? Se studio telefono. Wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno, me l'aveva. Cioè, capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
1: Davvero, ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione, oh, non lo
2: facciamo,
1: so,
2: un
1: 12
2: appello.
1: Anni.
2: Scendete. Andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
1: il
2: cui
1: cinema.
2: Quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta. Cioè, gli altri no.
1: Non esistono. Esatto. Invece, Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so.
1: Che per te sa di radici, di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania, la risottolineo, nel senso che quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che, i venditori ambulanti?
1: L'apecar,
2: diciamo.
1: Sì, quello. Però ha un... L'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
1: Però esistono ancora.
2: Esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giurò di vendere un cuofo nella peca, non sto scherzando. No, diciamo che mi ricorda quelle cose lì. Sì.
1: E invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino, per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi la battuta, ma non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio, comunque.
2: Sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì. Nino D'Angelo anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più, perché mi ricordano il mio passato, anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi.
1: Allora,
2: punto.
1: Ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo non è tra i miei pref, no?
2: I pref. Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale D'Angelo, ma non mi ricordo neanche i nomi.
2: A scendere,
1: ma negli anni proprio che io non conoscevo. E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop, niente. Dovevamo sentirci questi ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire solo Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: è romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità, ti lascio Anime e Notte di Tropico e noi torniamo tra pochissimo.
2: Bella.
1: State qua. Bella. Ciao.
0: C'è una ritornata spaccata, senza manco tempo ce fa capire.

0: più l'anima e ogni volta che se fa notte allocca più forte.
1: Ed eccoci ritornati Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
2: Ma sì, allora. Diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato a essere un volto noto ai TG della Campania.
1: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Allora, io mi descriverei come un ricercatore.
1: Facciamo finta che ci stanno, già non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo, dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come le definiresti?
2: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo, perché dico, ma perché, cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccio la cosa che non si porta. E poi
1: un po' controcorrente.
2: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi, sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico, ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
1: Esattamente, invece quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì. che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
2: sì,
1: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
2: Ma guarda, è cambiato,
1: cioè, c'era più libertà o più pressione?
2: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti, sì. Magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello, cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
1: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no? A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente in televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca al tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
2: però
1: senso.
2: Però ti dico anche una cosa, sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo,
1: montando, e parliamo anche dei social,
2: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che...
1: Ma meglio!
2: Forse meglio, ci hanno detto questa cosa no. Questa cosa no. Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
1: Assolutamente.
2: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensi che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Allora ho detto, voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io. Però
1: e quando è uscito Pasqui, scusami?
2: L'anno scorso, si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: E questo titolo?
2: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
2: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna. È un termine che vuol dire come stai svelut? Cioè quando un amico ti incontra e dice ma te vega tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvilito, stanco,
2: bravo,
1: un po'
2: tra
1: così.
2: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa via la cimica. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
2: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
2: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo?
2: Non ancora. Mo mi sto dedicando allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
1: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta, e fai comunque l'utile e il dilettevole in entrambi i casi. Invece
2: o
1: in
2: l'utile
1: mondo...
2: e il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
2: No, di Villa Ricca. Era più ricca la vita.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
2: il tuo
1: lavoro?
2: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre, ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso che se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice oh attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici sta cagnando, ma cazzo scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
1: assolutamente non ti ha messo in difficoltà.
2: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale, surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
2: bravi,
1: io no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
2: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi, però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè, c'è, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice non fai ridere, vabbè, ma a me stand up. No, che significa?
1: È vero.
2: Che significa? C'è quello prima di te che ha fatto ridere.
1: Che
2: lo
1: stand up cos'è, un racconto, una fiaba? Devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Poi ci sono dei tempi, ci sono delle dinamiche particolari. Domande secche, ti faccio
2: domande secche, anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
2: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
2: Personaggio
1: o te stesso?
2: Ah, okay. Te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
2: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
2: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me lo chiedevi.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare proprio la battuta perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
2: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
2: Sì, mi è piaciuto.
1: Successo o libertà?
2: Successo o libertà? Ma cara, ci avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino, Fabio? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato,
2: hai capito, libertà.
1: Ah,
2: no,
1: va,
2: veramente, sì, sì, sì, spieghiamola pure però, perché sì, il successo a volte c'ha dei, il sistema a volte ti mette delle restrizioni, tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso quanto basta.
1: Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero, ma anche molto divertente, yeah, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carasone o Sarracina.
2: Un
1: a tra
2: giovane.
1: Poco.
2: Ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale Palma. Qui non si smette mai di ridere anche a microfoni spenti, ma adesso ti faccio ridere io. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai osservato nella vita reale. No, le ridevo, ragazzi, perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle cose che facciamo quotidianamente, e quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: L'errore più grande che hai fatto è ammiamma. Però al di là di questo. C'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico. Durante il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe.
0: Un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, Pietra una seggia sit. Se
1: ma proprio a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato perché te impazienti sul set.
1: Non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo
0: De Filippo. Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati da queste ore. E comunque finalmente arriva il momento fatidico. La prima scena dopo 4-5 ore. Ci sediamo.
1: Stiamo per fare. Appena io mi muovo, uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che, cioè, noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop.
0: Però ed è successo due o tre volte che Pasquale faceva.
1: Capi quella cosa di azione, stop. Come un respira sbagliato.
0: Però non era dovuto a noi, ma al direttore della fotografia con le varie.
1: Ma vogliamo dirlo che uscirà. Vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo video. Film, non lo
0: vai,
1: 1, 2, 3
0: intercettati, e vi ho detto tutto. Poi lo diremo quando,
1: lo diremo quando. Non lo sa nessuno. Forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i cim, comunque lui mi si fa asciutto e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere. Allora, torniamo a noi. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi riesco a guardare, dico sempre di un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è. Ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai.
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Com'è? Vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero, vero.
0: L'abbiamo detto prima, è vero. Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero, vero.
0: Entriamo in limited edition, Pasquale. Mo l'ho rimproverato, è diventato serio.
1: Uno mi dici faccio.
0: Allora, round 1, personaggio o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficili queste domande. Cioè, complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando. Te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Vabbè, certo, scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo, o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua, diciamo, antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
0: Allora, vai, te la ripeto, vai. No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo
1: Siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva l'aiuto regista del film? Siamo in keep.
0: Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: E noi stiamo andando al ristorante, tu dice siamo in Kip, ma Kip non si chiamava Kip ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: O palco piccolo con pubblico minore.
0: Ristretto, ma comunque vicino.
1: Seconda.
0: Niente, io me le rileggo perché magari.
1: Dai, no, rileggi e riscrivitele pure.
0: Personaggio nuovo o personaggio storico?
1: Personaggio nuovo.
0: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
1: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
0: Però no. La prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E certo. Quindi è riuscita, dice, ma se è funzionata,
1: sì,
0: la rimetto magari domani in replica,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, improvvisazione.
0: È più figo, no?
1: Sì, ma quello accade sempre. Quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
1: Sì.
0: È successo?
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, non stava funzionando. Sì, sì, sì, sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
0: Vedi, ragazzi, quanto è difficile che uno poi tutta sta roba dietro
1: no,
0: non la
1: no,
0: conosce.
1: No, no. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico sto per andare a fare questa cosa e mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
0: Esatto.
1: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta perché alcune cose non sempre si possono fare.
0: Esattamente. Hai invece riso mentre il pubblico non rideva?
1: No, no, no.
0: Cioè, sai quelle scene?

0: in copione, diciamo.
1: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
0: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
1: La cosa più divertente del mio lavoro è?
0: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
1: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
0: Che far ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile. Sembra che tu sei sempre simpatico.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti, perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
0: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
1: Vai. Okay. C'è una difficoltà.
0: No, non è vero, non è vero, perché ci conosciamo da una vita, da quando tu eri una bimba, ora sei una ragazzina, quindi lo possiamo dire, sei cresciuta un po', ma ci conosciamo da almeno 15 anni.
1: Esattamente, proprio qui agli studi
0: Rai
1: della
0: di Napoli.
1: Rai di Napoli,
0: sì, devo dire
1: la verità, Pasquale, ogni volta che ci torno, io vedo,
0: ma anche io,
1: quel
0: anche
1: momento.
0: Io.
1: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
0: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato
1: vero.
0: Il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo, sono
1: grazie.
0: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite, perché quando vengo io ospite io poi lo ascolto e dico ma io queste cose già le so, perché le ho dette io, invece
1: esatto.
0: Se viene uno che non sono io,
1: sei più curioso,
0: sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice,
1: ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
0: no,
1: quella
0: certo.
1: che non si riguarda.
0: Certo.
1: Tu sei uno di quelli?
0: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico questa cosa mi è piaciuta. Se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella.
1: Oppure che ho sbattuto la testa.
0: Oppure che ho sbattuto la testa, più la seconda. Ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando. Però no, diciamo è però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no, però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
1: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop poi ci entriamo, però raccontiamo,
0: vabbè,
1: perché ultimamente
0: diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio.
1: No, Ciminelli. Io ho avuto l'onere o l'onore,
0: vabbè, devo
1: di
0: dirlo io così, tu dici
1: dai,
0: così
1: dai,
0: e la gente dice sono due scemi questi qua si stanno facendo.
1: Di un progetto cinematografico
0: che uscirà a breve,
1: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza, poi, no? Accanto a Ciro Giustiniani, che poi ci verrà a trovare anche lui.
0: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia. Invece negli anni 80, 90, quando noi eravamo

0: piccoli noi vedevamo le grandi commedie italiane, oggi sembra solo che devi
1: cioè,
0: fare un film
1: trauma. Esatto. Cioè, il trauma no, e la delusione,
0: esatto.
1: La tragedia ci
0: anche
1: deve
0: quello
1: stare.
0: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto, diciamo. Se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma, là è più grave, diciamo.
1: Allora Pasquale Palma è un artista che ha fatto insomma della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
0: Ma è una domanda
1: certo
0: questa?
1: Un'affermazione. Ascoltatore, attore, comico, artista, autore,
0: sì,
1: sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
0: Il martedì mattina
1: Pasquale Palma è qui. Allora sì. Io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle sì. origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
0: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giugliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giugliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
1: Più osservatore.
0: Sì, più, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro, però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari come me si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giugliano non passavano i pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio vorrei fare pure io quello, e questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando io avevo 7-8 anni, e nella mia testa, nella mia anima, io dissi vorrei fare questa cosa.
1: Infatti io guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
0: Certo,
1: quindi tutto
0: certo.
1: Quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto ok, io voglio fare questo, da quel film?
0: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non l'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco, ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
1: e
0: non
1: facevi
0: avevo il coraggio.
1: Delle prove in cameretta,
0: facevo delle prove
1: degli
0: a casa mia, a casa mia, non le mettevo in scena. Tu dici che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio, quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero. Perché io
1: invece io per esempio per questo ho detto lo facevo.
0: Ma te chi te fermi?
1: No, cioè, per dire, ognuno guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti perché ognuno ha un percorso e una propria strada, no? In un certo senso. Io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi, a vedere, io presentavi, facevi i costumi, facevi i capelli, così sono rimasta.
0: Pensa che i primissimi spettacoli che io ho cominciato...
1: Cioè, quindi soffrivi?
0: No, non è che soffrivo, dicevo, arriverà il momento... No, non lo so che dicevo, però dicevo, stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo, non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli, e quando io chiamavo i miei parenti per dire tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, e i miei zii dicevano, ma chi tu?
1: Da dove sei uscito?
0: Tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando sta in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro. La mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
1: Sì, l'immagine che uno pensa,
0: sì,
1: che è un comico,
0: sì,
1: comunque
0: sì, sì, sì, sì.
1: Una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
0: Esatto.
1: In realtà non è così.
0: No, spesso le persone,
1: questo mito.
0: Spesso le persone, quando mi fermano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che Messina sulla ricoverà, cosa che farò domani, però è arrivato il momento.
1: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
0: Sì, è stato
1: più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
0: è
1: la vivevi all'inizio?
0: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici era naturale che io dovessi
1: arrivare
0: questo.
1: Lì in quel momento, in quel giorno.
0: Sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano, nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché ogni sera devi inventare qualcosa, e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
1: E ti ricordi, a proposito di personaggi, perché quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi, che ne hai portati svariati e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni ad oggi forse lo ricordano a distanza di molti anni.
0: Assolutamente.
1: Qual è stato il tuo primo personaggio?
0: Ma il primissimo?
1: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo?
0: Non lo so, cioè forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
1: Il palo dell'amore?
0: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
1: Che era luce.
0: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
1: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi c'erano gli attori che facevano gli innamorati.
0: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, lasciamo perdere. Però comunque era una follia che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire proprio, è Vivo D'Angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci. Cioè, tu fai una cosa, non me la dire, tu fai una cosa, non me la dire. Allora, ognuno faceva delle cose, prendevano le costumerie.
1: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
0: Ma io lo rifarei altre
1: volte. A parte che uno già
0: volte.
1: È predisposto e ce l'avevi,
0: sì, sì,
1: sicuramente
0: però l'allenamento, l'allenamento è importante.
1: Nel breve tempo,
0: Sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans.
1: Bionda!
0: E dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto. Mi misi il giubbino di jeans. Io ero molto, molto magro. Uscii sul palco, non dissi niente. Facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni 80. Sono caretta proprio l'anfiteatro.
1: Bellissimo.
0: Da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio. Io dicevo: ma che faccia, Nino D'Angelo? Quando poi andai al TAM. E mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni 80. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito e poi da lì è stato...
1: C'è stato questo grande successo
0: persona. E poi sono venuti gli altri personaggi, di Scampia, altre cose. E poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale in, più che il personaggio.
1: Su Pasquale Palma, perché ti
0: ma
1: spiego.
0: Nemmeno, cioè, nemmeno su Pasquale
1: secondo
0: Palma.
1: Secondo te, no, è una mia riflessione che mi stai facendo fare adesso,
0: vai,
1: ascoltandoti. Un artista, comunque, pur di facendo e impersonificando dei personaggi,
0: sì,
1: no? È come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no? È come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza, e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su un palco Pasquale Palma, è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
0: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
1: di se stessi.
0: È
1: esatto,
0: il contrario.
1: Esatto, vero.
0: Perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè puoi anche
1: far uscire le cose tue che magari...
0: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in faccia. Invece il fatto che tu dici, ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
1: Esatto,
0: però magari
1: ti vai
0: tua...
1: un po'... È vero.
0: Però
1: bravo,
0: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso... Devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione. Non è che io sul palco vado a dire io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa è una deformazione. Esatto. Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
1: È bello, no, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia... Uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
0: Guarda,
1: no? E tu, secondo me,
0: bella,
1: su questo
0: sì,
1: hai una forte empatia e sensibilità sul toccare dei punti di riflessione.
0: Io, in questo periodo, soprattutto, il mio obiettivo è quello: cioè, io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere, pensi.
1: Ma che sorridendo a fare?
0: Anche che sto ridendo a fare, perché a volte la risata istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere, perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
1: Esatto.
0: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
1: Esatto, no, ma poi una... Invece, parlando anche di Napoli, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
0: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli
1: quanto
0: ha bisogno.
1: È influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica, più che altro?
0: Penso tantissimo, cioè, senza ombra di dubbi. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè,
1: come se ci etichettassero un
0: nel
1: po'.
0: Nel bene e nel male,
1: anche nel bene.
0: Vince una Salda Vinci, vince Sanremo, è perché...
1: Così, una cosa a caso.
0: No, nel senso dico, è per quello è napoletano. Perché non può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano? Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
1: non lo so. Di dove.
0: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, e caccia fai?
1: Esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta, esatto. Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere questa parolina.
0: Napoletano.
1: Ma perché?
0: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
1: mano,
0: non è vero, perché sta gente stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo non bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. Però io a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso, dico questa cosa è bella perché è napoletana. O è bella perché è bella?
1: Perché è bella, è vero.
0: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
1: È vero, questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere e tutelare per chi è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
0: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli, perché sono un passettino indietro.
1: Anche io allora rientro. Esatto. Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente. Sì. E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e ma tutto sì, quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi sì, entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, me l'hanno vedete dalla regia, ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: No, non è vero. Ricetto, pappice, vicinano.
1: Allora, guarda, quella...
2: Ma posso pappice parlavo di tutto quanto, cioè saranno tutto quanto.
1: Allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano di piano, perché lo sappiamo.
2: Dicendo, non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. No. Cantanti, perdonami.
2: Ecco, cantanti.
1: Differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però cioè, ultimamente ho sentito alcuni che. Non...
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura se scete colette pisciata, se tu hai un legame con una persona di poco conto.
1: Dici sia donna che uomo che sia,
2: sì,
1: non è legato
2: sessuale,
1: al bambino.
2: No. Non è un fatto di letto, è un fatto di. Se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: è all'altezza,
1: che
2: troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita, fallita. Ok, chiaro.
2: Chi vedi? Che creatura se scete con le tue pisciate.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha sempre fatto.
1: Il 15 agosto, no?
2: No, il 15 agosto no, lo fa il 16 o vinduno.
1: Sulla spiaggia.
2: No, solo Natale e Pasqua e poi tradizione, sì, casatiello
1: classico,
2: che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e non ci ho mai detto.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è un scarpariello napoletano.
1: Sì, mi confermate, regi? Ma scusa, ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli, ma sono di Milano.
2: Infatti,
1: no,
2: faccio come a dire no, non sapevo che si
1: lo
2: togli.
1: Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece, un gesto tipico.
2: E salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta
1: questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci
1: ingrugnita
2: nel il mento davanti come dici
1: un po' ingrugnita camano
2: che
1: buoniscerà,
2: esatto,
1: ecco,
2: esatto,
1: qua
2: esatto.
1: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo.
1: Bello
2: me...
1: che ripeti pure le mie domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. A Maron nell'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba. Colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi
2: no,
1: ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Usciamo, stasera scendo. Pure ecco. Esiste casi in danno asce e sali. Però tu scendi.
1: Scendo.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo. Scendo
2: a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. I feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
1: La chat, e quelli c'hanno sì. le webcam, però sta un po' finendo.
2: Hai notato?
1: Ma io me lo auguro, guarda, proprio per il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente, se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso,
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto,
1: cioè con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: A volte posso dire una cosa, secondo me siamo arrivati al massimo del, non c'è più niente da inventare
1: dopo.
2: Che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro.
1: Cioè,
2: ma
1: vogliamo
2: fare una cosa originale? Sì. Shannim. Ma come si fa? Se studio telefono. Wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno. Cioè, capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
1: Davvero, ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione, oh, non
2: facciamo
1: lo so,
2: un appello.
1: Anni.
2: Scendete. Andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
1: il
2: cui
1: cinema.
2: Quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta. Cioè, gli altri no.
1: Non esistono. Esatto. Invece, Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so.
1: Che per te sa di radici, di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania, ovvero la risottolineo, nel senso che quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che i venditori ambulanti?
1: L'apecar,
2: diciamo.
1: Sì.
2: Quello.
1: Però ha un l'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito?
1: Però esistono ancora.
2: Esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giura di vendere un cuofo nei napeca, non sto scherzando. No, diciamo che mi ricorda quelle cose lì.
1: E invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi la battuta, ma non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio, comunque.
2: Sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più, perché mi ricordano il mio passato, anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi.
1: Allora, ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo non è tra i miei pref, no?
2: Nel senso, i pref. Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale da Nino D'Angelo. Ma non mi ricordo neanche i nomi.
2: A scendere,
1: ma negli anni proprio che io non conoscevo.
2: Sì.
1: E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop,
2: niente.
1: Dovevamo sentirci queste ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire soul Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: sei romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità, ti lascio Anime Notte di Tropico
2: bella.
1: E noi torniamo tra pochissimo.
2: Bella.
1: State qua.
2: Bella.
1: Ciao.
2: C'è una

0: più l'anima e ogni volta che se fa notte allocca più forte.
1: Ed eccoci ritornati Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
2: Ma sì, ma allora, diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato ad essere un volto noto ai TG della Campania.
1: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Allora, io mi descriverei come un ricercatore.
1: Facciamo finta che ci stanno, già non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come lo definiresti?
2: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo. Perché dico, ma perché? Cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi,
1: cioè, un po' controcorrente.
2: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, lele, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi. Sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico. Ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
1: Esattamente. Invece, quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì, che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
2: sì,
1: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
2: Ma guarda, è cambiato,
1: cioè, c'era più
2: che
1: libertà o più pressione?
2: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla, almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti,
1: sì,
2: magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello, cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
1: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
2: Certo.
1: A poter fare poi delle cose tue, no?
2: Fondamentalmente
1: in televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca a un,
2: certo,
1: tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, con il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo,
2: però,
1: senso.
2: Però ti dico anche una cosa,
1: però
2: sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego. Oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo, montando,
1: e parliamo anche dei social,
2: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè, non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che,
1: ma meglio!
2: Forse meglio,
1: Sì.
2: ci hanno detto questa cosa no, questa cosa no. Dopo, quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
1: Assolutamente.
2: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensa che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Beh, allora ho detto voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io. Però
1: e quando è uscito Pasqui, scusa?
2: L'anno scorso, si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: E questo titolo?
2: E questo titolo, Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
2: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna. È un termine che vuol dire come stai svelut? Cioè quando un amico ti incontra e dice ma te vega tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvilito, stanco,
2: bravo,
1: un po'
2: tra
1: così.
2: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa Bio la cimina. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
2: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
2: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo?
2: Non ancora. Mo mi sto dedicando allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti.
1: Esatto, oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole, in entrambi i casi. Invece
2: o
1: in
2: l'utile
1: e mondo...
2: il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
2: No, di Villa Ricca. Era più ricca la villa.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
2: il tuo
1: lavoro?
2: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre. Ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso che se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice oh attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici sta cagnando, ma cazzo scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
1: assolutamente non ti ha messo in difficoltà.
2: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale e surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
2: bravi,
1: io no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
2: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi,
1: sì,
2: a Napoli
1: sì.
2: Abbiamo... Però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè, c'è, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice non fai ridere, vabbè ma a me stand up, no, che significa?
1: È vero.
2: C'è quello prima di te che ha fatto ridere,
1: che la stand
2: ridere.
1: Up cos'è, un racconto, una fiaba?
2: No,
1: devi far ridere, devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Poi ci sono dei tempi. Sono delle dinamiche particolari.
2: Cose,
1: domande secche, ti faccio
2: domande
1: veloce.
2: Secche anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
2: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
2: Personaggio
1: o te stesso?
2: Ah, okay. Te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
2: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
2: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me lo chiedevi.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
2: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
2: Sì,
1: successo o libertà?
2: Successo o libertà? Ma cara, cioè, avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato
2: per hai capito? Libertà.
1: Ah,
2: no,
1: vai,
2: veramente, sì, sì, sì. Spieghiamola pure però, perché sì, il successo a volte c'ha dei... il sistema a volte ti mette delle restrizioni. Tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso quanto basta.
1: Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero, ma anche molto divertente, yeah, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carosone o Sarracina.
2: Un
1: a tra
2: giovane.
1: Poco.
2: Ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale Palma. Qui non si smette mai di ridere, anche a microfoni spenti. Ma adesso ti faccio ridere io. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai osservato nella vita reale. No, le ridevo, ragazzi, perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle cose che facciamo quotidianamente. E quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: Ma l'errore più grande che hai fatto è ammaiamma. Però al di là di questo, c'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, contiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico.
1: Durante
0: il set, sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe,
0: un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, pietana seggia sit. Se
1: ah, proprio a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato, perché te impazienti sul set.
1: Non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo De
0: Filippo. Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati da queste ore. E comunque... finalmente arriva il momento fatidico. La prima scena dopo 4-5 ore. Ci sediamo.
1: Stiamo per fare. Appena io mi muovo, uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che, cioè, noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop.
0: Però ed è successo 2-3 volte che Pasquale diceva
1: stop. Capi quella cosa di azione, stop, come un respira, ci sbagliate.
0: Però non era dovuto a noi, ma al direttore della fotografia con le varie.
1: Ma vogliamo dirlo che uscirà? Vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo libro? Film, non lo
0: vai,
1: 1,
0: 2, 3 intercettati, e vi ho detto tutto. Poi lo diremo quando,
1: lo diremo quando
0: non lo sapevamo manco noi.
1: Non lo sa nessuno, forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i cim, comunque lui mi si fa asciutto e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere. Allora, torniamo a noi. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi riesco a guardare, dico sembro un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è, ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai?
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Com'è? Vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero.
0: L'abbiamo detto prima, è vero. Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero.
0: Entriamo in limited edition, Pasquale. Mo lo rimproverato, è diventato serio.
1: Come dici facce?
0: Allora, round 1, personaggio o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficili queste domande. Cioè, complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando. Te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo, o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua, diciamo, antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
0: Allora, vai, te la ripeto, vai. No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo
1: Siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva la YouTube regista del film? Siamo in keep.
0: Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: E noi stiamo in un ristorante, tu dice siamo in Kip, ma Kip non si chiamava Kip ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: O palco piccolo con pubblico minore.
0: Ristretto, ma comunque vicino.
1: Seconda.
0: Mo, niente, io me le rileggo perché magari.
1: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
0: Personaggio nuovo o personaggio storico?
1: Personaggio nuovo.
0: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
1: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
0: Però no. La prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E certo. Quindi è riuscita, dici, ammazza, è funzionata,
1: sì,
0: la rimetto magari domani in replica,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, improvvisazione.
0: È più figo, no?
1: Sì, ma quello accade sempre. Quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
1: Sì.
0: È successo?
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, non stava funzionando. Sì, sì, sì, sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
0: Vedi, ragazzi, quanto è difficile. Che uno poi tutta sta roba dietro,
1: no,
0: non la,
1: no,
0: conosce.
1: No, no. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico: sto per andare a fare questa cosa. E mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa, succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
0: Esatto.
1: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta, perché alcune cose non sempre si possono fare.
0: Esattamente. Hai mai invece riso mentre il pubblico non rideva?
1: No, no, no.
0: Cioè, sai quelle scene,
1: no,
0: di silenzio,
1: no,
0: imbarazzanti,
1: no, no,
0: che,
1: no,
0: ti,
1: no,
0: sei visto da fuori, no?
1: No, no, no. No, è drammatico. Se il pubblico non ride è drammatico, non è comico.
0: Invece hai mai preso ispirazione da una persona reale?
1: Sì. Spesso, sì, sì, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
0: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
1: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
0: La cosa più divertente del mio lavoro è?
1: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
0: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
1: Che fa ridere è difficilissimo. Cioè, qualsiasi comicità tu faccia è difficile. Sembra che tu sei sempre il simpatico. Vabbè, chi le che cazzo? No. Essere presi sul serio.
0: Gran finalone, io sul palco sono
1: Dio. È umile.
0: Sì, raga, ma scusa, uno non si sente tale,
1: sì,
0: deve cambiare,
1: dai,
0: lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulella caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
1: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella.
1: Dai,
0: che
1: meno
0: guarda,
1: male,
0: non
1: meno
0: avevo
1: male.
0: Dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso durante
0: la pausa. Lui si è messo una parrucca bionda,
1: sì,
0: e quindi
1: sono diventato,
0: è arrivato un personaggio.
1: Esatto, zia Titina.
0: Allora, Pasquale, partiamo semplice. Sì. A cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa, che si chiama Tutte le volte che sono morto, ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo, perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre. Mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio, e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello,
1: un posto
0: mi
1: molto
0: devi
1: bello.
0: Invitare, ci devo venire perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola
1: assolutamente.
0: Così.
1: Hai detto
0: che
1: belle funzioni.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, nel tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.

0: c'è niente di più moderno della tradizione.
1: Oggi, tornando al facciamo un passo indietro,
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Prima.
0: Oggi nel 2026 tradizionale vuol dire moderno. Se pensi anche ai cantanti, ai nuovi generi, a volte esce fuori una cosa che si faceva 70 anni fa, fatta bene. In questo momento sto pensando a la Nina, ok? La Nina. O
1: sì.
0: I nostri La Maschera, i nostri cantanti napoletani. Quello è un genere che si è sempre fatto. Farlo oggi bene
1: è originale, è innovativo.
0: È innovativo. Quindi, secondo me, perché poi tutti sono moderni, allora tutti quanti sono antichi. Se uno è antico, diventa moderno.
1: No, no, è vero, è vero. E invece ora ti faccio una domanda molto bella.
0: Sì,
1: finale,
0: questo chi lo dice però che è bella?
1: No,
0: ma questo quando
1: l'hai scritto? L'ho letta adesso e ho detto brava, okay. Mi piace tantissimo.
0: Figurati.
1: Allora, guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? O invece se potessi cambiare una cosa sola del tuo percorso, quale sarebbe?
0: No, rifarei tutto.
1: Tutto, non c'è niente che cambieresti.
0: Tutto. Ma tutto, sembra una banalità, ma tutto quello che fai ti porta oggi. Se io non avessi mai sbagliato, non sarei questo. E allora, poi, se avessi sbagliato meno, poi dovrei sbagliare di più dopo, per andare pari. Invece si sbaglia, ma l'errore nel senso di... caduta, se tu cadi poco poi ti fai più male che la volta che cadi.
1: Infatti dai migliori fallimenti
0: nascono questi programmi. Si è sempre detto, no?
1: Non ed so come si dice il sono brava
0: dai
1: con
0: migliori
1: i detti,
0: fallimenti
1: però dai
0: nascono
1: fallimenti,
0: le più grandi
1: i grandi successi. Vabbè, mamma mia. Tra 10 anni dove ti immagini?
0: Tra 10 anni dove mi immagino? Mi immagino a teatro e mi immagino a casa mia.
1: Bello, va sì. Bene, allora noi direi possiamo chiudere, possiamo lasciare andare e grazie Pasquale Palma per essere stato
0: grazie
1: qui con
0: te.
1: Noi.
0: Grazie a te, non solo sei una grande amica ma sei anche una persona simpaticissima e quindi questa cosa si vede perché spesso si vanno in dei programmi, ero belle e buone, stanno quelli là, pazze, tra cui tu, però almeno tu sei una pazza.
1: Sana.
0: Grazie mille, se vi va seguitemi, se non vi va seguitemi lo stesso.
1: Grazie mille,
0: grazie
1: ciao
0: mille
1: a tutti
0: a voi.
1: Amici,
0: ciao.
1: Ci riascoltiamo domani.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Live, Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: l'hai fatta! Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada!

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio tra musica, immagini ed emozioni, perché i nostri ospiti sono due artisti che hanno scelto di raccontare Napoli con uno sguardo contemporaneo senza mai perdere il legame con le proprie radici. Avremo il piacere di avere con noi in studio Alessio Caraturo, cantautore raffinato che il pubblico ricorda anche per il grande successo di Goldrake, disco di platino e autentico fenomeno discografico, ma che negli anni ha costruito un percorso artistico sempre più personale, fatto di ricerca, identità e amore per la lingua napoletana. Con lui c'è Nunzia Esposito, compagna di vita e autrice e regista del videoclip del nuovo singolo Quelle che sì, un lavoro che attraverso immagini intense e poetiche accompagna e anticipa il racconto della canzone, trasformandolo in una vera esperienza visiva. Quelle che sì rappresenta il primo tassello di un progetto discografico più ampio, un album che unisce sonorità elettropop e tradizione melodica, raccontando una Napoli vissuta di notte tra il tufo, il cemento ed il mare. Un viaggio in cui l'amore diventa il filo conduttore, ferita e salvezza, desiderio e nostalgia, luce ed oscurità. Parleremo di questo nuovo capitolo artistico, della scelta di scrivere un intero album in lingua napoletana e di come musica e immagini sono riuscite a fondersi in un unico racconto.

0: Abbiamo appena ascoltato Quelle che sì di Alessio Caraturo, che è il protagonista della puntata di oggi. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: E con noi in studio c'è anche Nunzia Esposito, moglie e compagna di viaggio, ma non solo. Anche

0: Alessio, questo singolo apre un nuovo progetto perché anticipa il tuo prossimo album in cui ritroverai queste note elettropop, però le mescolerai con le tue radici, con la napoletanità e quindi con la tradizione melodica classica napoletana. Prima di parlare dell'oggi però vorrei fare un piccolo passo indietro e ricordare un tuo grande successo, Goldrick.
1: Sì, sì. Era dicembre 2000, quasi 2005, diciamo.
0: Quasi 2005. Incisti il disco di platino, più di 2000 copie vendute. Ma come ti viene l'idea di rivisitare in chiave intima e acustica una sigla come quella di Goldrick, delle anime giapponesi?
1: C'è di base che la colonna sonora originale giapponese di tutta la serie di Goldrick è qualcosa di un livello altissimo, estremo, a livelli di Hans Zimmer, di Interstellar, per intenderci. Almeno per come vedo io la musica. Quindi già l'atmosfera del cartone ti portava in mondi meravigliosi. E naturalmente ero anche affezionato alla sigla.
0: Cioè, tu lo guardavi Goldrick da piccolo?
1: Certo, avevo 6 anni, ma lo guardavo. E ovviamente, di conseguenza, ero affezionato tantissimo anche alla sigla iniziale, Ufo Robo, quella parte là, e anche quella finale era quella che mi piaceva di più. Figurati, era così ricco di bella musica il panorama in quegli anni che anche le canzoni dei cartoni animati erano dei capolavori. Quindi Goldrake, che il titolo, a differenza della sigla iniziale che si chiamava Ufo Robo, la sigla finale si chiamava proprio Goldrake, e istintivamente mi è venuta perché un mio amico qualche giorno prima mi diede un CD con tutti gli MP3 dei cartoni animati, gli MP3 delle sigle dei cartoni animati anni 80. Avevo la chitarra, l'ultimo pezzo che avevo sentito era la sigla finale che io amavo, cioè perché la sigla, la versione originale è meravigliosa naturalmente. Io l'ho solo cambiata, ma è immigliorabile dal mio punto di vista quella originale. E quindi ce l'avevo dentro, no? Perché avevo appena finito di sentire, ho preso la chitarra e stavo facendo una composizione armonica mia e suonava benissimo su quegli accordi, sicché è nata in questo modo.
0: Alessio, a distanza di quasi 20 anni, come vivi questo successo? È per te un traguardo che ti rende consapevole delle tue capacità? Oppure senti il peso di dover eguagliare o comunque dover essere all'altezza di aspettative molto alte? Nel senso che il successo di Goldrick per te è più uno sprone o una responsabilità?
1: Allora, per quanto riguarda, come dire, il senso di responsabilità, per fare un altro passo, all'altezza del precedente oppure no, tutta la mia produzione creativa è, per quanto mi riguarda, è tutta allo stesso livello. Non, per me Goldrick, il mio arrangiamento fa parte di me, non c'ha niente a che vedere con l'arrangiamento originale, perché è una composizione completamente diversa, ma naturalmente mantenendo la melodia e mantenendo le parole è Goldrick. Però per me è un pezzo mio quello, non è un pezzo di qualcun altro. È una, chiamiamola rivisitazione, ma ho portato una canzone di un altro mondo nel mio mondo. E quindi non mi preoccupo mai né di essere ricordato, ah, tu hai fatto Goldrick, bellissima, cioè, e non altri pezzi, perché la sento comunque mia la canzone, e non ho neanche paura di non mantenere il mio standard, anche perché tra l'altro si cambia, quindi sono anche cresciuto e quindi questo mi ha, fa parte
0: della tua storia,
1: sì, cioè, è un figlio
0: come tutti,
1: sì,
0: gli altri.
1: Il mio figlio più grande non potrò mai amare di meno del mio figlio più piccolo e viceversa.
0: Certamente, tra l'altro comunque sono due mondi, Giappone e Napoli, che hanno un certo parallelismo, sono due terre che sono dominate dai vulcani, quindi c'è questo elemento magmatico che, anche se tu quasi lo trattieni, lo sussurri, comunque emerge questa forte emotività che sei riuscita a tradurre perfettamente nel video, in cui non dai solamente voce alla musica, alle parole, ma riesci in qualche modo a dare voce ai pensieri interiori, ai tormenti, alle nostalgie, perché poi penso che mai città come quella di Napoli sia una città che raccolga tutte le voci, che trattenga dentro di sé la storia, ma anche l'emotività, l'emozione di ciascuno di noi. È una città in questo molto magica, non solo quando si parla di esoterismo, proprio secondo me la magia è proprio in quell'elemento emotivo che crea una forte tensione né, non solo nella bellezza, ma in tutto ciò che ci circonda, che sembra riempirci, affascinarci, abbaiarci quasi con tutto quello che

0: intorno, di cui poi ne siamo uno specchio, comunque lo assorbiamo, lo rielaboriamo. Come nasce proprio questo brano Quelle che sì?
1: Diciamo che la parola magia che è usato è, come dire, da prendere molto bene in considerazione, perché è come se fosse un centro nevralgico energetico Napoli, nel senso che dove in Italia, o anche, diciamo, non voglio fermarmi a mettere dei confini, come dire, geografici, ma proprio la musica classica napoletana, la canzone classica napoletana ha una magia che io non riesco a trovare da nessun'altra parte. Questo potrebbe dipendere dal vulcano, potrebbe dipendere da geologicamente dove è situata la città, però è una magia, e proprio su questa magia si basa la ricerca di questo nuovo disco.
0: Un disco che fonde proprio la tradizione classica napoletana con la modernità, con sì, questo suono elettropop in cui si inserisce un po' questa nuova linea melodica.
1: Sì, diciamo che l'ispirazione è quella della musica classica napoletana, però il rapporto con lo strumento è totalmente moderno. Tutta la creazione di questi brani è assolutamente ispirata dalla tradizione della canzone classica napoletana, però comunque sia l'approccio con lo strumento chitarra che tutto il resto è assolutamente moderno. È come se fosse una sorta di neoclassicismo della musica napoletana. È una canzone neoclassica napoletana. Mi piace definirla così e mi piace pensare che veramente possa essere così.
0: Parlando di canzoni napoletane, tra le più belle e che so che piace anche a te particolarmente, c'è Santa Lucia Lontana. Sì. Mi piacerebbe che tu ce la suonassi qui dal vivo, perché dal vivo si crea appunto un'atmosfera che è ancora più intensa e più vera.
1: Molto
0: e quindi volentieri. Grazie.

0: Con noi abbiamo Alessio Caraturo, che poi con un R sola, perché in realtà all'anagrafe sei con due R.
1: Sì,
0: ed
1: sì.
0: È bello questo Caraturo, perché dà anche un senso di peso proprio a questo cognome, come una caratura, no? Come il diamante.
1: Sì, infatti è proprio per quello che l'abbiamo lasciato così, perché parte da un errore di battitura e era interessante lasciare questa caratura come se fosse un diamante.
0: Diamante che non solo appunto è importante e preziosissimo, ma è anche per sempre, come dico nella pubblicità, quindi qualcosa che resiste al tempo, che il tempo non scalfisce, come non può scalfire nulla le nostre emozioni. Io però adesso vorrei chiedere anche a Nunzia Esposito, che è qui con noi in studio, come hai lavorato proprio a realizzare questo video, che tra l'altro è bellissimo, questo viaggio in macchina attraverso questa Napoli un po' piovigginosa. In realtà non sembra quasi Napoli, è fuori da ogni olografia, da cartolina, no? Che di solito c'è la Napoli solare, la Napoli di sogno, il mare, invece tu lo immergi completamente nel traffico, in questi vetri bagnati.
2: In realtà io lavoro nel cinema da tanti anni, però sono anche una fotografa che ha una sua ricerca, diciamo, fotografica, quindi ho pensato, ascoltando il brano, in realtà di ispirarmi un po' a quella che era anche la mia attività artistica. In fondo, se tu lo guardi, sembra quasi un video, video arte un pochino.
0: Certo, sì.
2: Perché ho pensato di non raccontare come al solito in maniera didascalica la canzone, ma di lasciarmi prendere, diciamo, dalle emozioni che mi trasmetteva quando l'ascoltavo. Volevo che ci fosse Napoli, ma come hai detto tu, non volevo che ci fosse una Napoli da cartolina, la solita Napoli che tutti conosciamo. Volevo che ci fosse un po' di mistero, raccontare il mistero di Napoli e raccontare anche un po' il mistero dell'amore, perché questa canzone può raccontare diverse sfaccettature dell'amore, un po' come ognuno quando l'ascolta pensa al proprio sentimento, a qualcosa che gli può ricordare nella sua vita. Mi piaceva pensare che le immagini raccontassero qualcosa di misterioso e un sentimento, insomma, diverso, non il solito sentimento dell'amore. Quindi mi sono ispirata un po', dato che mi piacciono tantissimo, faccio foto soprattutto alle urbex, abbiamo pensato di girare in posti abbandonati, insomma mi sono ispirata semplicemente a questo, al sentimento che mi dava la canzone quando l'ascoltavo.
0: Infatti è bellissimo, se uno non ascoltasse la canzone e vedesse solo le immagini, io credo che le emozioni che proverebbe combacerebbero esattamente a quelle che uno prova e sente ascoltando il brano musicale, perché veramente coincidono secondo me perfettamente, perché fanno vedere come la canzone viene vissuta, come giustamente hai detto tu, attraverso, poi filtrata attraverso i sentimenti di ognuno. Io credo che la cosa più bella, soprattutto per voi cantautori anche romantici, se mi per me consenti il termine, sia proprio quello di poter entrare nella vita delle persone, che chi lo ascolta lo senta proprio e lo viva nel suo quotidiano. E ha ragione Nunzia, perché il traffico e la macchina sono proprio quei momenti in cui noi riflettiamo. Da una parte c'è la dimensione del viaggio e dall'altra c'è la dimensione intima, qui rielaboriamo tanti pensieri della giornata, del giorno prima, delle nostre emozioni. Questo, diciamo che sarà una prepista, Alessio, poi ad un progetto molto più ampio. Ce ne vuoi parlare? Ci puoi anticipare già qualcosa, Alessio?
1: Allora, Kill sì è la prima di una serie di brani che usciranno man mano e hanno tutti la stessa radice, che come abbiamo detto prima ha origini lontane nella canzone classica napoletana, però naturalmente l'approccio agli arrangiamenti, alla struttura dei pezzi è assolutamente moderna. E sono tutte canzoni che hanno in comune, come dire, una sorta di porta aperta a chi ascolta, nel senso che sono strutturate, naturalmente tutto questo sempre in maniera molto istintiva e ispirata, in modo tale da far sì che chi ascolta si possa immergere e dare un proprio significato alle canzoni. Infatti hanno sempre, come dire, raramente, anzi praticamente mai, introduco parole che abbiano una contestualizzazione sia temporale che spaziale. Tipo, per esempio, per il cellulare tra 20 anni molto probabile sarà una parola antica che nessuno si sa che cos'è, non c'è, voglio, anzi no, se lo ricorderà,
0: sì.
1: Però voglio dire, ti identifica troppo temporalmente, capito? Quindi io cerco di lasciare, come dire, spazio alle persone di identificarsi nelle canzoni, sia adesso che tra 30 anni. Queste canzoni avranno comunque il loro significato e la loro personalità
0: Certo, anche perché vivono attraverso gli altri e continuano a vivere. In questo io devo dire vi invidio un po', un'invidia positiva, nel senso proprio di invidio, cioè di essere al posto di... Perché io credo che i musicisti veramente è come se moltiplicassero le loro emozioni, moltiplicassero e eternassero tutto quello che fanno, perché ogni persona che ascolta un brano, anche adesso oggi ascoltiamo i brani di Pino Daniele che purtroppo non c'è più, però mentre li ascoltiamo sentiamo delle sensazioni, delle emozioni che sono vive, sono presenti, sono attuali, e quindi in realtà la musica è eterna sempre ed è sempre viva, è sempre moderna, è sempre attuale.
1: Ed è un circuito.
0: È un circuito proprio, prima hai parlato di energia, no? Proprio un circuito energetico.
1: Che c'è, è come se fossero i poli di un circuito, il polo negativo e il polo positivo, no? La musica è un po' e come dire, chi produce la musica è un polo, chi l'ascolta è l'altro polo, e fa sì che si accenda la lampadina, che l'energia che si sviluppa, no? Sia per chi emotivamente si lascia portare, chi emotivamente si ascolta, la facendosi anche sopportare.
0: Che bello, veramente bellissima questa immagine della lampadina e dei poli. Quando ad esempio componi una canzone, scrivi un testo, chi è la prima persona a cui la fai ascoltare? Diciamo, chi è il tuo test?
1: Il mio test è la mia famiglia, naturalmente mia moglie, i miei figli, però loro mi dicono sempre che è tutto bello.
0: È bello, vuol dire che hai creato un ambiente armonico. Soprattutto tra i giovani non è facile che non ti critichino.
1: Invece i miei figli
0: apprezzano.
1: Il mio figlio piccolo Bruno mi ha detto: papi, questo pezzo me lo mettere nella mia playlist.
0: Bellissimo.
3: Complimento più grande, perché poi la sua playlist è tutta musica rap, trap, eccetera.
0: Quindi è un grande onore, un posto d'onore per il padre, bellissimo. Vorrei fare un pochino un viaggio a ritroso per conoscerti meglio, anche proprio nella tua vita. Vorrei sapere l'Alessio di oggi, da dove è partito, il momento in cui hai sentito che la musica era la tua vita, quali sono state le tue fonti di ispirazione, chi ti ha guidato e ti ha sostenuto anche nelle tue scelte.
1: Allora, diciamo che sono state una serie di coincidenze, nel senso che come tutta la vita si basa su delle coincidenze. Noi viviamo in una sorta di magia, dove quello che ti capita ti apre una sliding door diversa. Diciamo che probabilmente era abbastanza scontato che diventassi malato di musica, perché è nato tutto quando per la prima volta ho suonato un solo tasto della chitarra. Da quel momento non ho pensato ad altro. La chitarra aveva...
0: Chi ti ha regalato la prima chitarra?
1: I miei genitori a Natale. Sì. Prima mi regalarono una chitarra elettrica. Anzi no, la chitarra elettrica la comprai io con i miei soldi. Però una chitarra elettrica ha bisogno di accessori che te la fanno suonare bene, che ti facciano godere di quel suono, no? Quindi un amplificatore, gli effetti, la distorsione, la compressione. E quindi l'approccio con la chitarra elettrica senza amplificatore, senza quello che serve per farla suonare bene, fu un po' traumatico, un po' ostico. Poi mi regalava...
0: Cioè, rimanesti un po' deluso, dici, ma sì, questa da sola sì, non suona.
3: È una fetecchia questa chitarra, tra l'altro è anche una fetecchia come chitarra, quindi le chitarre elettriche buone suonano anche senza cavo.
1: E quindi quando invece suona la chitarra classica, senti proprio un'emozione così forte che... non ne potetti più fare a meno.
0: Poi secondo me è proprio la chitarra, il fatto che tu la abbracci, il fatto che la tieni vicino al ventre, no? E quindi queste vibrazioni delle corde in qualche modo ti arrivano proprio addosso.
1: Infatti questo è fondamentale, questo quello che dici, perché per me il contatto con la chitarra è fondamentale. Infatti per esempio non suono col plettro, non l'ho mai usato, perché con le unghie e con le dita c'è un contatto più intimo, più intenso, e il suono mi rappresenta di più. Ecco, mi sento più un'unica cosa con lo strumento quando suono con le mani.
0: Bello questo che dici, perché in un mondo in cui ormai a volte non si suonano neanche più gli strumenti, questo invece bisogno di verità anche tattile in ogni suo aspetto è da riscoprire. Io inviterei anche tutti i giovani non solo ad ascoltarti, ad ascoltare i tuoi brani, ma ascoltare questi suggerimenti che stai dando, perché a volte uno perde Non è che non bisogna inseguire anche la modernità, non è che bisogna ritornare al passato, però non dimenticare certe emozioni, certe sensazioni che possono solo arricchire il nostro vissuto e darci una delle sensazioni anche molto forti. Voi siete anche genitori e quindi io penso che questo sia, volte state trasferendo, per questo forse i vostri figli amano anche tutto ciò che fai, perché glieli avete sicuramente trasmessi. Nunzia, com'è vivere con un cantautore?
2: Cioè, vivere con un cantautore è molto bello, perché è una persona molto sensibile. Devo dire, a casa nostra c'è sempre un'aria fatta di arte, le sue note riempiono sempre la casa, devo dire, è molto bello. E ha sensibilizzato tantissimo i ragazzi. Lui è un grande appassionato di cinema, oltre che di musica, quindi i nostri figli sono abituati a sentire suonare dal vivo, a sentire suonare la chitarra, a vedere dei film bellissimi. Quindi è molto bello da un lato, perché c'è sempre qualcosa che a volte oggi si è dimenticato, no? Cioè, l'arte è qualcosa che molto spesso non è molto valorizzata, mentre a casa nostra è importantissima. D'altra parte, diciamo, quando compone
0: si isola un po',
2: no, ma anche no. Siamo abituati a sentire sempre la stessa canzone, sai, mentre gli altri la godranno e l'ascolteranno tante volte, noi quando esce già non la vogliamo sentire più.
0: Siete saturi.
2: Siamo saturi, capito? Per noi già quella canzone è diventata vecchia e satura, però siamo contenti di vivere con lui, perché è una persona molto sensibile e intelligente, e stare in una casa con la musica, con gli strumenti in giro per la casa, secondo me è un valore aggiunto.
0: Sicuramente. Alessio, qual è stata la prima canzone che le hai dedicato?
1: Allora, nella composizione io non baso tutto sull'immaginazione. Ho provato agli inizi, agli esordi, a scrivere canzoni ispirandomi a fatti reali, ma il risultato è sempre stato stucchevole, perché quando scrivi una canzone da innamorato, gli innamorati pensano più o meno tutti quanti alla stessa cosa, perché l'amore quello è.
0: Diceva persona, no? Che allora, solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere.
1: Sì. E quindi mi sono sempre ritenuto abbastanza banale quando scrivevo canzoni dirette a qualcuno. Quindi diciamo che la mia reale ispirazione da parte delle persone che amo è proprio questo frigolio interiore che mi porta e che mi spinge a comporre e a creare. E quindi in teoria nessuna, ma nella pratica tutte.
0: E lo immaginavo tutte, perché alla fine quello che proviamo, anche immaginando, anche astraendoci dal nostro vissuto, alla fine è quello che abbiamo dentro di noi. E il seme che lei ha messo dentro in tutta questa tua poesia, sì, sicuramente avrà una bella componente anche di ispirazione nella vostra vita reale. Quindi ti senti cambiato rispetto a Goldrick oggi, l'Alessio di oggi? C'è qualcosa che avresti voluto fare che non hai fatto? Qualche treno che è passato, che avresti voluto prendere? Qualche rimpianto?
1: Allora,
0: o viceversa, qualcosa che hai fatto che non avresti voluto fare?
1: Guarda,
0: non vogliamo una confessione, però insomma.
1: No, guarda, ti devo dire che sono molto innamorato della vita e non ho nessun rimpianto e in nessun modo. E devo dire che non mi sento neanche cambiato, né in senso positivo né in senso negativo. Sono sempre lo
0: coerente.
1: Stesso, sono sempre, sì, però anche non sono neanche tanto coerente, nel senso che la vita mi ha portato, mi ha arricchito continuamente. E quindi
0: sei coerente nell'incoerenza, come il Tao, no? Il Tao dice che la vera via non è mai una via costante.
1: Esattamente,
0: quindi...
1: esattamente. Sono coerente nell'incoerenza. Quindi no, se mi mettessi a pensare a tutti gli errori che ho fatto, sicuramente ce ne sarebbero tanti, ma io ti faccio un esempio banale. Quando sbaglio strada, dico evidentemente di là non era la strada giusta, mi sarebbe successo qualcosa, questa è migliore di quella. Quindi quando guardo al passato e immagino gli errori...
0: Diciamo che gli errori sono delle occasioni.
1: Sì, esatto, sì. E quindi poi tra l'altro sono così felice e sereno che non cambierei proprio nulla del passato, paura che si possa modificare qualcosa, e in questo momento non sarei felice come sono adesso.
0: Devo dire che questo si percepisce, questa armonia che c'è tra voi si percepisce tantissimo, a prescindere dal fatto che non vi siete neanche arrabbiati, che vi ho fatto aspettare un sacco di tempo.
3: No, dopo potevo andare al lavoro.
0: Va bene, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi.
3: Grazie
0: Nunzia, grazie Alessio, grazie a tutti voi che siete in ascolto.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live continua il suo viaggio nella musica. Ci sono band che si distinguono per il loro suono ed altre invece che conquistano il pubblico soprattutto per ciò che riescono a trasmettere dal vivo. I Via San Rocco appartengono ad entrambe le categorie. Giovane formazione indie pop hanno costruito la loro identità artistica partendo da valori semplici ma fondamentali: il lavoro di gruppo, il confronto continuo, la condivisione delle idee e un'amicizia autentica che si riflette naturalmente nella loro musica. Ogni brano nasce da uno scambio creativo in cui ogni componente contribuisce a dare forma ad un racconto comune. Il loro repertorio di inediti comprende canzone dedicata al vento, Zona ospedaliera e Donegal, canzoni che raccontano sensibilità diverse e testimoniano la ricerca di un linguaggio musicale personale. Ma è soprattutto sul palco che i Via San Rocco riescono a esprimere il meglio della loro forza. Nei live si distingue una grande empatia sia tra i componenti della band sia nel rapporto con il pubblico. Ed è proprio questa capacità di creare una connessione spontanea e sincera con chi ascolta che sta facendo crescere il loro consenso concerto dopo concerto, conquistando un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Un progetto giovane dunque, ma già capace di dimostrare come la musica possa essere prima di tutto un'esperienza condivisa, fatta di emozioni, complicità e autentica partecipazione.
2: Ho gli occhi verdi quando piango, ho gli occhi verdi quando penso a te, la bocca secca se ti parlo,

0: E abbiamo appena ascoltato Canzone dedicata al vento, l'ultimo brano uscito dai Via San Rocco, che sono qui con noi in studio. Veramente manca solamente Mario De Falco alla batteria, che salutiamo per primo, essendo in contumacia non presente, ma è rappresentato meravigliosamente qui da Matteo Vittorioso, che è l'autore del testo e la voce, il frontman del gruppo. Ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Proseguiamo con Nicolò Foglio, chitarra e tastiere. Ciao Nicolò.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: E ancora Davide Schiavo alla chitarra.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E Renato Criscuoli al basso elettrico. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo proprio subito da questo nome, Via San Rocco. Come mai avete scelto di chiamarvi in questo modo? Chi risponde? Davide.
5: Diciamo che nella fase iniziale, nel momento in cui ci siamo incontrati, avevamo questo bisogno disperato di trovare un nome per il gruppo. Ne abbiamo pensati tantissimi. Nomi di piante, pensavamo qualcosa che suonasse indie, finché un giorno su una panchina, seduti a pensare al nome, non ci giriamo e troviamo il nome di questa strada, che è proprio Via San Rocco. Ci è suonato particolarmente bene e da lì abbiamo deciso di chiamare il gruppo Via San Rocco.
0: Ma come vi siete conosciuti? Come è nato proprio questo progetto musicale? Nicolò?
6: La storia è un po' particolare perché io conoscevo già Renato e Davide. Noi ci siamo incontrati la prima volta per fondare, diciamo, un gruppo per fare serate di musica live, arrangiando cover indie pop sullo stile di Calcutta, Gazzelle e cose così, finché un giorno ci mancava il cantante e quindi, scrollando su Instagram, trovo il profilo di Matteo, che pubblica diversi video dove canta proprio questo stile di canzoni, e quindi decido di contattarlo, gli chiedo se era interessato a questo progetto e Matteo accoglie la proposta con piacere. Poi successivamente diciamo è nata l'idea di scrivere brani inediti e da lì è partito il progetto Via San Rocco con appunto i nostri inediti.
0: Quindi un progetto completamente autoprodotto, tutto da soli dall'inizio alla fine. I testi sono scritti da te, Matteo. Questo brano in particolare come nasce?
1: Sì, i testi sono scritti da me. Io lo facevo già prima della band da solo e sono contentissimo adesso di farlo con i ragazzi. Infatti quando ci siamo incontrati io subito mi sono sentito a casa, anche se non ci conoscevamo. È stato subito dalla prima prova molto molto bello e ho sentito come se fossero miei amici da chissà quanto tempo. Infatti ho detto devo continuare su questa strada. E questo brano nasce qualche anno fa, quando è venuto a mancare mio nonno. E infatti nella canzone cito anche mio nonno. Poi, come succede nella vita, anche per la musica, le cose cambiano, si evolvono, le situazioni nella vita comunque prendono strade diverse. Purtroppo è venuto a mancare anche un altro mio nonno, quindi io ho ripreso questa canzone che avevo scritto qualche anno fa, l'ho cambiata un po' a livello di testo, l'ho arrangiata insieme ai ragazzi e abbiamo deciso di farla uscire. Ed è una canzone a cui tengo particolarmente perché parla di quelle situazioni dove appunto si dedica qualcosa, una parte di se stessi a qualcuno, magari senza neanche mai essere visti o ascoltati, ed è per questo che appunto si chiama Canzone dedicata al vento.
0: Che qualcosa che arriva però invisibile, però c'è, e lo senti anche sulla pelle, lo senti,
1: esatto,
0: dentro,
1: esatto.
0: È come il vento che è sottile però penetra tutte le cose. Forse una canzone o un'emozione come quella che trasmette questo brano riesce ad arrivare a tutti in maniera potente. E lo sai che la figura dei nonni è importantissima. Io vedo, non sei il primo artista che mi parla dei nonni e di aver dedicato un brano ai propri nonni, e quindi io farei anche un appello a tutti i nonni, che veramente sono delle figure fondamentali nella vita dei loro nipoti. È molto importante il lascito e l'eredità che si trasmette ai propri nipoti ed è un ruolo importantissimo, quindi un grazie a tutti i nonni per quello che fanno e per quello che trasmettono a noi e a tutti, perché
1: sì,
0: veramente
1: che comunque poi essendo giovani noi, quando abbiamo ancora i nonni, molte volte non ci rendiamo conto di quanto siano realmente importanti e quanti insegnamenti ci possono trasmettere. Anche il tempo che noi dedichiamo ai nonni magari qualche volta potrebbe essere di più, un'attenzione in più, e quindi il mio consiglio è di godervi appieno i nonni, perché sono un tesoro, e anche se lo capite quando ci sono, poi ve ne accorgete ancora di più purtroppo quando non ci sono.
0: Vengono a mancare.
1: E quindi spero che il vento porti questa canzone anche ai miei nonni.
0: Su questo ne sono sicura al 100%. È bello vedere l'amicizia che vi lega, Renato. Siete veramente, al di là del progetto artistico che state portando avanti, c'è una grande sintonia tra voi. Com'è importante l'amicizia? Quanto è importante anche l'armonia che si prova nel progettare le cose insieme? E come le sviluppate?
2: Io credo, ma penso che sia un pensiero condiviso di tutto il gruppo, che sia fondamentale. Probabilmente viene prima quello di qualsiasi aspetto o circostanza musicale. E come ha già detto Niccolò, noi avevamo già un rapporto precedentemente, prima ancora di fondare la band, e quando abbiamo incontrato Matteo abbiamo sentito questo legame tutti insieme che ci suggeriva di poter fare qualcosa di bello sostanzialmente. Io credo che per fare musica insieme sia strettamente necessario, magari non per forza essere amici, ma avere qualcosa che ti lega all'altro, perché altrimenti non si riesce né a far circolare le idee né a condividere qualcosa, e soprattutto non si riesce a trasmettere emozioni, che è quello che sostanzialmente nei nostri brani cerchiamo di fare. Noi non pubblichiamo un brano se prima non emoziona noi, e altrimenti sarebbe inutile tentare di farlo ascoltare alla gente, perché deve prima emozionare noi. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, noi siamo molto democratici in questo, nel senso che quando Matteo scrive qualcosa non abbiamo un ordine di priorità prestabilito. Qualche volta c'è un giro di chitarra che ci suggestiona, o un groove di batteria, un riff sulla chitarra elettrica o qualcosa al basso, e cerchiamo poi, diciamo, da un punto di partenza di sviluppare tutte le idee, cercando di includere il più possibile tutte le suggestioni di tutta la band, per emozionarci prima noi, fare qualcosa che sia a nostro parere bello e anche magari funzionale all'ascolto, ecco.
0: E continuiamo a ascoltare un po' della vostra musica. Adesso è la volta di Zona Ospedaliera.
3: Sì.

0: Zona ospedaliera è il primo singolo della band Via San Rocco. Ricordiamo che sono qui con noi adesso in studio. Perché sceglieste proprio il nome Zona ospedaliera come proprio primo singolo?
1: Allora, questa è una bella domanda. La zona ospedaliera di Napoli rappresenta tuttora e ha rappresentato per me una grande parte della mia vita, perché oltre ad essere, diciamo, un musicista, un cantante insieme ai ragazzi, io sono anche laureato in biotecnologie mediche e adesso ho deciso di mettermi di nuovo in gioco e sono entrato anche a medicina. Quindi
0: bravissimo.
1: Diciamo che la zona ospedaliera rappresenta un po' una seconda casa, amata e odiata al tempo stesso. E questa canzone è stata scritta proprio nel periodo in cui io frequentavo ancora l'università di biotecnologie. Quindi, poiché era nata e si è svolta tutta la storia che si articola proprio nella zona ospedaliera, ho deciso di dare questo titolo. E abbiamo fatto anche un cartellone che abbiamo messo nella zona ospedaliera, proprio fuori alla facoltà di biotecnologie.
0: È bellissimo.
1: Dove c'eravamo noi come dei cartoni animati. E sì, è stato molto carino, è stato divertente, è stato lì un mesetto più o meno. Zona ospedaliera è stato il primo brano che io ho proposto ai ragazzi, con cui ho voluto iniziare questo percorso di inediti, e sinceramente sono anche molto contento del risultato. È venuta fuori una canzone molto intima che comunque riesce a comunicare quello che volevo trasmettere a chi la ascolta, e essendo un pezzo comunque della mia vita era giusto così.
0: Benissimo, ma quali sono le vostre fonti di ispirazione, Davide?
2: Io penso che ogni membro della band venga da un genere un po' diverso. Io personalmente mi sono sempre trovato sin da bambino ad ascoltare l'alternative rock. Sono legato a gruppi come i Sum 41, i Green Day, insomma gruppi che hanno segnato un po' la mia generazione, che sono quello un po' più vecchietto del gruppo insieme a Renato che mi segue. Ognuno di noi fondamentalmente viene da qualcosa di diverso. Matteo, probabilmente, se non mi sbaglio, è molto molto veramente l'unico legato dalle fondamenta
0: al cantato orato,
2: all'indie italiano e al cantato orato. Poi ci sta Niccolò, insomma, ha degli altri ascolti, e Renato, insomma, che segue un altro filone ancora.
0: Niccolò, tu invece cosa ascolti?
3: Io sono sincero, sono molto pop.
0: Lo confessi quasi come se fosse una colpa. Quali sono le canzoni invece che ami, quelle che canti chi così durante la giornata?
3: Ma in realtà tanto di quello che portiamo live con le nostre cover, quindi Calcutta, i giornalisti, i Pinguini Tattici, sono tutti artisti, diciamo, a cui mi ispiro per scrivere parti magari dei nostri brani, e che mi piace suonare live quando appunto organizziamo le serate di cover in giro per i locali.
0: Infatti, per voi è molto importante anche l'aspetto live, anzi diciamo che è fondamentale. Com'è il vostro rapporto col pubblico, Renato?
4: Allora, molto buono, nel senso che per noi un aspetto è fondamentale quanto la musica in sé. Io penso che noi andiamo a suonare live e cerchiamo di suonare il più possibile live proprio perché ci divertiamo prima noi e poi magari facciamo divertire il pubblico. Quello che ci fa tanto piacere vedere, soprattutto negli ultimi tempi, è che al di là degli inediti che comunque stanno...
0: Di solito qual è il vostro repertorio? Cosa suonate durante una serata?
4: Di solito proponiamo delle cover riadattate da noi fino a un certo punto.
0: Quindi c'è sempre un lavoro anche di restyling?
4: Di riarrangiamento dei vari brani, comunque in chiave indie, dove tentiamo il più possibile di non snaturare il brano originale, ma di proporre comunque un sound nostro che possa essere, diciamo, originale, che comunque possa far piacere ascoltare rispetto al sentire quel brano sul disco dell'artista che lo ha prodotto. Però cerchiamo sempre di offrire una chiave di lettura che sia personale rispetto a quello che andiamo ad eseguire live. E poi con il pubblico noi abbiamo...
0: Chi è di solito che si occupa degli arrangiamenti?
4: Tutti insieme.
0: È come il lavoro dei squadra.
4: Discorso, sì, perché lo stesso discorso degli inediti vale anche per le cover. Poi magari c'è qualcuno che propone uno stacco particolare o magari aggiungere una parte, aggiungere un solo dove magari nell'originale non c'è, ci confrontiamo e...
0: Ma vi è mai capitato di non andare d'accordo, di avere una discussione accesa?
4: Sì, ma io credo che faccia parte, a parte del processo creativo, ma anche del volersi bene. Cioè, chi si vuole bene non litiga mai, non si vuole bene realmente, non, quantomeno non ha uno scambio reale di informazioni, di idee, anche di cuore. Quindi è capitato, capita e spero ricapiterà.
0: Perché vuol dire che c'è sincerità nei rapporti e c'è spontaneità.
4: No, ma soprattutto
0: quindi...
4: penso ci sia proprio progresso, sia emotivo che musicale, altrimenti si sta sempre fermi nello stesso posto e raramente va bene.

0: E questo invece era Donegal, sempre di via San Rocco. Ricordiamo che non c'è Mario De Falco, è il groove del gruppo, quello che dà proprio il battito vitale del...
1: Ciao Mario, ci manchi.
2: Abbraccio.
0: Volevamo chiamarlo telefonicamente, non lo facciamo perché lo disturbiamo, perché sta lavorando. Ma a proposito di lavoro, so che anche voi in realtà siete dei musicisti, ma tutti voi avete, diciamo, un piano B, o comunque insieme alla musica avete fatto altro. Tu ad esempio, Nicolò?
2: E diciamo che io sono legato alla musica in maniera particolare, perché alla fine del liceo ho deciso di iscrivermi al conservatorio e iscrivermi contemporaneamente alla facoltà di ingegneria gestionale a Salerno.
0: Caspita.
2: E alla fine diciamo che è sopravvissuta solo l'ingegneria gestionale, il conservatorio l'ho abbandonato momentaneamente.
0: Però nel cuore la musica
2: non continuo l'hai e porto, mi sono ripromesso, diciamo, di portare avanti la musica, e fortunatamente poi ho incontrato i ragazzi e quindi...
0: È diventata comunque una parte importante della tua
2: vita.
0: Sì,
2: esattamente, la cosa più importante.
0: Davide, e tu oltre alla chitarra, questa passione per la chitarra?
3: Allora, io sono probabilmente l'unico che non ha un piano B per quanto riguarda la parte
0: musicale. Cioè, ti sei lanciato anima e corpo nella musica.
3: Sì, sì, praticamente mi occupo di musica a tutto tondo, faccio direzione artistica, booking, organizzazione eventi e poi, insomma, sono col gruppo Via San Rocco, che è una delle parti più importanti per me, insomma, della mia vita.
0: Invece so che tu hai una storia, Renato, molto particolare.
4: Sì, io sono laureato alla magistrale in filosofia, filosofia francese contemporanea, per essere...
0: Caspita.
4: Sì, sì, ramo estetica, proprio per essere precisi.
0: Per essere ancora più ancora complicato.
4: Sì, sì, esattamente, volutamente complessi. Però come lavoro diurno io faccio il rappresentante di caramelle per punti vendita come bar, tabacchi. Diciamo che io ero convinto al 100% di fare il ricercatore in filosofia. Purtroppo, o per fortuna, non ho trovato quello che cercavo da quel tipo di lavoro, e io suono praticamente da sempre. Mi sono reso conto che era forse effettivamente l'unica cosa che mi rendesse felice, o comunque il mio posto nel mondo. Ho fatto guerre a casa con chiunque, però alla fine piano piano ci stiamo riuscendo.
0: Vabbè, ma comunque la filosofia è importantissima, aver studiato filosofia, perché poi è proprio una forma di ragionamento e quindi ti dà un approccio critico a tutto quello che fai, e quindi io credo che non sia mai tempo sprecato, anzi sia qualcosa che è acquisito dentro di te, e a maggior ragione lo puoi tradurre in musica, in qualcosa di creativo. E poi le caramelle, diciamo la verità, fanno bene all'anima, perché...
4: Sì, infatti da...
0: vengono sempre in soccorso quando uno nei momenti in cui anche
4: sempre
0: di
4: infatti
0: difficili.
4: Sono state la rovina del mio percorso in palestra, perché comunque dovendo provare le varie caramelle prima di venderle è stato un po' controproducente. Però
2: anche cioccolato.
4: sì anche cioccolato, soprattutto cioccolato. Mettiamo il numero in descrizione per chi volesse acquistare le caramelle e la cioccolata.
0: Bellissimo. L'altro giorno sono stata in un bar di cui non faccio il nome, a Procida, e c'era una lavagna in cui c'era scritto tutti contro la cioccolata, ma nei momenti difficili chi era vicino a voi? L'insalata. Effettivamente alla fine la cioccolata ha un suo perché, oltre che, vabbè, si può declinare in tantissimi modi, anche quella fa parte della vita. Il piacere dell'orecchio, dell'anima e del palato poi vanno tutti di seguito, sono un tutt'uno. E Donegal, perché questo nome? Voi avete sempre nomi molto particolari, per cui mi incuriosisce il perché della scelta.
5: Sì, allora, sono nomi particolari perché derivano tutti da situazioni di vita reali. In pratica noi quello che facciamo è mettere in musica e portare al pubblico quello che noi viviamo, perché altrimenti non sarebbe comunque sentito e vero da raccontare. Perché Donegal? Donegal è il nome del pub di un mio amico che sta nel paese accanto al mio, e in pratica io andavo a suonare da lui. È stato uno dei primi che mi ha permesso di suonare live, quando suonavo ancora da solo chitarra e voce. Poi abbiamo anche giocato in una squadra di calcio a 5 insieme. Comunque alla fine ci siamo legati, quindi da datore di lavoro, tra virgolette, è diventato amico sempre di più.
0: E tu sai perché aveva scelto questo nome per il suo pub?
5: Lui ha scelto questo nome perché è una contea irlandese, il Donegal. E appunto è un pub irlandese, quindi birreria, hamburgeria e...
0: Vabbè, non facciamo troppa pubblicità, ma...
5: No, lui si chiama Ciccio, e infatti nella canzone viene Francesco, se no si arrabbia. E nella canzone infatti dico proprio che passo da mio fratello Ciccio al Donegal. E sì, è nata come una cosa simpatica, poi alla fine ci ho costruito tutta una canzone attorno insieme ai ragazzi. Ci è piaciuta e l'abbiamo pubblicata.
0: Io so che avete un po' un rapporto molto particolare con i social, cioè voi siete molto veri in tutto quello che fate. Come abbiamo detto prima, amate molto il rapporto col pubblico nei live, perché nei live avete riscontro proprio di come colpisce la vostra musica a chi vi ascolta, e quindi avete questo ritorno di energie fondamentale per la chimica poi che si crea in ogni live. Ma con i social, voi che siete anche molto giovani, che rapporto avete? So che è speciale.
5: Sì, allora, con i social abbiamo un rapporto particolare, perché noi tendiamo a costruire un legame molto forte con le persone, soprattutto quando ci vengono ad ascoltare live. Si crea sempre una bella atmosfera, non è una semplice band che suona in un locale perché bisogna fare accompagnamento, ma è più un'esperienza. Noi cerchiamo di divertirci, far divertire e creare una sorta di grande festa in ogni serata. Infatti poi il riscontro che abbiamo è ottimo, le persone comunque ci seguono e ci continuano a seguire, ci scrivono e vengono anche ad altri live, e noi siamo contentissimi di questo. Io personalmente mi diverto molto quando facciamo i live, anche perché ho un passato da animatore.
0: Ma quante cose hai fatto?
5: No, troppe, sono un po' iperattivo, e quindi gestendo comunque in 12 persone un villaggio di 3500 persone che venivano a soggiornare, comunque per me fare una serata con un bel pubblico è sempre stimolante e mi ricorda comunque i bei tempi andati.
0: E ti è risultato facile, perché appunto con tanti anni di villaggi turistici hai fatto palestra,
5: esatto,
0: in questo senso.
5: Quella è stata una grande scuola. E noi poi abbiamo deciso comunque sui social di seguire solo noi membri della band con il profilo. Possiamo sembrare antipatici, infatti qualcuno...
0: Un po' presuntuosi, che sono un po' snob questi ragazzi.
5: Qualcuno ci ha detto, ma chi vi credete di essere? Ma non è quello. Il fatto è che noi veramente usiamo il profilo della band solo come vetrina per permettere a tutti di arrivare alle nostre canzoni, ai nostri live e di entrare in contatto diretto con noi. Infatti chiunque ci scrive, noi rispondiamo, abbiamo anche un gruppo con chi ci segue da più tempo, dove diamo qualche anticipazione dei nuovi pezzi, dove li avvisiamo quando facciamo i live, e si crea veramente un bell'ambiente. Quindi ragazzi, se ci seguite, e noi speriamo che lo facciate, se non vi ricambiamo non è per antipatia, ma è proprio la nostra politica.
0: Anch'io sono stata esclusa, quindi non ci rimaniate male. No, comunque, a parte gli scherzi, allora abbiamo parlato di autenticità, di verità, e io a questo punto, anche se l'abbiamo prima ascoltata già, però vorrei che ci poteste fare qualcosa live, e tu Nicolò con la chitarra insieme a Matteo possiate farci ascoltare qualcosa. Cosa decidete di farci ascoltare?
2: E facciamo canzone dedicata al vento, l'ultimo singolo, facciamo una versione acustica.
5: Dai, sì, facciamo un pezzettino.
0: Perfetto, grazie ai Via San Rocco e a tutti voi che siete in ascolto.
1: Ho gli occhi verdi quando piango, ho gli occhi verdi quando penso a te. Bocca secca se ti parlo, vorrei tu

troppo presto e quante cose avrei voluto fare che non ritorneranno più, queste canzoni dedicate al vento, sperando soffi dove

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli ha un modo tutto suo di raccontare la comicità. Non è mai solo una battuta, non è mai solo una scena. È osservazione, istinto e quel modo unico di trasformare la realtà in qualcosa che ti strappa una risata. Spesso si fa anche pensare. Qui la comicità nasce ovunque, nei bar, nei vicoli, nei gesti quotidiani e poi arriva sul palco, in televisione e nelle case di tutti noi. E oggi entriamo proprio dentro questo mondo, tra teatro, televisione e quella capacità tutta napoletana di far ridere, restare incredibilmente veri. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini. E sì, vi ho fatto un intro ad hoc dedicata al prossimo ospite che è passato da qui dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e lui, devo dire, non lo sto guardando in questo momento perché in realtà se ci guardiamo ridiamo, questo da quando ci siamo conosciuti perché è difficile stargli accanto, ed è arrivato qui per noi, adesso lo guardo, Pasquale Palma, ciao!
3: Ciao a tutti, che meraviglia, possiamo guardarci negli occhi adesso?
2: Vai. Okay. C'è una difficoltà.

0: Giorno. Io vedo,
1: ma anche io,
0: quel
1: anche
0: momento
1: io.
0: Che lo diciamo Made in Sud, un programma che ci ha cresciuto, no?
1: Noi potremmo fare qualsiasi cosa qui, anche un programma magari tuo personale, mio personale, ma ogni volta che veniamo qua ritorneremo sempre a Made in Sud, perché è stato vero. Il primo passettino, quindi è sempre bello tornare qui ed è sempre bello tornare qui in questo programma meraviglioso che io seguo. Sono
0: grazie.
1: Fan di questo programma, soprattutto quando non vengo io ospite. Perché quando vengo io ospite, io poi lo ascolto e dico: ma io queste cose già le so, perché le ho dette io? Invece,
0: esatto.
1: Se viene uno che non sono io,
0: sei più curioso.
1: Sono più curioso, fammi vedere questo qui che dice.
0: Ma anche perché fondamentalmente è un po' la legge dell'artista, quella che non si riascolta, quella che non si rivede,
1: no,
0: quella
1: certo.
0: che non si riguarda.
1: Certo.
0: Tu sei uno di quelli?
1: Io sì, quando guardo qualcosa di mio, allora difficilmente dico: questa cosa mi è piaciuta. Se questa cosa mi è piaciuta vuol dire proprio che è bella.
0: Oppure che ho sbattuto la testa.
1: Oppure che ho sbattuto la testa, più la seconda. Ti ringrazio per questa autostima che mi stai dando. Però no, diciamo è però secondo me è anche fondamentale non accettarsi e non essere spettatore fino al 100% di se stesso, perché secondo me poi arrivi a un punto che non migliori più, non essere manco quello che demolisce, perché altrimenti no. Però io vedo sempre gli errori, vedo le cose belle, vedo gli errori, così la prossima volta posso migliorare.
0: Esattamente, però se io ti dovessi dire stop, poi c'entriamo, però raccontiamo, perché
1: ultimamente diciamo io ho avuto l'onore nonché l'onere di recitare accanto di Fabio.
0: No,
1: Cimenea.
0: Io ho avuto l'onere o l'onore.
1: Vabbè, devo
0: di
1: dirlo
0: ricerca.
1: Io così, tu dici
0: dai,
1: così
0: dai,
1: e la gente dice sono due scemo, questi qua si stanno facendo.
0: Di un progetto cinematografico, ecco,
1: che uscirà a breve,
0: molto bello, simpatico, che ci rappresenta in un certo senso la nostra commedia italiana, quella, ecco, pure per far vivere un po' allo spettatore degli attimi di spensieratezza,
1: ma poi,
0: no? Accanto a Ciro Giustiniani, che poi ci verrà a trovare anche lui.
1: Assolutamente. No, ma poi io penso che la commedia, il film commedia, è una delle cose più belle e nobili che ci sono nel nostro cinema, ma da sempre. Oggi sembra che si sia un po' perduto il senso di fare una commedia. Invece negli anni 80, 90, quando noi eravamo piccoli, noi vedevamo le grandi commedie italiane. Oggi sembra solo che devi
0: cioè
1: fare
0: da
1: un
0: suo
1: film,
0: trauma.
1: Esatto.
0: Cioè, il trauma,
1: no,
0: e la
1: no.
0: delusione,
1: esatto.
0: la tragedia ci
1: anche
0: deve
1: quello
0: stare.
1: Però no, anche la commedia, speriamo che quando esce la commedia non ci sia il trauma che la gente non ride, cioè quello è il trauma più brutto. Se tu vai a vedere la commedia e gli esce con trauma, la è più grave, diciamo.
0: Allora, Pasquale Palma, un artista che ha fatto, insomma, della trasformazione, dell'osservazione, dell'ironia il suo marchio.
1: Ma è una domanda,
0: certo,
1: questa?
0: Ah,
1: ok, un'affermazione. Okay, okay. No,
0: ascoltatore, attore, okay. comico, artista, autore,
1: sì,
0: sceneggiatore, macellaio e piastrellista.
1: Il martedì mattina
0: Pasquale Palma è qui. Allora,
1: sì.
0: Io voglio iniziare questa nostra chiacchierata facendo appunto una parentesi un po' così illustrativa, partendo dalle
1: sì.
0: origini, dalle radici. Che bambino era Pasquale Palma?
1: Pasquale Palma era un bambino cresciuto a Giugliano in Campania. Sì, avete capito bene, un posto non inventato, non è Neverland, esiste veramente Giugliano in Campania. Era un bambino, diciamo, nel mio mondo. Io ero molto molto timido quando ero piccolo.
0: Più osservatore.
1: Sì, ma di base sono rimasto ancora così io. Sono più osservatore. Quando poi c'è il momento, sento che è il mio momento, quello lì, non a caso poi scegli un lavoro dove tu ti dedichi il momento per essere tanta roba, che tutti noi siamo tanta roba dentro. Però c'è chi magari lo esterna tutti i giorni e chi magari, come me, si sceglie un lavoro per esternarlo sul palco. Era un bambino che viaggiava già con la fantasia, cioè a Giugliano non passava nei pullman, ma io viaggiavo tantissimo senza spendere una lira, e quindi con i film, con gli spettacoli teatrali che vedevo in televisione, un giorno dissi proprio: vorrei fare pure io quello. E questa cosa me la ricordo ancora. Io vidi un film di Totò, ma stiamo parlando, io avevo 7-8 anni, e nella mia testa, nella mia anima, io dissi: vorrei fare questa cosa.
0: Infatti, guarda, proprio questo ti avrei chiesto, perché fondamentalmente chi fa il nostro lavoro vede solo il risultato finale, no?
1: Certo,
0: quindi tutto
1: certo.
0: quello che c'è stato, il nostro percorso, la nostra crescita, consapevolezza, poi avere quella coraggio poi fondamentalmente di metterti in mostra, in scena, e quindi farti vedere da un pubblico, e c'è tanta roba di questa, di tutta questa costruzione. Quando hai capito e hai detto: ok, io voglio fare questo, da quel film?
1: Sì, ero piccolissimo, io ho sentito tipo una chiamata, cioè tipo quando uno, capito, non religiosa ma dell'arte, però non

0: L'ho messa in pratica subito. Io, come ti ho detto prima, ero molto timido e quindi dentro di me sapevo che io avrei fatto quello. Però questa cosa è cominciata, la mia carriera, diciamo, è cominciata a 15, a 16, a 17 anni sul palco. Ma prima ci sono stati 6, 7, 8 anni dove io immaginavo di volerlo fare, ma
1: e
0: non
1: facevi
0: avevo il
1: delle
0: coraggio.
1: Prove in cameretta,
0: facevo delle prove
1: degli
0: a casa
1: spettacoli.
0: Mia, a casa mia,
1: da
0: non
1: solo.
0: Le mettevo in scena. Tu dici che sei pazzo? Sì, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Ma per esempio, quando a scuola organizzavano il saggio, io non c'ero. Perché io
1: vedi,
0: non ti
1: vedi, invece io per esempio per questo ho detto lo facevo.
0: Ma te chi te fermo?
1: No, cioè, per dire, ognuno, guarda, a me piace chiacchierare con gli ospiti perché ognuno ha un percorso e una propria strada, no? In un certo senso. Io lo mettevo già in pratica proprio gli spettacolini di famiglia con gli amichetti che ti venivano a trovare, che obbligavo tutti a fermarsi a vedere. Io presentavi, facevi i costumi, facevi i capelli, così sono rimasta.
0: Pensa,
1: no?
0: Che i primissimi spettacoli che io ho cominciato,
1: cioè, quindi soffrivi?
0: Non è che soffrivo, dicevo arriverà il momento, non lo so che dicevo, però dicevo stavo carburando, capito? Non è che soffrivo, stavo carburando, dicevo non è ancora il momento. Poi a 15, 16, 17 anni ho cominciato a mettere sui primi spettacoli e quando io chiamavo i miei parenti per dire tot giorno faccio uno spettacolo teatrale, i miei zii dicevano ma chi tu?
1: Da dove sei uscito?
0: Ma tu non parlavo quando eravamo piccoli. E infatti sono rimasti tutti, diciamo, meravigliati di questa mia cosa. Però era un modo, perché sapevo che doveva arrivare il momento giusto per mettere in atto quella cosa. E poi non mi sono fermato più. Ma ancora oggi, al di là del fatto che quando stai in un clima conviviale, amichevole, uno si diverte, però ancora oggi quello è il mio lavoro. La mia vita è nata cosa, altrimenti saremmo dei pazzi, voglio dire, mezza via a fare.
1: Sì, l'immagine che uno pensa,
0: sì,
1: che un comico,
0: sì,
1: o comunque,
0: sì, sì, sì, sì,
1: una persona che riesce a far sorridere, a far ridere, lo faccia poi tutti i giorni.
0: Esatto.
1: In realtà non è così.
0: No, spesso
1: spesso
0: le persone, quando mi firmano qualche volta al bar, qualcuno mi ha detto: come sei serio? Ma per me quello è un complimento, perché altrimenti io sarei un pazzo proprio da legare se fossi. Ma poi io ho fatto anche dei personaggi molto sopra le righe. Se io fossi come i miei personaggi, cioè penso che Messina sulla ricoverà, cosa che farò domani. Però è arrivato il momento.
1: No, è vero. E quindi questo primo approccio un po' con il pubblico, perché tu sei partito molto dal teatro, no?
0: Sì, sì,
1: è
0: sì.
1: È stato,
0: sì,
1: sì, più un gioco, una paura, una sperimentazione. Come
0: è
1: la vivevi all'inizio?
0: Un fatto naturale. Sai, avviene qualcosa di naturale che tu dici era naturale che io
1: dovessi arrivare
0: cose
1: lì in quel,
0: sì,
1: momento, in quel,
0: sì,
1: giorno.
0: Sì, sì. Ho fatto le prime cose a scuola, come tutti un po', sai, per gioco, negli spettacoli che organizzavano nelle aule magne, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato per scherzo a fare l'animatore nei villaggi turistici. Ma io già sapevo che quella sarebbe stata la mia palestra. Cioè io non lo facevo per diventare animatore. Non mi sentivo manco animatore, mi sentivo uno che stava facendo l'università, il militare del comico, perché
1: esatto,
0: tu là,
1: esatto,
0: ogni sera devi inventare qualcosa e quella cosa me la sono portata appresso. Infatti molti dei personaggi che poi ho fatto anche a Made in Sud sono nati là.
1: E ti ricordi, a proposito di personaggi, perché,
0: sì,
1: quello che ti caratterizza tantissimo è proprio il tuo lavoro sui personaggi,
0: sì,
1: che ne portati svariati,
0: sì,
1: e straordinari poi tutti, anche perché sono stati dei tormentoni,
0: sì, sì,
1: e ancora,
0: sì,
1: ad oggi forse lo ricordano,
0: sì,
1: a distanza di molti anni.
0: Assolutamente.
1: Qual è stato il tuo primo personaggio?
0: Ma il primissimo?
1: Te lo ricordi? Cioè proprio il primo?
0: Non lo so, cioè forse... No, pensa che a Made in Sud, prima che arrivassi in Rai, quando stavamo in un'altra emittente, io facevo il palo dell'amore.
1: Il palo dell'amore?
0: Ovvero, io mi vestivo di nero, mi mettevo un cappellino giallo in testa.
1: Che era luce.
0: E simulavo che io ero il palo dove gli innamorati mettevano i lucchetti.
1: C'è la follia incredibile, capito? Come le pensi? E poi c'erano gli attori che facevano gli innamorati.
0: Gigi Ross e Fatima facevano quelli là che venivano a mettere battute varie, diciamo, dove mettevano il lucchetto, lasciamo perdere. Però comunque era una follia, che è uno dei primi personaggi, ma prima ancora di quelli lì, per gioco ho fatto delle cose negli spettacolini teatrali, però il primo vero personaggio, se io dovessi dire proprio, è vivo d'angelo, perché comunque è stato quello che è nato proprio in un villaggio turistico. Pensa, una volta un mio capo animatore a fine stagione disse: ragazzi, ci siamo inventati di tutto, stasera facciamo questo sketch che sappiamo a memoria, però sorprendiamoci, cioè tu fai una cosa non me la dire, tu fai una cosa non me la dire. Allora ognuno faceva delle cose, prendevano le costume.
1: Vedi, questo è pure allenamento, capito?
0: Ma io lo rifarei altre
1: parte
0: mille
1: che uno
0: volte.
1: Già è predisposto e ce l'avevi,
0: sì, però l'allenamento è importante
1: nel breve tempo.
0: Sì. E rimasi io dietro la costumeria del villaggio, tutti si prendevano le cose hawaiane, chi si pigliava la cosa dalle ore. A un certo punto io rimasi là, non lo so perché, vidi una parrucca da donna e un giubbino di jeans
1: bionda.
0: Dice, non lo so, Nino D'Angelo. Mi legai la parrucca da donna per farla diventare un caschetto, mi misi il giubbino di jeans, io ero molto molto magro, uscii sul palco, non dissi niente, facevo solo la faccia di Nino D'Angelo e facevo i movimenti degli anni 80, sono caretta proprio l'anfiteatro.
1: Bellissimo.
0: Da quel momento in poi i miei amici dicevano: ma tu ne devi fare un personaggio. Io dicevo: ma che faccia Nino D'Angelo, eh? Quando poi andai al TAM e mi ricordo, tra i vari personaggi che io proposi all'epoca a Nando Mormone si illuminò solo quando io dissi questa cosa. Cioè lui capì, disse: poi c'ho questa cosa di un Nino D'Angelo, un fan di Nino D'Angelo legato al mito degli anni 80. Lui disse: facciamo chista. L'aveva avvertito e poi da lì è stato...
1: C'è stato questo grande successo della persona.
0: E poi sono venuti gli altri personaggi, di Scampia, altre cose. E poi per crescere, spettacoli teatrali, dove il personaggio c'è sempre, perché comunque io penso che almeno io, ma penso tutti gli attori, abbiano dentro più personaggi. Anche quando fai un monologo stai facendo vari personaggi, perché sono varie personalità che raccontano il loro punto di vista sulla vita. Quindi adesso, per esempio, mi stuzzica di più il monologo surreale in più che il personaggio.
1: Su Pasquale Palma, perché ti
0: ma
1: spiego.
0: Nemmeno su Pasquale
1: secondo
0: Palma.
1: Secondo te, no, è la mia riflessione che mi stai facendo fare adesso.
0: Vai.
1: Ascoltandoti.
0: Vai.
1: Un artista comunque, pur di facendo e impersonificando dei personaggi,
0: sì,
1: no? È come se andasse a nascondere un po' la sua parte, no? È come se andasse un po' a proteggere quella che è la persona, quello che è Pasquale Palma, per poi arrivare magari a un percorso di crescita, di consapevolezza e ad oggi mettere fuori, tirare fuori su palco Pasquale Palma è quello che lui ha da raccontare. Cioè, questo è un processo che secondo te va fatto o è un'evoluzione naturale che poi...
0: Guarda, io ti dico una cosa, però penso che questa cosa che dici tu sia vera, però io penso che la maschera sia la messa a nudo più grande che ci sia
1: di se stessi.
0: È
1: esatto,
0: il contrario.
1: Esatto, vero,
0: perché paradossalmente, se tu pensaci, se tu esci per strada e sei così, puoi fare delle cose. Se tu ti vesti da Winnie Pooh, tu puoi fare quello che vuoi tu. Cioè puoi anche
1: far uscire le cose tue che magari...
0: Che però hai paura di far uscire perché ti vedono in faccia. Invece il fatto che tu dici: ma che ha detto quella cosa? Ma il personaggio, mica io.
1: Esatto,
0: però magari
1: ti vai
0: tua...
1: un po'... È vero.
0: Però
1: bravo,
0: è giusto anche quello che dici tu, che magari all'inizio, quando sei più inesperto, hai meno coraggio di far uscire delle cose, dei tuoi pensieri. La maschera ti aiuta, invece quando esci, come sto facendo io adesso negli ultimi spettacoli, con me stesso, devi avere più coraggio per dire delle cose. Ma comunque il teatro è sempre una deformazione, non è che io sul palco vado a dire: io la penso così. Io se faccio un monologo, cosa che faccio nel mio spettacolo, c'è un dialogo tra un marito e una moglie, perché la moglie si arrabbia verso il marito perché il marito non la picchia più. Ok? Questa
1: c'è
0: è una deformazione,
1: esatto.
0: Ma non è che io sto dicendo quella cosa, io sto sottolineando quella cosa affinché tu, spettatore, possa pensare che perché è follia? Perché è follia quello che accade oggi. Non è follia, deve essere più follia il dramma che accade oggi che non la mia follia surreale. Cioè, capito?
1: È bello, no, ho capito, no, mi sei spiegato benissimo, okay. Anche perché poi è fondamentalmente quello che lascia uno spettacolo, una messa in scena, e la parte più bella, sì, è vero, quella della comicità, del far sorridere, proprio quello che più penso sia soddisfacente è proprio quello di far riflettere lo spettatore.
0: Guarda,
1: no? E tu secondo me
0: bella,
1: su questo
0: sì,
1: hai una forte empatia e sensibilità sul toccare
0: dei punti di
1: riflessione.
0: Io, in questo periodo soprattutto, il mio obiettivo è quello, cioè io penso che la cosa più bella sia ridere, e mentre stai finendo di ridere pensi.
1: Ma che sorridendo a fare?
0: Anche che sorridendo a fare, perché a volte la risata istintiva, a volte ti devi anche vergognare di ridere. Perché se tu ridi su una cosa drammatica, devi tornare a casa e pensare di risolvere quella cosa drammatica. Così domani, molto spesso i critici o gli haters sui social dicono: il comico non può parlare di questa cosa. Secondo me è sbagliato. Il comico può parlare di quella cosa. Il problema è che quella cosa non dovrebbe esistere. Perché se al mondo non esistesse la guerra, il comico non parlerebbe di guerra.
1: Esatto.
0: E sarebbe bello. Ma non che il comico non parlasse di guerra. Sarebbe bello se la guerra non esistesse. Allora io là parlerei di un'altra cosa. Ma se esiste, io ne devo parlare per smorzare, diciamo, la drammaticità, ma soprattutto per farvi pensare e farci pensare che comicamente si può cagnare pure qualcosa.
1: Esatto, no, ma poi una. Invece, parlando anche di Napoli, della nostra terra, che comunque è una grande maestra.
0: Beh, una città, diciamo, che ultimamente non se ne sta sentendo parlare proprio, no? Napoli.
1: Quanto
0: ha bisogno...
1: è influito invece sulla tua realtà artistica, sulla tua identità artistica, più che altro?
0: Penso tantissimo, cioè senza ombra di dubbio. Se fossi nato a Roma sarei un altro tipo di artista, se fossi nato a Milano, però credo che a volte non debba diventare però una schiavitù, non debba diventare un alibi. Io vivo molto pesantemente questa cosa di Napoli, nel senso che ho un odio amore verso Napoli, ma non verso la città, verso quello che Napoli rappresenta negli altri posti. Cioè
1: come se ci etichettassero un
0: nel
1: po'.
0: Bene e nel male, anche nel bene. Vince una Salda vince Sanremo è perché
1: così, una cosa a caso.
0: Una cosa a caso. No, nel senso dico è per quello è napoletano. Perché non
1: perché?
0: Può essere un artista che ha fatto una cosa, ti piace, non ti piace, che deve essere napoletano. Che quando vince Diodato non si dice, però l'artista pugliese,
1: non lo so di dove.
0: Invece no, a Napoli sembra una cosa, oppure lo devi difendere. Se a me un artista napoletano non piace, io difendo anche la mia indignazione, ma quella è napoletana, caccia fai. Cioè,
1: esatto, come se fossi un clone tutti quanti, una setta,
0: esatto.
1: Non è così, però è vero, devono sempre aggiungere questa parolina.
0: Napoletano.
1: Ma perché?
0: Troisi era bravo, non era napoletano, era pure napoletano, era un genio. Pino Daniele era un genio, non era napoletano. Invece oggi c'è questa cosa, io sono napoletano come Pino Daniele, non basta. Se sei bravo come Pino Daniele, alzo le mani. Invece di dire siamo tutti napoletani, siete tutti simpatici, siete tutti cantanti,
1: mano,
0: non è vero, perché sta gente è stonata, sta gente antipatica, sta gente. Quindi Napoli è una grande fucina di arte, questo bisogna dirlo. Teatralmente siamo veramente a un livello molto alto, ma da secoli. Però io a volte faccio l'avvocato del diavolo di me stesso. Dico, questa cosa è bella perché è napoletana. Oh, è bella perché è bella.
1: Perché è bella, è vero.
0: Quindi sì, viva Napoli, però anche attenzione a non farci diventare gli stereotipi di noi stessi.
1: È vero, questo è un equilibrio molto sottile da dover proteggere e tutelare per chi è esposto nel mondo della televisione, dei social, dello spettacolo.
0: Essendo io estero di Giuliano in Campania, come ti ho detto prima, posso parlare di Napoli,
1: okay,
0: che sono un passettino indietro.
1: Anche io allora rientro.
0: Esatto.
1: Allora, noi torniamo tra pochissimo e entriamo nel tuo presente.
0: Sì.
1: E ci fermiamo per un brano di Rocco Hunt, ho scelto per te A vita senza te. Di Rocco Hunt, a tra poco.

0: cosa voglio bene.
1: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Pasquale Palma, abbiamo toccato un po' le sue radici, la sua partenza, insomma, e tutto quello che c'è da dire della meravigliosa Napoli, dell'arte e di quello che oggi rappresenta Pasquale Palma. Ma noi adesso ci fermiamo un attimo e poi entriamo nel tuo presente con Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta.
2: Un proverbio napoletano che mi rappresenta: chi se cocca che creatura, se scete culetta pisciata.
1: Ah, mai senti, me l'hanno mai detto, dalla regia ridono. Almeno una novità, ti posso dire, c'hanno poca fantasia.
2: Non è vero. Ricetto pappice,
1: allora, guarda, quella...
2: Ma posso pappice parlavo tutto quanto, cioè sanno tutto quanto.
1: Tu, allora, però ti posso dire, quella è proprio utilizzata dagli artisti. Cioè dal mondo, cioè di piano di piano, perché lo sappiamo.
2: Dicendo, non sono un artista.
1: No, però magari, no, ti ho detto originale, diverso. No. Cantanti, perdonami.
2: Ecco, cantanti.
1: Differenzio per il target. Cantanti, sì, perché.
2: No, ma c'è da dire pure che Napoli c'ha milioni di proverbi. Noi ci soffermiamo sempre su quelli là perché sono i più belli da sentire. Però ultimamente ho sentito alcuni che.
1: Ma mi racconti questo del letto?
2: Chi se cocca che creatura, se scete colette pisciata, se tu hai un legame con una persona di poco conto.
1: Dici sia donna che uomo che sia,
2: sì,
1: non è legato
2: sessuale,
1: al bambino.
2: No. Non è un fatto di letto, è un fatto di. Se tu ti metti in società, se tu ti metti in società con una persona
1: che
2: non è all'altezza, troverai il tuo letto, tra virgolette, la tua azienda pisciata, cioè darai
1: fallita. Ok, chiaro.
2: Chi se vedi? Cocca che creatura, se scete con le tue pisciate.
1: E io, vedi, imparo sempre delle cose nuove. E invece c'è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Il casatiello. Casatiello a Pasqua e a Natale. Mia mamma l'ha sempre fatto.
1: Il 15 agosto, no?
2: No, il 15 agosto no, lo fa il 16 o Minduno.
1: Sulla spiaggia.
2: No, solo Natale e Pasqua e poi tradizione, sì, casatiello
1: classico.
2: Che mi sono portato anche a casa mia adesso, diciamo, perché mia mamma me lo dà e noi ci ho mangiato.
1: Bellina. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Un piatto napoletano che per me sa di radici è lo scarpariello è napoletano.
1: Sì. Mi confermate, regia? Ma scusa, ma siete napoletani? No, lavorano a Napoli, ma sono di Milano.
2: Hanno fatto il fascio come a dire no, non sapevo che mi sembrava venuto oggi.
1: Lo confermiamo.
2: Scarpariello.
1: Invece un gesto
2: tipico... E salutiamo anche tutti i calzolai.
1: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta.
2: Tipicamente napoletano che mi rappresenta
1: questo
2: non si può vedere la faccia così quando tu non capisci
1: ingrugnita
2: nel mento davanti un dici
1: un po' ingrugnita camano che
2: buoniscerà, esatto,
1: ecco qua
2: esatto.
1: Invece è una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita.
2: Una tradizione napoletana che si sta perdendo.
1: Secondo bello che ripeti pure le domande. No, così le analizzi meglio.
2: No, perché?
1: Vado a 200, dici.
2: 205 pure. No, si sta perdendo un po' forse qualche festa religiosa, ma non nel senso legata per forza al credo. La Maronna e l'Arc, per esempio, una cosa meravigliosa, secondo me. E quindi quella roba colora la vita di un giovane che la vive, al di là del fatto se credi, non credi, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che alcune feste religiose proprio non si perdessero, ma per un fatto proprio di convivialità.
1: Che non ci sono più, ci scendono giù per fare. Noi ci diciamo a Napoli utilizziamo scendo, che vuol dire usciamo.
2: Usciamo, stasera scendo. Pure ecco. Esiste casi in danno asce e sali. Però tu scendi.
1: Scendo.
2: Sì.
1: Magari che vuol dire dove scendi? Che ne so, in Calabria. No,
2: esatto,
1: scendo vuol dire esco.
2: Scendo a Napoli, ma giù Napoli su Napoli. Vabbè. Però per dire sì, secondo me la convivialità un po' si sta perdendo. I feste piazze, quella roba lì, ma nel senso di che i bambini incontrano altri bambini, ragazzi che conoscono i guaglioni, cioè tante cose. Oggi invece a casa.
1: E quelli c'hanno le chat, le webcam,
2: però sta un po' finendo.
1: Devo dire la verità. Ma io me lo auguro, guarda,
2: è proprio
1: per il bene delle nuove generazioni, che fondamentalmente se già nasciamo comunque pieni di complessi, perché tutti noi da ragazzini li abbiamo, nel senso
2: tutti i musicisti sono pieni di complessi che li aiutano a suonare, appunto.
1: Cioè, con quella roba lì sono finiti praticamente.
2: Ma posso dire una cosa? Secondo me siamo arrivati al massimo del... Non c'è più niente da inventare
1: dopo,
2: che tu l'unica cosa originale che puoi fare è tornare indietro.
1: È tornare indietro.
2: Cioè, ma vuoi fare una cosa originale? Sì. Shannim. Ma come si fa se studio telefono? Wow. Capito? Dici, ma tu sei originale? No, sono mio nonno. Cioè, capito? Una cosa, magari una cosa vecchia può diventare nuova.
1: Davvero, ragazzi, per voi ci state ascoltando, generazione, oh, non lo
2: facciamo
1: so, 12
2: un appello.
1: Anni.
2: Scendete, andate a vedere gli spettacoli e gli eventi, tra
1: il
2: cui
1: cinema.
2: Quelli di Pasquale Palma, Fabiola Ciminella e basta. Cioè, gli altri no.
1: Non esistono. Esatto. Invece, Pasquale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti ricorda un po' il tuo passato?
2: Bah, non lo so.
1: Che per te sa di radici, di Napoli, della tua infanzia?
2: Ma la mia infanzia è Giuliano in Campania, ovvero la risottolineo, nel senso che no, quando sento i parulani, ti ricordi chi sono i parulani? Quelli che i venditori ambulanti? L'apecar, diciamo.
1: Sì.
2: Quello.
1: Però ha un l'arrotino, ecco.
2: Però l'arrotino vende le cose, o parulano vende frutta, capito? Però
1: vabbè,
2: più o meno
1: però
2: quello.
1: Però esistono ancora,
2: sì, sì, no, quelli
1: sono.
2: Esistono ancora, un po' di meno, ma sì. Quando sento quello mi viene in mente la mia infanzia, perché mio padre mi giurava in danu cuofne nave car, non sto scherzando. No, diciamo che mi ricorda quelle cose lì. Sì.
1: E invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e mettere qualcosa anche di non materiale nel tuo zaino per partire lontano e andare via da Napoli, cosa ci metteresti?
2: Ci metterei...
1: Volevi la battuta, ma
2: no,
1: non l'hai detta.
2: No, non l'ho detta, non l'ho pensata. Che cosa? Che battuta? Non lo so.
1: Che ci metteresti?
2: No, ci metterei le canzoni di Nino D'Angelo. Veramente.
1: Ecco perché anche il legame col personaggio comunque.
2: Sì. No.
1: Ah, è vero.
2: Sì. Nino D'Angelo è anzi, io alcune canzoni non le riesco proprio ad ascoltare più perché mi ricordano il mio passato. Anche malinconicamente.
1: Possiamo dire una cosa anche a microfoni
2: accesi. A
1: allora,
2: punto.
1: Ragazzi, io devo dire che Nino D'Angelo non è tra i miei pref, no? Nel
2: sì,
1: senso
2: i
1: che
2: pref.
1: I pref.
2: Voi giovani parlate sempre così.
1: Allora, avevamo comunque l'autista che ci veniva a prendere la mattina e poi ci portava sul set.
2: Esatto.
1: Lui e Ciro Giustiniani mi hanno fatto fare una cultura musicale D'Angelo. Ma non mi ricordo neanche i nomi.
2: A scendere.
1: Ma negli anni proprio che io non conoscevo.
2: Sì.
1: E questa era tutte le mattine. Io volevo mettere un po' di musica soul, R&B, pop, niente.
2: Sì.
1: Dovevamo sentirci questi ore e ore di macchina.
2: Lei voleva il soul e noi ci abbiamo fatto sentire soul Nino D'Angelo.
1: Solo Nino D'Angelo. Però mi hanno fatto apprezzare anche di più l'artista.
2: Ma sì, perché c'è tanta roba bella anche in un genere che a te magari non può piacere. Secondo me Nino D'Angelo
1: sei romantico, sei romantico.
2: Ma sono l'ultimo dei romantici, proprio l'ultimo rimasto in Italia.
1: E allora, a proposito di romanticità, ti lascio Anime e Notte di Tropico
2: bella.
1: E noi torniamo tra pochissimo.
2: Bella.
1: State qua. Bella. Ciao.

0: dossier de Kulanama et on y va de casa vanote à l'occhio fort.
1: Ed eccoci ritornati. Bella. Qui con Pasquale Palma ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Insomma, abbiamo raccontato le radici, adesso entriamo nel presente, quello sì. Che ti ha portato a diventare comunque un volto riconoscibile, anche se non lo vuoi ammettere. È così, Pasquale Palma, punto.
2: Ma sì, diciamo, le mie truffe, i miei furti mi hanno portato a essere un volto noto ai TG della Campania.
1: Pasquale, oggi come ti descriveresti, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Allora, io mi descriverei come un ricercatore.
1: Facciamo finta che ci stanno, cioè non facciamo finta, metti caso che devi raccontare a chi vuole iniziare, ecco, un percorso come il tuo, e un ragazzo o dei ragazzi giovani, devi raccontare com'è il tuo lavoro, come le definiresti?
2: Allora, io mi reputo un attore, mi reputo un ricercatore, cioè un attore che ricerca le cose che più gli possano somigliare in questo momento. Quindi se in questo momento ho bisogno di esternare un sentimento comico, sono un attore comico. Se ho bisogno di fare un testo magari un pochino più surreale, non mi voglio chiudere in un'etichetta e soprattutto voglio sempre spronarmi a fare le cose che non fanno gli altri. Cioè, se una cosa mi viene in mente e la fanno già tutti, sono io che mi chiudo. Perché dico, ma perché? Cosa aggiungiamo? Soprattutto oggi che il nostro lavoro è anche sui social, no? Allora io voglio essere pure un poco partigiano dell'algoritmo, ok? L'algoritmo, sta cosa si porta, ok, allora faccia la cosa che non si porta. E poi
1: c'è un po' controcorrente.
2: Sì, e poi scoprirai che la cosa che non si porta ti darà più soddisfazione, perché è una cosa che fai solo tu. Invece la cosa che si porta, la facciamo io, tu, lui, lei, alla fine si porterà per uno, darà valore a uno, ma gli altri 7-8 no. Quindi il mio, diciamo, lavoro è quello di esprimermi, sono un attore di base comico, però con sfumature che mi aiutano a far pensare il pubblico, ma pensare non vuol dire appesantire o vuol dire far piangere, no, pensare è quella cosa che tu torna a casa e dalla risata pensi che puoi modificare pure qualcosa della tua vita. Secondo me il nostro lavoro lo può fare.
1: Esattamente. Invece, quando sei passato dal teatro, perché tu inizialmente comunque hai fatto molto teatro, sì, che forse ad oggi, ecco, è ritornato,
2: sì,
1: no? questo amore, cos'è cambiato dal teatro alla TV per te in quel momento?
2: Ma guarda, è cambiato,
1: cioè c'era più libertà o più pressione?
2: In televisione c'è un po' più di pressione, perché una pressione dovuta alla tempistica dello sketch, del monologo, dovuta alla tematica, dovuta a delle cose che magari si possono dire e non si possono dire, però diciamo quello che ti toglie poi ti dà due volte tanto sulla popolarità, sulla almeno 10 anni fa, 15 anni fa, perché oggi è pure cambiato questo. Oggi fare un programma televisivo non vuol dire arrivare a tutti,
1: sì.
2: Magari arrivi a tutti se fai Sanremo, arrivi a tutti se fai, che ne so, qualcosa di molto molto visto in quel momento, ma può essere anche che fai un progetto live o sui social e arrivi a molto di più. Però diciamo la differenza è che a teatro hai molta più libertà, però serve pure quello. Cioè se la gente ti ha visto in televisione e poi viene a teatro perché ti ha scelto, hai vinto.
1: Esatto, anche perché è un percorso che poi in un certo senso ti ha accompagnato, no?
2: Certo.
1: A poter fare poi delle cose tue, no? Fondamentalmente in televisione sicuramente, ecco, c'era qualcuno che poteva mettere bocca al,
2: certo,
1: tuo progetto, al tuo monologo, andava aggiustato, andava sistemato. Oggi sicuramente con il teatro, il tuo teatro, quello che hai creato, sei più libero in un certo
2: però
1: senso.
2: Però ti dico anche una cosa,
1: però
2: sono più libero ed è giusto essere più liberi, però ci vuole anche un po' di preparazione al confronto. Ti spiego, oggi il rischio forse per un ragazzo giovane è che facendo tutto da solo, montando,
1: e parliamo anche dei social,
2: dei social, ti scrivi tutto tu, giri tu, monti tu, carichi tu, ok, se sei forte sei forte, però il rischio potrebbe essere che non c'hai un contraddittorio. Cioè non c'è nessuno che ti dice questa cosa secondo me. Noi invece veniamo da un po' quella generazione che,
1: ma meglio,
2: forse meglio,
1: sì,
2: ci hanno detto questa cosa no, questa cosa no, questa. Dopo quando hai libertà, però quei paletti un po' ti restano, dici, ma forse vuoi vedere che quella volta quello aveva ragione? E ci pensi.
1: Assolutamente.
2: Perché oggi arrivare sui social lo decidi tu. All'epoca, per arrivare già in un programma televisivo come Made in Sud, dovevi fare un provino, dovevi proporre delle cose, gli autori dovevano dire sì o no, anche sbagliando, pure se secondo te quelli stavano sbagliando, però almeno c'è una dinamica. E io oggi mi porto tutto questo bagaglio che ha fatto sì che poi puoi avere una tua dimensione. Pensa che sono arrivato a scrivere anche un libro, cioè io che li ho letti i libri, però ne ho scritto uno perché non mi piacevano gli altri. Allora ho detto, voglio scrivere un libro che mi piace, è il libro mio, magari l'ho letto solo io. Però
1: e quando è uscito Pasqui, scusami?
2: L'anno scorso, si chiama Svelut, cronache semiserie dei moti dell'anima.
1: E questo titolo
2: Svelut, sai cosa significa?
1: No, non
2: puoi saperlo. È sempre Gibiano in Campania che ritorna, è un termine che vuol dire come stai svelut, cioè quando un amico ti incontra e dice ma te vega tutto svelut, ovvero preso dai turchi, distratto, quasi, capito, con la testa
1: avvilito, stanco,
2: bravo, tra
1: così.
2: Avvilito e svilito, brava, non a caso fa via la cimina. Avvilito e svilito, svelut, e quindi sono tutti monologhi e dialoghi di persone che stanno svelute.
1: Bellissimo.
2: E lo trovi in libreria, edito da Guida Editori.
1: Bello, e ci sarà un prossimo, ci stai pensando?
2: Sì, ci sto pensando.
1: O lo stai scrivendo?
2: Non ancora. Mo mi
1: ti
2: sto
1: deve
2: dedicando
1: arrivare
2: allo spettacolo, perché quelli vanno anche di pari passo a volte, lo spettacolo e i libri, perché sono, diciamo, la stessa matrice, però alcune cose sul palco non vanno dette e alcune cose nel libro non vanno scritte. Allora, quelle che non vanno scritte le porti a teatro, quelle che non vanno dette le porti a
1: esatto,
2: nel libro.
1: Oppure la stessa sceneggiatura magari la porti in scena e quella va scritta e fai comunque l'utile e il dilettevole in entrambi i casi. Invece
2: o
1: in
2: l'utile
1: mondo
2: e il dilettante, come diceva un mio amico che non è diventato un professionista.
1: Sempre di Giuliano.
2: No, di Villa Ricca. Che era più ricca la vita.
1: E invece questa nuova generation un po' del social ti ha fatto lasciare andare un po' la tua comicità classica, oppure sei entrato comunque in confidence e hai dovuto adattare comunque la tua comicità a questi nuovi ritmi social? Cioè ti ha arricchito o ti ha un po' messo in crisi
2: il tuo
1: lavoro?
2: Io penso che le cose nuove arricchiscano sempre. Ti mettono in crisi se tu hai poche cose da dire. Cioè io penso che se io vedo un comico bravissimo mi sprona, perché dice oh attenzione, cioè c'è gente brava attorno a te, quindi se hai delle cose da dire ti escono fuori. Ti metti in crisi se tu magari sei chiuso, vedi quello bravo e dici sta cagnando, ma cazzo scrivi tu qualcosa di nuovo. Quindi
1: assolutamente non ti ha messo in difficoltà.
2: No, ma anche perché io facevo prima delle cose più sketch, cabaret, eccetera, eccetera. Oggi vado più su una dimensione teatrale, surreale. Io quando vedo anche gli stand-up comedian, io sono molto fan degli stand-up comedian. Ci sono quelli bravi, quelli meno bravi. I cantanti.
1: Mamma mia, veramente,
2: bravi,
1: Dio, no? Sei bravo o non fai proprio ridere.
2: Cioè, però a Napoli abbiamo molti bravi,
1: sì,
2: a Napoli
1: sì.
2: Però non è come il fatto di Napoli, non è che tu sei bravo perché fai stand up o tu sei bravo perché sei di Napoli, tu sei bravo perché sei bravo. Cioè, c'è, che ne so, nazionalmente mi piace Filippo Giardina, questi qui che hanno iniziato la stand up. Ma poi c'è gente che dice non fai ridere, vabbè, ma a me stand up. No, che significa?
1: È vero.
2: C'è quello prima di te che ha fatto ridere.
1: Che la stand up cos'è? Un racconto, una fiaba?
2: So,
1: no,
2: sai,
1: devi far ridere e riflettere, cioè è molto complicato. Poi
2: ci sono dei tempi, ci sono delle dinamiche
1: particolari. Domande secche, ti faccio
2: domande
1: veloce.
2: Secche anche se sto un po' ingrassando, vai.
1: Ma mettiamolo a bacchetta, qui con la compagna. Allora, meglio palco o televisione?
2: Palco.
1: Persona o personaggio o te stesso?
2: Personaggio
1: o te stesso?
2: Okay. Te stesso.
1: Scrittura o improvvisazione?
2: Scrittura.
1: Risata immediata o risata costruita?
2: Che significa però? Cioè,
1: lo sapevo che me lo chiedevi.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso, è legato al fatto della risata immediata, cioè dovuto anche con una sorta di improvvisazione in un certo senso. Oppure quella costruita che ti vai a cercare, proprio la battuta, perché sai che al pubblico quello farebbe ridere.
2: Costruita.
1: Fabiola che si arrampica, ti piace?
2: Sì, mi piace.
1: Successo o libertà?
2: Successo o libertà? Ma cara, ci avevi bevuto quando hai scritto queste cose? Vogliamo togliere il vino? Ma che significa successo o libertà?
1: Allora, devi entrare in quello che io magari voglio far uscire fuori in questo momento. Il successo comunque in un certo senso è collegato
2: per... Hai capito? Libertà.
1: Ah,
2: no,
1: va,
2: veramente, sì, sì, sì. Spieghiamola pure però, perché sì, il successo a volte c'ha dei... Il sistema a volte ti mette delle restrizioni. Tu per essere molto famoso devi fare quelle cose lì. Preferisco essere libero ed essere famoso quanto basta.
1: Sì. Allora Pasquale, tra poco entriamo in un momento più leggero ma anche molto divertente, yeah, ancora più sudato di questo. Noi torniamo e vi lascio con Renato Carasone o Sarracina.
2: Un giovane, ciao.

0: Ed eccoci tornati con Pasquale sì. Palma, qui non si smette mai di ridere anche mai. A microfoni spenti, ma adesso ti faccio ridere io, oh. Vero o falso?
1: Vai.
0: Nei tuoi personaggi c'è sempre almeno un pezzetto di persona che hai sì. osservato nella vita reale, no, le ridevo ragazzi perché qua a microfoni spenti, voglio dire, si dicono delle cose, degli errori che si fanno, delle, certo. delle cose che facciamo quotidianamente e quindi io sono ancora in quel momento
1: ma
0: là.
1: Ma l'errore Vai. Più grande che hai fatto è ammaiamma, però al di là di questo. Sì, c'è
0: Pasquale,
1: sempre...
0: stop. Allora, raccontiamo un attimo sta cosa, perché sennò io ti vedo e la dico.
1: Vai,
0: durante
1: vai.
0: Il set sappiamo che le ore cinematografiche, quando
1: sono
0: fai
1: lunghe.
0: Un lungometraggio, sono immense. Per questo, come ci diceva il caro Edoardo De Filippo, pietna sei già sit. Se
1: proprio
0: fucino,
1: a me te ce lo diceva Edoardo De Filippo.
0: No, ci ha pure chiamato, perché te impazienti
1: sì,
0: sul
1: sì,
0: set.
1: Non pigliava, te ne WhatsApp Edoardo De Filippo.
0: Ha detto, raga, pazienza, che noi eravamo tutti affannati
1: sì,
0: da queste ore.
1: Sì.
0: E comunque... finalmente arriva il momento
1: la prima
0: fatidico
1: scena.
0: La prima scena dopo 4-5 ore ci sediamo
1: stiamo per fare, appena io mi muovo uno dice stop. E da quel momento abbiamo pensato che cioè noi eravamo tipo dei mobili che non potevamo muoverci, che ci diceva stop. Però
0: ed è vabbè. Successo 2-3 volte che Pasquale cioè
1: capi quella cosa di azione stop, come un respiraci sbagliato
0: però, non era dovuto a noi ma no, al direttore della fotografia con le varie
1: ma vogliamo dirlo che uscirà, vogliamo dire che uscirà, ma vogliamo dire anche il titolo di questo film, non lo
0: vai
1: 1-2-3
0: intercettati e vi ho detto tutto
1: sì,
0: e poi lo diremo quando
1: lo diremo quando
0: non lo sapevamo manco noi
1: non lo sa nessuno, forse qualcuno un giorno lo saprà. Può essere pure che tra una settimana per i film, comunque lui mi si fa shoot e voi non l'avete seguito.
0: Vabbè, ve lo faremo sapere.
1: Sì, sicuro.
0: Allora, torniamo a noi. Sì. Ti capita ancora oggi di provare le battute davanti allo specchio da solo?
1: Non davanti allo specchio, ma fare memoria. Fare memoria.
0: Però io odio lo specchio, però lo fanno, lo sai.
1: Ma più non lo so.
0: Io non mi riesco a guardare, dico sembro un idiota, quindi guardo il muro.
1: Ma lo specchio dice spesso la verità.
0: Allora così è. Ti devo dire, non lo riesco a fare. Allora, non ridi mai delle tue stesse battute mentre le fai.
1: Sul palco no, però nella vita magari sì. Sì, perché a volte nella vita dico delle cose per far ridere me stesso.
0: Devi dire vero o falso?
1: Sono troppo logorroico. Com'è? Vero o falso?
0: Quindi falso.
1: Falso.
0: Se non avessi fatto questo mestiere, avresti fatto comunque qualcosa legato alla comicità.
1: Sì, vero.
0: Hai mai pensato questa battuta non funzionerà mai e invece è diventata la più forte dello spettacolo?
1: Vero.
0: Ti piace rivederti in TV senza cambiare i canali subito?
1: No, falso.
0: La gente a volte aspetta che tu sia sempre comico anche nella vita reale.
1: Vero,
0: l'abbiamo detto
1: sì,
0: prima,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì.
0: Se ti fermi troppo tempo senza palco, inizi a sentire la mancanza del pubblico.
1: Vero.
0: Entriamo in limited edition, Pasquale. Mo l'ho rimproverato, è diventato serio.
1: Sì. Come dici facce?
0: Allora, round 1, personaggio sì. o realtà? Io ti dico una cosa e mi dici subito se per te è più vita reale o comicità.
1: Molto difficile questa domanda, cioè complimenti, ma anche smettila. Vai.
0: Sto sudando, te l'ho detto che tra poco suderà.
1: Vai.
0: Ti dico una situazione, no? E tu mi dici se rappresenta più la comicità, quindi una messa in scena, okay. o invece più da vita reale.
1: Vai.
0: Una signora al mercato che urla.
1: Vita reale.
0: Una scena improvvisata sul palco.
1: Scenica.
0: Una battuta scritta.
1: Scena.
0: Una situazione quotidiana esagerata.
1: Vita reale.
0: Un errore che diventa sketch.
1: Vabbè, certo, scena.
0: Round 2, scelta secca. Palco grande o pubblico piccolo o pubblico ma vicino.
1: Non ho capito, in italiano, cioè, allora aspetta, io sono di Giugliano in Campania, però noi lì usiamo spesso parlare in questa lingua che si chiama italiano, non so se ne hai mai sentito parlare, sarà una lingua diciamo antica, qualcuno dice un po' desueta, però...
0: Allora, vai, te la ripeto, vai. No ragazzi, io adesso sono entrata, vedi, mi serviva un attimo
1: siamo tutti in chill, ti ricordi come diceva l'aiuto regista del film? Siamo in chip, come dici?
0: Keep. Vuol dire senza mettere praticamente stop.
1: Sì. E noi stiamo in un ristorante, lui dice siamo in Kip, ma Kip non si chiamava Kip ristorante. Vabbè. Vai,
0: allora,
1: ripetila.
0: Palco grande con grande pubblico.
1: O palco piccolo con pubblico minore.
0: Ristretto, ma comunque vicino.
1: Seconda.
0: Niente, io me le rileggo perché magari.
1: Vai, no, rileggi e riscrivitele pure.
0: Personaggio nuovo o personaggio storico?
1: Personaggio nuovo.
0: Prova perfetta o improvvisazione riuscita?
1: È improvvisazione riuscita, perché se la prova è perfetta, però poi.
0: Però no. La prova perfetta rientra nel copione di quello che già tu fai, no? Nel senso di quello che è il tuo spettacolo. Se invece esci fuori binario, esci fuori un po' il copione, c'è l'improvvisazione che ti può avvenire, che succede quasi spesso, no? E certo. Quindi è riuscita, dici, ammazza, è funzionata,
1: sì, sì,
0: la
1: sì,
0: rimetto
1: sì,
0: magari domani in replica,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, sì, improvvisazione.
0: È più figo, no?
1: Sì, ma quello accade sempre. Quello accade sempre. Sì, comunque l'improvvisazione che poi ti porti diventa tra le battute più forti che avrai.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Round 3, verità da comico. Hai mai salvato uno spettacolo improvvisando?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Hai mai cambiato un personaggio dopo il primo minuto sul palco?
1: Sì.
0: È successo?
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, non stava funzionando. Sì, sì, sì, sì. Ma anche qualche monologo, anche qualche battuta.
0: Vedi, ragazzi, quanto è difficile che uno poi tutta sta roba dietro
1: no,
0: non la
1: no,
0: conosce.
1: No, no. Ma tu a volte mi capita ancora che in qualche spettacolo dico sto per andare a fare questa cosa e mentre sto dicendo che vado a fare questa cosa succede una cosa e quella cosa la tolgo da mezzo perché sento che non è più il caso.
0: Esatto.
1: Quindi capite, io durante lo spettacolo faccio la scaletta perché alcune cose non sempre si possono fare.
0: Esattamente. Hai mai invece riso mentre il pubblico non rideva?
1: No, no, no.
0: Cioè,
1: no.
0: Sai quelle scene di silenzio imbarazzante che ti sei visto da fuori? No,
1: no, no. No, no, è drammatico. Se il pubblico non ride, è drammatico, non è comico.
0: Invece, hai mai preso ispirazione da una persona reale?
1: Sì. Spesso, sì, sì, sì. Cioè, non spesso, però io quando sento delle cose le metto in copione, diciamo.
0: Ultimo round, poi ti lascio libero, comicamente onesto. La cosa più difficile del mio lavoro è?
1: La cosa più difficile del mio lavoro è essere originali e non banali.
0: La cosa più divertente del mio lavoro è?
1: Che il mondo ti dà sempre tanto spunto.
0: Invece quella più sottovalutata della comicità è?
1: Che far ridere è difficilissimo, cioè qualsiasi comicità tu faccia è difficile. Sembra che tu sei sempre il simpatico. Vabbè, chi le che cazzo? No, essere presi sul serio.
0: Gran finalone, io sul palco sono
1: Dio. È umile.
0: Sì, raga, ma scusa, uno non si sente tale, deve cambiare lavoro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, prendiamo una pausa per respirare. Vi lascio con una tazzulele caffè di Pino Daniele. Torniamo tra pochissimo per salutare Pasquale Palma.
1: Perché sta parlando assai. Ciao.

0: Ed eccomi qui con Pasquale Palma, microfoni di Rai Radio Live Napoli, sì. Siamo arrivati all'ultimo momento di questa puntata super divertente,
1: meno
0: super
1: male,
0: bella,
1: dai,
0: che guarda,
1: male,
0: non avevo male. Dubbi, sono contenta che sei passata da qui.
1: Grazie. Passato pure è bello, ho cambiato sesso, no, durante.
0: Ragazzi, durante la pausa lui si è messo una parrucca bionda,
1: sì,
0: e quindi
1: è solo diventato,
0: è arrivato un personaggio.
1: Esatto, zia Titina.
0: Allora Pasquale, partiamo semplice, sì. A cosa stai lavorando adesso?
1: Allora, adesso ho fatto nascere un mio nuovo spettacolo un mesetto fa che si chiama Tutte le volte che sono morto. Ed è uno spettacolo che racchiude un po'.
0: Bellissimo il titolo.
1: È molto esplicativo, perché secondo me noi moriamo, non si muore una volta, moriamo tante volte, sia drammaticamente che comicamente. Se mi rubano il posto macchina, io in quel momento muoio, quindi tutte le volte che muoio moriamo sempre. Mangiamo tanto, sto morendo, cioè muori tanto. E quindi ho fatto una data zero a febbraio, e adesso il inizi di giugno ne faremo un'altra, non dico ancora dove, però in un posto molto caratteristico al centro di Napoli.
0: Bello, mi devi
1: bello.
0: Invitare, ci devo venire perché mi voglio godere lo spettacolo. Io amo andare al teatro, ancora sono legata a questa funzione, chiamiamola
1: assolutamente,
0: così.
1: Hai detto
0: perché
1: una bella funzione.
0: Penso che davvero esci da lì sempre ricco di emozioni, no? Che ti lascia il personaggio, l'artista in sé, e anche il momento di essere lì a rilassarti, perché poi ti porta, sono capaci poi gli artisti, anche nel tuo caso, nel tuo spettacolo, di portarti in mondi, di farti distrarre, di farti immaginare e pensare.
1: È bello
0: e invece questo. Il futuro per te invece come lo vedi, legato alla tradizione, oppure immagini anche nuove forme, nuovi linguaggi, magari anche più moderni?
1: Guarda, io dico che non c'è niente di più moderno della tradizione. Oggi,
0: tornando al facciamo un passo indietro,
1: sì,
0: di prima.
1: Sì, oggi nel 2026 tradizionale vuol dire moderno. Se pensi anche ai cantanti, ai nuovi generi, a volte esce fuori una cosa che si faceva 70 anni fa fatta bene. In questo momento sto pensando a la Nina, ok, la Nina.
0: Sì.
1: O i nostri La Maschera, i nostri cantanti napoletani. Quello è un genere che si è sempre fatto. Farlo oggi bene
0: è originale, è innovativo.
1: Quindi, secondo me, perché poi tutti sono moderni, allora tutti quanti sono antichi. Se uno è antico, diventa moderno.
0: No, è vero, sì. È vero. E invece ora ti faccio una domanda molto bella.
1: Sì,
0: finale,
1: questo chi lo dice, sì. Però che è bella.
0: No,
1: ma questo quando
0: l'hai scritto? L'ho letta adesso e ho detto brava, okay. Mi piace tantissimo.
1: Figurati.
0: Allora, guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? O invece, se potessi cambiare una cosa sola del tuo percorso, quale sarebbe?
1: No, rifarei tutto.
0: Tutto, non c'è niente che cambieresti.
1: Tutto. Ma tutto, sembra una banalità, ma tutto quello che fai ti porta oggi. Se io non avessi mai sbagliato, non sarei questo. E allora, poi, se avessi sbagliato meno, poi dovrei sbagliare di più dopo, per andare pari. Invece si sbaglia, ma l'errore nel senso di caduta, se tu cadi poco poi ti fai più male che la volta che cadi.
0: Infatti dai migliori fallimenti
1: nascono questi programmi. Si è sempre detto, no?
0: Non
1: ed
0: so
1: è
0: come
1: così.
0: Si dice, sono brava
1: dai
0: con i detti.
1: Dai migliori fallimenti nascono le più grandi
0: successi.
1: I grandi successi.
0: Ah,
1: vabbè,
0: mamma
1: vabbè,
0: mia,
1: vabbè.
0: Tra 10 anni dove ti immagini?
1: Tra 10 anni dove mi immagino? Mi immagino a teatro e mi immagino a casa mia.
0: Bello, va sì. Bene, allora noi direi possiamo chiudere, vi possiamo lasciare andare. E grazie Pasquale Palma per essere stato
1: grazie
0: qui
1: a
0: con
1: te.
0: Noi.
1: Grazie a te, non solo sei una grande amica, ma sei anche una persona simpaticissima, e quindi questa cosa si vede, perché spesso si vanno nei programmi a robe belle e buone, stanno quelli là, pazze, tra cui tu, però almeno tu sei una pazza
0: sana.

quel giorno non mi cosa, nei tuoi occhi e nell'aria che respiri, e invece niente, solamente dei momenti, e poi la rabbia della tua indifferenza. Sei così bella, devo scrivere sugli alberi, così bugiarda da sembrare anche innocente, e invece niente.

fosse così bella che mi affitterei anche l'anima, così importante quando resta nella mente. E invece niente.

sua faccia chiusa.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la, ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata, ma che

0: E già, che disdetta, se avessi una trombetta potrei ricominciare.
1: Ah sì?
0: E già, non capite, vuol sentirla serenata per non farla addormentata. Ha bevuto 6 caffè?
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corte si sono rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: E già,

Ho bisogno di un'idea per riposare in pace. Ora devo rallentare, devo rallentare, devo rallentare. Ora devo rallentare, devo rallentare, devo rallentare.

A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non so magna. Venite avanti, dottor. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca dirl sta soltanto a Napoli, l'avimmo fatta noi questa invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente, sa da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardarci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

non c'è che fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e 5 figli. 5 figli, dottore. Come? Fin da che sta città era tutto abuso, no? Campanno in coppe e spalle e tanta gente.

abuso, l'abuso è chi l'etern, chi le campanna scuse, puro dopo ad etern. Certo fosse più giusto stare in regola, tra le mille licenze e documenti,

Venite avanti, dottor. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente. Ma sta storia da farni, dottor, a così non si voglia annanza, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostanne che sti fabbrico. L'industria nostra sta rindo forcelli. E bancarello contrabbandieri e patrono.

ràpida, passat buscar i ornot. Io faccio sto mestiere guardamàquina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono, ho un posto fisso, ma sono

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

bocca cambierà col melluzzo. Mi caracollo col collo di cazzo. Datemi il cesso, altrimenti stramazzo.

0: Maldicia.
1: Non di mal de Napoli finché non finia.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Prontissimi, rieccoci tornati in onda, buon pomeriggio a tutti voi, siete sempre su Rai Radio Live Napoli, io sono sempre Silvio Martino e inizia una nuova puntata di Around Naples, oggi venerdì 18 settembre 2026. Innanzitutto come state, ma soprattutto come sta andando, oppure come è andata questa settimana di settembre, che è stata insomma una settimana particolarmente delicata, intensa per tanti di voi che sono tornati magari al lavoro oppure a studiare, chi a scuola, chi all'università. Insomma, una nota positiva però c'è stata in questa settimana di metà settembre, e cioè che è tornato in onda Around Naples, che vi tiene compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22. E poi vi ricordo sempre che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Ci stiamo preparando a questo primo weekend insieme, non ci sentiremo ovviamente sabato e domenica, ma avremo la possibilità di vederci dal vivo a un evento di cui siamo media partner, ne parleremo nel corso di questa puntata. Prima però oggi, visto che è venerdì, dobbiamo dedicarci alle nuove uscite musicali da Napoli e dintorni, perché il venerdì è il giorno in cui il mercato musicale si sveglia, vengono rilasciati tanti singoli, album, EP, compilation che andremo ad ascoltare e commentare insieme. Tante release da Napoli, oggi ne ascolteremo un paio, le altre le approfondiremo nelle prossime puntate, quindi mi raccomando non ve le perdete, e tantissime release dai dintorni di Napoli, soprattutto per quanto riguarda l'urban. Oggi approfondiremo in particolar modo il nuovo album di 22 Sim, insomma c'è tanto da dire e soprattutto tanta musica da ascoltare, e a tal proposito partiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando NS, Nicola Siciliano, Tutta Nottata.

un singolo dal sound esotico ma comunque molto coerente secondo me, se consideriamo tutta la discografia di Nicola Siciliano, che in tutti questi anni ha sempre saputo cambiare le vesti del suo sound, ha sempre saputo cambiare mood e anche spaziare tra più generi musicali. Insomma, poi l'ho detto anche l'altro ieri quando abbiamo ascoltato gli ultimi suoi singoli, con questi ultimi brani NS sta dimostrando per l'ennesima volta che praticamente fa quello che vuoi. Abbiamo ascoltato Tutta Nuttata, il penultimo brano droppato dal rapper di Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 18 settembre di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Oggi, come ben sapete, come i veterani di questo programma sicuramente sapranno, ascoltiamo e commentiamo le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Partiamo però prima con una grande news da Napoli di cui non abbiamo parlato perché non c'è stato fisicamente il tempo in queste primissime puntate della nuova stagione di Around Naples. Parlo del grande annuncio di Rocco Hunt e Clementino, che finalmente, mi viene da dire, hanno annunciato un joint album che si chiama The Album e che uscirà il 6 novembre 2026. Prima hanno pubblicato un post collaborativo in cui c'erano tante immagini, foto, video di loro che parlavano di questo joint album, anche addirittura dichiarazioni risalenti a una decina di anni fa. Poi hanno pubblicato un freestyle che dovrebbe rappresentare la prima traccia del disco con l'annuncio ufficiale e poi la copertina. Tra poco approfondiamo questi tre momenti, parliamo dell'importanza di un joint album di Rocco Hunt e Clementino anche per il benessere del rap italiano e napoletano in questo momento. Prima però li ascoltiamo nella loro ultima apparizione pubblica insieme, diciamo, risalente al Sanremo dell'anno scorso, il 2025. Rocco era in gara e chiamò il suo compagno, fedele amico Clementino, nella sera delle cover. Insieme cantarono Yes and No My Way nella loro versione, omaggiando il grande Pinotto. Ascoltiamo questa versione, Rocco Hunt e Clementino.

0: due figli della cultura e della musica napoletana e soprattutto due rapper eccezionali che hanno scelto di omaggiare il grande Pinotto, il grande Pino Daniele, l'anno scorso al Festival di Sanremo 2025. Abbiamo ascoltato la versione live di Yes and No My Way, Rock Hunt e Clementino. Insomma, già da questa canzone potevamo immaginare un loro nuovo album insieme, un joint album, dalla sinergia che si percepiva sul palco, dal modo in cui si palleggiavano la scena, le rime, e dal modo in cui si alternavano sia nel cantare che nel rappare e il modo in cui cantavano insieme. Ecco, quest'idea finalmente si concretizza e infatti, come dicevamo, il 6 novembre uscirà The Album. Come dicevo, ci sono stati tre momenti per quanto riguarda l'annuncio di questo progetto. Il primo è stato un po' nostalgico per i veri grandi fan di Rock Hunt e Clementino. Infatti i due hanno pubblicato tante fotografie risalenti al 2016, 17, 18, 19, tanti video del periodo che li vedeva molto vicini e soprattutto li vedeva collaborare tantissime volte. Loro hanno scritto delle canzoni che poi sono entrate di diritto nella storia del rap napoletano, come Capocannonieri, come Umario Sola. Il secondo post è stato un vero e proprio freestyle, quindi li abbiamo visti cresciuti in quello secondo post, abbiamo visto questo freestyle, abbiamo potuto sentire che insomma le rime ci sono e sicuramente sarà un disco molto rap che unisce due artisti che forse con i loro ultimi progetti non hanno raccolto quanto meritavano, perché gli ultimi album sia di Rock e Clementino sono eccezionali, al centro hanno tanto rap, tanti contenuti, tante liriche e poi di contorno ci sono delle melodie eccezionali. Loro, oltre a essere grandissimi liricisti, grandissimi rapper, sono anche bravissimi cantanti, lo hanno dimostrato in questi ultimi progetti e sono sicuro che lo hanno dimostrato e lo dimostreranno anche con The Album fuori il 6 novembre, che ovviamente Cavù di Caffà ascolteremo e commenteremo insieme in A Round Drinks.
1: Rimane

Un top player della musica napoletana e italiana, Roberto Colella con La Casa sull'Albero su Rai Radio Live Napoli. Dopo aver iniziato a parlare del joint album di Rocquanto e Clementino, perché dico iniziato a parlare? Perché sicuramente torneremo sull'argomento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prima del 6 novembre. Tra poco iniziamo a scoprire le tante uscite musicali. Partiamo come sempre da Napoli, poi ci sposteremo un po' nei dintorni di Napoli. Prima però facciamo un comeback al sound trap e lo facciamo ascoltando i Mischilla e Tegua, Ambra.

e Mischilla e Tedua, che hanno dimostrato una grande sinergia in questo singolo. Ambra non è la prima collaborazione però che fanno i due, sicuramente è tra le più apprezzate, un brano contenuto nell'ultimo album di Mischilla, Musica Triste, uscito durante la scorsa stagione di Round the Naples. Bene, finalmente è giunto il momento di iniziare a parlare delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 18 settembre, perché come sicuramente ben saprete, il mercato musicale di venerdì si sveglia e vengono rilasciati tutti i nuovi singoli, album, EP, compilation da Napoli, dalla scena musicale italiana, dalla scena musicale internazionale, e noi puntualmente ascoltiamo e commentiamo insieme tutti questi progetti. Ovviamente non ce la facciamo a completare il discorso solo nella puntata del venerdì, ma lo prolunghiamo anche

alle puntate della settimana successiva, in questo caso a lunedì, martedì, anche perché ci sono tante chicche molto interessanti da scoprire insieme. Partiamo come sempre da Napoli, è uscito il tanto nuovo atteso singolo di Devila in collaborazione con Schioffi che si chiama Beach I'm Sorry, un singolo che segna un ritorno molto importante per Devila, che è stato tra gli ospiti della scorsa stagione di questo programma. Quindi approfondiremo questo singolo meglio la settimana prossima, parleremo di Devila e del nuovo percorso, del nuovo sound che ha scelto di vestire appunto l'artista napoletano. Dal cantautorato è uscito un nuovo progetto questo venerdì di Dario Sansone che si chiama Com, l'ho chiamato progetto, in realtà è un dual single, cioè sono due brani, Com Ayer e Com Chiov, entrambi legati, uniti dalla parola Com e dal concetto che sta dietro questa parola. Sono due inediti che fermano il tempo e che arrivano a distanza di circa un anno più o meno dalla pubblicazione di Santo Sud, il suo primo lavoro da solista. Dario torna a sorprendere con un progetto che sfida un po' le convenzioni discografiche, perché appunto ha droppato questo split digitale dal titolo Com, composto da due inediti, appunto Com Maier e Com Chiov. È un unico grande progetto concettuale fondato su una sola idea narrativa che prende la forma da una parola che ci sembra semplice, Com, nella lingua napoletana. Questa parola però non si limita soltanto magari a collegare delle frasi, a unire delle parole, ma ci spalanca, sa, rimprovero, dipende insomma dal tono, dal momento in cui viene detta questa parola. E Com Ayer e Com Chiov partono da questa parola, ma in realtà partono proprio dallo stesso punto emotivo e raccontano due cose diverse. Oggi ascoltiamo il primo di questi due singoli, Dario Sansone, Com Ayer.

Con Maiera, il primo dei due singoli che oggi ha rilasciato Dario Sansone, poi lunedì ascolteremo il secondo e chiuderemo il cerchio concettuale che ha voluto costruire Dario con questi due brani rilasciati insieme, legati, come dicevo, dalla stessa parola, com. Comunque complimenti a Dario per questo brano, ovviamente pieno di significato. Dario, oltre ad essere un grandissimo musicista, è anche un eccezionale liricista, troviamo sempre tantissimi contenuti all'interno delle sue canzoni. Proseguiamo e parliamo di un'altra voce interessantissima della scena musicale napoletana, una voce di cui in realtà abbiamo già brevemente parlato martedì all'interno della rubrica Next Naples, perché abbiamo parlato di Leo Pesci, ma tra le collaborazioni che

fatto Leo e che abbiamo commentato insieme, c'è anche la collaborazione insieme a Stessi. Stessi è una delle protagoniste delle release di oggi, perché è uscito il suo nuovo brano che si chiama Lentamente, prodotto da Papik, un brano dal sound elegante e dalle immagini notturne. Stessi, Lentamente.

Alessio, tante fotografie all'interno di Lentamente, il nuovo singolo di Stessi rilasciato oggi. Complimenti sempre a Tano. Complimenti e ovviamente complimenti anche a Papik per aver saputo cucire un abito musicale per Di Kepa, che si chiama Mixed by Harry Mixtape, un progetto che contiene 12 tracce, molte collaborazioni: Camille Way, Enzo Benza, Emivi, Envy Killa, Ayo Alli, Leslie, Frezza, Peppo Red.

0: Continua l'ora di oggi di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Siete sempre su Rai Radio Live Napoli, potete ascoltarci dalla Radio DAB oppure dall'app o dal sito Rai Play Sound. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Come in ogni venerdì stiamo ascoltando e commentando le tante uscite musicali. Prima abbiamo parlato della scena musicale napoletana, ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e scopriamo tanti progetti che sono stati rilasciati sempre oggi venerdì 18. Sicuramente l'album più chiacchierato dall'Urban è il nuovo album di 22 Simba che si chiama Miria, che andiamo a commentare insieme. Un disco che arriva in un momento molto importante per 22 e che può rappresentare, ne parleremo tra poco, il passaggio forse nel mainstream italiano e anche un level up per quanto riguarda la qualità e il concept dei suoi progetti. L'album si apre con un intro molto epica che si chiama Sono qui, con una voce femminile che canta, il testo è molto poetico. Continua con il secondo brano che si chiama Abercrombie, una prod qui molto americana, un sample americano, tanti incastri, un brano motivazionale in cui tra l'altro 22 spiega i motivi per cui fa musica tra le tante cose che dice. Il terzo brano si chiama Sipario ed in collaborazione con Promessa, una canzone molto particolare questa perché inizia con un pianoforte, con una prod molto lenta che appoggia una rappata veloce da parte di 22, poi a un certo punto c'è un beat switch fenomenale, Promessa fa un grande ingresso e una grande strofa, si percepisce la grande sinergia che c'è tra 22 e Promessa. Il quarto brano è Valle dei Re, qui quando ho ascoltato per la prima volta l'album ho avuto la percezione che 22 avesse lo stesso flow delle canzoni precedenti, è un po' diverso, anche questa è una canzone concettualmente molto interessante. Il quinto brano è Arricchiti con Guè, che ascoltiamo tra poco. Il sesto brano invece si chiama Freedom, un brano che sa proprio di libertà, così come dice il testo, grande testo, uno sfogo, un flusso di coscienza sulla libertà di essere e anche di fallire, e in questa canzone 22 si apre un po' di più melodicamente parlando nel ritornello, fa un grande ritornello più cantato rispetto alle precedenti tracce della tracklist. Tra poco parliamo degli altri brani, ne ascoltiamo prima un estratto, appunto Arricchiti, 22 Simba e Guè.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Céline, mi vizza.

Questo è uno dei singoli che ha anticipato l'uscita di Miria del nuovo album di 22 Simba. Abbiamo ascoltato Arricchiti featuring Gue. Ovviamente non poteva mancare il feat del Guercio all'interno del disco. No, è rinomato Gue per la quantità di featuring e di collaborazioni che fa con gli artisti della scena musicale, non solo italiana, e soprattutto con gli artisti emergenti della scena musicale, anche se ormai 22 Simba si può non considerare più emergente per il grande successo che ha ottenuto e soprattutto per aver fidelizzato tantissimo con il suo pubblico in giro per l'Italia. Comunque commentavamo quest'ultimo album traccia per traccia, eravamo arrivati al settimo brano della tracklist, che è uno dei brani, dei punti più importanti dell'album, perché è la title track, appunto, si chiama Miria, che è il nome della nonna di 22 Simba. Infatti l'intero progetto è dedicato proprio alla nonna. Anche questa canzone è uno storytelling molto emozionante, tra l'altro che consiglio di ascoltare. L'ottavo brano si chiama Soldi e Mattoni, un altro brano molto bello con un bel testo, si concentra molto sulle liriche 22 in questo progetto, ma l'ha sempre fatto, insomma, in tutte le canzoni della sua discografia. Il nono brano si chiama Un come non un perché, ed è in collaborazione con Tedua. Anche qui si percepisce la sinergia che c'è tra Tedua e 22. Tedua fa una strofa con tanti incastri, tante rime e tanti flow diversi. Stessa cosa fa Saif nel brano successivo, che è il decimo della tracklist, che però è un brano d'amore, non ce ne sono tantissimi in tutto il progetto. L'undicesimo brano si chiama Due passi dal cielo, non uno in più, ed era uno di quelli già editi e che ha anticipato la release dell'intero album. E il dodicesimo brano si chiama Ti darò, anche qui un altro brano dedicato a Miria, alle persone a cui 22 Simba vuole bene. Ne ascoltiamo un altro estratto, Due passi dal cielo, non uno in più, poi commentiamo le ultime tracce e tiriamo le somme su questo progetto.

Questo album si può dividere in tre parti da sei tracce ognuna, infatti lo stiamo analizzando sei canzoni alla volta. Siamo arrivati al 12° brano della tracklist, che si chiama Ti darò, il 13° e che si chiama Non era, apre la terza parte dell'album, e infatti qui c'è un beat switch inedito nel mood in cui si sente un 22 Simba che urla, e da questo punto in poi forse c'è la sperimentazione musicale più grande dell'intero progetto. Il 14° brano è Provinciali già edito, il 15° Uno su Uno featuring 18K, anche qui bella sinergia, bella strofa di 18K. Il 16° brano si chiama Passa per il Paradiso ed è in collaborazione con Pachi. Tra l'altro, per 22 Simba, una delle strofe più belle dell'album è proprio quella di Pachi all'interno di questa traccia, una strofa che si sente molto sentita, un altro brano concettuale. Il penultimo brano della tracklist si chiama C'è chi piange e piove, e l'ultimo brano è Victory Lap, la vittoria di 22 Simba, un grande sfogo e un outro molto emozionante. Allora, tirando le somme, com'è questo disco? È un album che sa, secondo me, di conferma per 22 Simba dopo tutti i progetti che ha rilasciato fino a questo momento, che sono serviti un po' per arrivare a questo punto. Ci ha messo tantissimo impegno nel concept, nei testi, si sente. Tecnicamente, secondo me, è un progetto buono, non troppo fuori dai suoi schemi per quanto riguarda il flow, anche se ha sperimentato molto nel sound. Si sente che è un album in cui crede molto e ci ha messo tutto se stesso, quindi complimenti a 22 Simba, fit azzeccatissimi e che hanno rispettato e onorato i brani di cui sono stati ospiti. Un plauso particolare va anche alle produzioni, che hanno saputo accompagnare perfettamente i flussi di coscienza che 22 Simba, che secondo me è una voce che può rappresentare parte del futuro del rap italiano. Quindi complimenti per questo grande progetto, e sicuramente sarà uno dei più importanti per lui. Miriam.

Joelier su Rai Radio Drive Napoli. Parlavamo delle release di oggi, abbiamo largamente commentato Miri al nuovo album di 22 Simba, sono usciti tanti altri progetti che approfondiremo, come il tanto atteso album di Young Ash che si chiama Ad Aver. È uscito anche il nuovo album di Malika Yan, un nuovo mixtape di Ryan Intifaya, è uscito anche un nuovo album di Benji e Fede che si chiama Quando Viaggi Da Sola, un nuovo disco di Chiara Gagliazzo, un nuovo album di Lil Jolie, e poi sono usciti tanti singoli. Settimana ricca di musica, ne abbiamo di canzoni da ascoltare nelle prossime puntate. Noi per ora chiudiamo l'argomento, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Rondonet.

Non abbiamo ascoltato Walter Ricci con O Pianoforte casualmente, ma lo abbiamo fatto di proposito perché Walter, insieme a Napoleone, a Groove e Tome e a tantissimi altri artisti, è tra i protagonisti degli October Days 2026, 19 e 20 settembre, e poi dal 24 al 27 settembre 2026 al Pala Partenope a Napoli ci saranno gli October Days, una festa bavarese con musica verso i nostri profili social. Seguiteci ovviamente per non perdere i reel, i post, le foto, i video che postiamo man mano. Ovviamente abbiamo modo anche di poterci vedere e salutare dal vivo proprio al Pala Partenope a Napoli durante questi giorni. Siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata di Round Naples, oggi venerdì 18, ultimo appuntamento della settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast su Replay Sound. Oggi abbiamo ascoltato e commentato tante release da Napoli e dintorni, Dario Sansone, Stessi, 22 Simba, abbiamo parlato di Rocco Ante e Clementino e del loro joint album. Insomma, c'è tanta roba che sta succedendo nel mercato musicale, nella scena musicale partenopea e italiana, e si avvicina a un periodo veramente molto intenso. Sono contentissimo e gasato per questo. Nel frattempo però dobbiamo salutarci, ci diamo appuntamento a lunedì. Round Naples con me, Silvio Martino, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. A lunedì, ciao a tutti.

violessa tant'ano poche sola, poto fa sentio calore che stupena, volessa tant'ano poche viene.

Penso che tutto sia nato per caso, io che nemmeno dovevo stare lì. Quel giorno quando ci siamo incontrati,

0: disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema.
1: Chi è? Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

come fosse una cicogna con in bocca un bimbo grande. Io odio col sorriso sulle labbra la leggerezza nel cuore, la sana determinazione di un corpo allenato. Io odio perché così mi hanno insegnati i miei demoni custodi quando gli angeli sono volati via, via, via. Io odio perché d'amore è pieno il vuoto della vita promessa e mai esaudita, perché d'amore sono piene le bocche della menzogna e i suoi profeti.

Il forte sorriso più bianco nelle terre palestinesi della mia anima, nei luoghi caldi della rivolta, del dignitoso silenzio, lì non puoi smuoverlo tanto facilmente, non ci provare. Sono sazio di odio, potrei anche scoppiare, dopo lo scoppio sono

complimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio tra musica, immagini ed emozioni, perché i nostri ospiti sono due artisti che hanno scelto di raccontare Napoli con uno sguardo contemporaneo, senza mai perdere il legame con le proprie radici. Avremo il piacere di avere con noi in studio Alessio Caraturo, cantautore raffinato che il pubblico ricorda anche per il grande successo di Goldrake, disco di platino e autentico fenomeno discografico, ma che negli anni ha costruito un percorso artistico sempre più personale, fatto di ricerca, identità e amore per la lingua napoletana. Con lui c'è Nunzia Esposito, compagna di vita e autrice e regista del videoclip del nuovo singolo Quella che sì, un lavoro che attraverso immagini intense e poetiche accompagna e anticipa il racconto della canzone, trasformandolo in una vera esperienza visiva. Quella che sì rappresenta il primo tassello di un progetto discografico più ampio, un album che unisce sonorità elettropop e tradizione melodica, raccontando una Napoli vissuta di notte tra il tufo, il cemento ed il mare. Un viaggio in cui l'amore diventa il filo conduttore, ferita e salvezza, desiderio e nostalgia, luce ed oscurità. Parleremo di questo nuovo capitolo artistico, della scelta di scrivere un intero album in lingua napoletana e di come musica e immagini sono riuscite a fondersi in un unico racconto.

0: Abbiamo appena ascoltato Quel che sì di Alessio Caraturo, che è il protagonista della puntata di oggi. Ciao Alessio, benvenuto.
1: Ciao Francesca.
0: E con noi in studio c'è anche Nunzia Esposito, moglie e compagna di viaggio, ma non solo. Anche Nunzia infatti è un'artista e in questo progetto è l'autrice del video del brano che traduce perfettamente in immagini questo mondo emotivo molto ricco, molto forte, questo attraversamento di Napoli che è un viaggio nella città ma anche dentro noi stessi. Ciao Nunzia e benvenuta anche a te. Alessio, questo singolo apre un nuovo progetto perché anticipa il tuo prossimo album in cui ritroverai queste note elettropop, però le mescolerai con le tue radici, con la napoletanità e quindi con la tradizione melodica classica napoletana. Prima di parlare dell'oggi però vorrei fare un piccolo passo indietro e ricordare un tuo grande successo, Goldrick.
1: Sì, sì. Era dicembre 2005, diciamo.
0: Quasi 2005. Incesti il disco di platino, più di 2000 copie vendute. Ma come ti viene l'idea di rivisitare in chiave intima e acustica una sigla come quella di Goldrick, delle anime giapponesi?
1: C'è di base che la colonna sonora originale giapponese di tutta la serie di Goldrick è qualcosa di un livello altissimo, estremo, a livelli di Hans Zimmer, di Interstellar, per intenderci. Almeno per come vedo io la musica. Quindi già l'atmosfera del cartone ti portava in mondi meravigliosi. E naturalmente ero anche affezionato alla sigla.
0: Cioè, tu lo guardavi Goldrick da piccolo?
1: Certo, avevo 6 anni, ma lo guardavo. E ovviamente, di conseguenza, ero affezionato tantissimo anche alla sigla iniziale, uforobo, quella parte là, e anche quella finale era quella che mi piaceva di più. Figurati, era così ricco di bella musica il panorama in quegli anni che anche le canzoni dei cartoni animati erano dei capolavori. Quindi Goldrick, che il titolo, a differenza della sigla iniziale che si chiamava uforobo, la sigla finale si chiamava proprio Goldrick, e istintivamente mi è venuta perché un mio amico qualche giorno prima mi diede un CD con tutti gli MP3 dei cartoni animati, gli MP3 delle sigle dei cartoni animati anni 80. Avevo la chitarra, l'ultimo pezzo che avevo sentito era la sigla finale che io amavo, cioè perché la sigla, la versione originale è meravigliosa naturalmente. Io l'ho solo cambiata, ma è immigliorabile dal mio punto di vista quella originale. E quindi ce l'avevo dentro, no? Perché avevo appena finito di sentire, ho preso la chitarra e stavo facendo una composizione armonica mia e suonava benissimo su quegli accordi, sicché è nata in questo modo.
0: Alessio, a distanza di quasi 20 anni, come vivi questo successo? È per te un traguardo che ti rende consapevole delle tue capacità? Oppure senti il peso di dover eguagliare o comunque dover essere all'altezza di aspettative molto alte? Nel senso che il successo di Goldrick per te è più uno sprone o una responsabilità?
1: Allora, per quanto riguarda, come dire, il senso di responsabilità per fare un altro passo all'altezza del precedente oppure no, tutta la mia produzione creativa è, per quanto mi riguarda, è tutta allo stesso livello. Non, per me Goldrick, il mio arrangiamento fa parte di me, non c'ha niente a che vedere con l'arrangiamento originale, perché è una composizione completamente diversa, ma naturalmente mantenendo la melodia e mantenendo le parole è Goldrick. Però per me è un pezzo mio quello, non è un pezzo di qualcun altro. È una, chiamiamola rivisitazione, ma ho portato una canzone di un altro mondo nel mio mondo, e quindi non mi preoccupo mai né di essere ricordato, ah, tu hai fatto Goldrick, bellissima, cioè, e non altri pezzi, perché la sento comunque mia la canzone, e non ho neanche paura di non mantenere il mio standard, anche perché tra l'altro si cambia, quindi sono anche cresciuto e quindi questo fa parte
0: della tua storia.
1: Sì, cioè, è un figlio
0: come tutti, sì, gli altri.
1: Il mio figlio più grande non potrò mai amare di meno del mio figlio più piccolo e viceversa.
0: Certamente, tra l'altro comunque sono due mondi, Giappone e Napoli, che hanno un certo parallelismo, sono due terre

0: modo a dare voce ai pensieri interiori, ai tormenti, alle nostalgie, perché poi penso che mai città come quella di Napoli sia una città che raccolga tutte le voci, che trattenga dentro di sé la storia, ma anche l'emotività, l'emozione di ciascuno di noi. È una città in questo molto magica, non solo quando si parla di esoterismo, proprio secondo me la magia è proprio in quell'elemento emotivo che crea una forte tensione, non solo nella bellezza, ma in tutto ciò che ci circonda, che sembra riempirci, affascinarci, abbaiarci quasi con tutto quello che c'è intorno, di cui poi ne siamo uno specchio, comunque lo assorbiamo, lo rielaboriamo. Come nasce proprio questo brano Quelle che sì?
1: Diciamo che la parola magia che è usato è, come dire, da prendere molto bene in considerazione, perché è come se fosse un centro nevralgico, energetico Napoli, nel senso che dove in Italia, o anche, diciamo, non voglio fermarmi a mettere dei confini, come dire, geografici, ma proprio la musica classica napoletana, la canzone classica napoletana ha una magia che io non riesco a trovare da nessun'altra parte. Questo potrebbe dipendere dal vulcano, potrebbe dipendere da geologicamente dove è situata la città, però è una magia. E proprio su questa magia si basa la ricerca di questo nuovo disco.
0: Un disco che fonde proprio la tradizione classica napoletana con la modernità, con sì, questo suono elettropop in cui si inserisce un po' questa nuova linea melodica.
1: Sì, diciamo che l'ispirazione è quella della musica classica napoletana, però il rapporto con lo strumento è totalmente moderno. Tutta la creazione di questi brani è assolutamente ispirata dalla tradizione della canzone classica napoletana, però comunque sia l'approccio con lo strumento chitarra che tutto il resto è assolutamente moderno. È come se fosse una sorta di neoclassicismo della musica napoletana. È una canzone neoclassica napoletana. Mi piace definirla così e mi piace pensare che veramente possa essere così.
0: Parlando di canzoni napoletane, tra le più belle e che so che piace anche a te particolarmente, c'è Santa Lucia Lontana. Sì. Mi piacerebbe che tu ce la suonassi qui dal vivo, perché dal vivo si crea appunto un'atmosfera che è ancora più intensa e più vera.
1: Molto
0: e quindi, grazie.

0: Con noi abbiamo Alessio Caraturo, che poi con un R sola, perché in realtà all'anagrafe sei con due R.
1: Sì,
0: ed
1: sì.
0: È bello questo Caraturo, perché dà anche un senso di peso proprio a questo cognome, come una caratura, no? Come il diamante.
1: Sì, infatti è proprio per quello che l'abbiamo lasciato così, perché parte da un errore di battitura e era interessante lasciare questa caratura come se fosse un diamante.
0: Diamante che non solo appunto è importante e preziosissimo, ma è anche per sempre, come dico nella pubblicità, quindi qualcosa che resiste al tempo, che il tempo non scalfisce, come non può scalfire nulla le nostre emozioni. Io però adesso vorrei chiedere anche a Nunzia Esposito, che è qui con noi in studio, come hai lavorato proprio a realizzare questo video, che tra l'altro è bellissimo, questo viaggio in macchina attraverso questa Napoli un po'.

0: piovigginosa. In realtà non sembra quasi Napoli, è fuori da ogni olografia, da cartolina, no? Che di solito c'è la Napoli solare, la Napoli di sogno, il mare. Invece tu lo immergi completamente nel traffico, in questi vetri bagnati.
1: In realtà io lavoro nel cinema da tanti anni, però sono anche una fotografa che ha una sua ricerca, diciamo, fotografica, quindi ho pensato, ascoltando il brano, in realtà di ispirarmi un po' a quella che era anche la mia attività artistica. In fondo, se tu lo guardi, sembra quasi un video, video arte un pochino.
0: Certo, sì.
1: Perché ho pensato di non raccontare come al solito in maniera didascalica la canzone, ma di lasciarmi prendere, diciamo, dalle emozioni che mi trasmetteva quando l'ascoltavo. Volevo che ci fosse Napoli, ma come hai detto tu, non volevo che ci fosse una Napoli da cartolina, la solita Napoli che tutti conosciamo. Volevo che ci fosse un po' di mistero, raccontare il mistero di Napoli, raccontare anche un po' il mistero dell'amore, perché questa canzone può raccontare diverse sfaccettature dell'amore, un po' come ognuno quando l'ascolta pensa al proprio sentimento, a qualcosa che gli può ricordare nella sua vita. Mi piaceva pensare che le immagini raccontassero qualcosa di misterioso e un sentimento, insomma, diverso, non il solito sentimento dell'amore. Quindi mi sono ispirata un po', dato che mi piacciono tantissimo, faccio foto soprattutto alle urbex, abbiamo pensato di girare in posti abbandonati, insomma mi sono ispirata semplicemente a questo, al sentimento che mi dava la canzone quando l'ascoltavo.
0: Infatti è bellissimo, se uno non ascoltasse la canzone e vedesse solo le immagini, io credo che le emozioni che proverebbe combacerebbero esattamente a quelle che uno prova e sente ascoltando il brano musicale, perché veramente coincidono secondo me perfettamente, perché fanno vedere come la canzone viene vissuta, come giustamente hai detto tu, attraverso, poi filtrata attraverso i sentimenti di ognuno. Io credo che la cosa più bella, soprattutto per voi cantautori anche romantici, se mi consenti il termine, sia proprio quello di poter entrare nella vita delle persone, che chi lo ascolta lo senta proprio e lo viva nel suo quotidiano. E ha ragione Nunzia, perché il traffico e la macchina sono proprio quei momenti in cui noi riflettiamo. Da una parte c'è la dimensione del viaggio e dall'altra c'è la dimensione intima, qui rielaboriamo tanti pensieri della giornata, del giorno prima, delle nostre emozioni. Questo, diciamo che sarà una prepista, Alessio, poi ad un progetto molto più ampio. Ce ne vuoi parlare? Ci puoi anticipare già qualcosa, Alessio?
2: Allora, Kill sì, è la prima di una serie di brani che usciranno man mano. Hanno tutti la stessa radice, che come abbiamo detto prima ha origini lontane nella canzone classica napoletana, però naturalmente l'approccio agli arrangiamenti, alla struttura dei pezzi è assolutamente moderna. E sono tutte canzoni che hanno in comune, come dire, una sorta di porta aperta a chi ascolta, nel senso che sono strutturate, naturalmente tutto questo sempre in maniera molto istintiva e ispirata, in modo tale da far sì che chi ascolta si possa immergere e dare un proprio significato alle canzoni. Infatti hanno sempre, come dire, raramente, anzi praticamente mai, introduco parole che abbiano una contestualizzazione sia temporale che spaziale, tipo per esempio per il cellulare tra 20 anni, molto probabile sarà una parola antica che nessuno si sa che cos'è, non c'è, voglio, anzi no, se lo ricorderà,
0: sì.
2: Però voglio dire, ti identifica troppo temporalmente, capito? Quindi io cerco di lasciare, come dire, spazio alle persone di identificarsi nelle canzoni, sia adesso che tra 30 anni. Queste canzoni avranno comunque il loro significato e la loro personalità.
0: Certo, anche perché vivono attuale. Attraverso gli altri, continuano a vivere. Io in questo, io devo dire, vi invidio un po', un'invidia positiva, nel senso proprio di invidio, cioè di essere al posto di, perché io credo che i musicisti veramente è come se moltiplicassero le loro emozioni, moltiplicassero e eternassero tutto quello che fanno, perché ogni persona che ascolta un brano, anche adesso oggi ascoltiamo i brani di Pino Daniele che purtroppo non c'è più, però mentre li ascoltiamo sentiamo delle sensazioni, delle emozioni che sono vive, sono presenti, sono attuali, e quindi in realtà la musica è eterna sempre ed è sempre viva, è sempre moderna, è sempre attuale.
2: Ed è un circuito
0: proprio circuito. Prima hai parlato di energia, no? È proprio un circuito energetico,
2: che c'è, è come se fossero i poli di un circuito, il polo negativo e il polo positivo, no? La musica è un po', come dire, chi produce la musica è un polo, chi l'ascolta è l'altro polo, e fa sì che si accenda la lampadina, che è l'energia che si sviluppa, no? Sia per chi emotivamente si lascia portare, chi emotivamente si ascolta, la facendosi anche sopportare.
0: Che bello, veramente bellissima questa immagine della lampadina e dei poli. Quando ad esempio componi una canzone, scrivi un testo, chi è la prima persona a cui la fai ascoltare? Diciamo, chi è il tuo test?
2: Il mio test è la mia famiglia, naturalmente mia moglie, i miei figli, però loro mi dicono sempre che è tutto bello.
0: È bello, vuol dire che hai creato un ambiente armonico. Soprattutto tra i giovani non è facile che non ti critichino.
2: Invece i miei figli
0: apprezzano.
2: Il mio figlio piccolo Bruno mi ha detto: papi, questo pezzo me lo metterei nella mia playlist.
0: Bellissimo.
3: Complimento più grande, perché poi la sua playlist è tutta musica rap, trap, eccetera.
0: Quindi un grande onore, un posto d'onore per il padre, bellissimo. Vorrei fare un pochino un viaggio a ritroso per conoscerti meglio anche proprio nella tua vita. Vorrei sapere l'Alessio di oggi, da dove è partito, il momento in cui hai sentito che la musica era la tua vita, quali sono state le tue fonti di ispirazione, chi ti ha guidato e ti ha sostenuto anche nelle tue scelte.
2: Allora, diciamo che sono state una serie di coincidenze, nel senso che, come tutta la vita, si basa su delle coincidenze. Noi viviamo in una sorta di magia, dove quello che ti capita ti apre una sliding door diversa. Diciamo che probabilmente era abbastanza scontato che diventassi malato di musica, perché è nato tutto quando per la prima volta ho suonato un solo tasto della chitarra. Da quel momento non ho pensato ad altro. La chitarra aveva...
0: Chi ti ha regalato la prima chitarra?
2: I miei genitori a Natale. Sì. Prima mi regalarono una chitarra elettrica. Anzi no, la chitarra elettrica la comprai io con i miei soldi. Però la chitarra elettrica ha bisogno di accessori che te la fanno suonare bene, che ti facciano godere di quel suono, no? Quindi un amplificatore, gli effetti, la distorsione, la compressione. E quindi l'approccio con la chitarra elettrica, senza amplificatore, senza quello che serve per farla suonare bene, fu un po' traumatico, un po' ostico. Poi mi regalava...
0: Cioè, rimanesti un po' deluso, dice, ma sì, questa da sola sì, non suona.
3: È una fetecchia questa chitarra, tra l'altro era anche una fetecchia come chitarra, quindi le chitarre elettriche buone suonano anche senza cavo.
2: E quindi quando invece suonai la chitarra classica, senti proprio un'emozione così forte che... non ne potetti più fare a meno.
0: Poi secondo me è proprio la chitarra, il fatto che tu la abbracci, il fatto che la tieni vicino al ventre, no? E quindi queste vibrazioni delle corde in qualche modo ti arrivano proprio addosso.
2: Infatti questo è fondamentale, quello che dici, perché per me il contatto con la chitarra è fondamentale. Infatti, per esempio, non suono col plettro, non l'ho mai usato, perché con le unghie e con le dita c'è un contatto più intimo, più intenso, e il suono mi rappresenta di più. Ecco, mi sento più un'unica cosa con lo strumento quando suono con le mani.
0: Bello questo che dici, perché in un mondo in cui ormai a volte non si suonano neanche più gli strumenti, questo invece bisogno di verità anche tattile in ogni suo aspetto è da riscoprire. Io inviterei anche tutti i giovani non solo ad ascoltarti, ad ascoltare i tuoi brani, ma ad ascoltare questi suggerimenti che stai dando, perché a volte uno perde. Non è che non bisogna inseguire anche la modernità, non è che bisogna ritornare al passato, però non dimenticare certe emozioni, certe sensazioni che possono solo arricchire il nostro vissuto e darci delle sensazioni anche molto forti. Voi siete anche genitori, e quindi io penso che questo sia, a volte state trasferendo per questo, forse i vostri figli amano anche tutto ciò che fai, perché gliel'avete sicuramente trasmessi. Nunzia, com'è vivere con un cantautore?
1: Cioè, vivere con un cantautore è molto bello, perché è una persona molto sensibile. Devo dire, a casa nostra c'è sempre un'aria fatta di arte, le sue note riempiono sempre la casa, devo dire, è molto bello, e ha sensibilizzato tantissimo i ragazzi. Lui è un grande appassionato di cinema oltre che di musica, quindi i nostri figli sono abituati a sentire suonare dal vivo, a sentire suonare la chitarra, a vedere dei film bellissimi. Quindi è molto bello da un lato, perché c'è sempre qualcosa che a volte oggi si è dimenticato, no? Cioè, l'arte è qualcosa che molto spesso non è molto valorizzata, mentre a casa nostra è importantissima. D'altra parte, diciamo, quando compone
0: Si gira un po'. Sì.
1: No, ma anche siamo abituati a sentire sempre la stessa canzone, sai, mentre gli altri la godranno e l'ascolteranno tante volte, noi quando esce già non la vogliamo sentire più.
0: Siete saturi.
1: Siamo saturi. Capito? Per noi già quella canzone è diventata vecchia e satura, però siamo contenti di vivere con lui, perché è una persona molto sensibile e intelligente, e stare in una casa con la musica, con gli strumenti in giro per la casa, secondo me è un valore aggiunto.
0: Sicuramente. Alessio, le dedichi, qual è stata la prima canzone che le hai dedicato?
2: Allora, nella composizione io non baso tutto sull'immaginazione. Ho provato agli inizi, agli esordi, a scrivere canzoni ispirandomi a fatti reali, ma il risultato è sempre stato stucchevole, perché quando scrivi una canzone da innamorato, gli innamorati pensano più o meno tutti quanti alla stessa cosa, perché l'amore quello è.
0: Diceva la persona, no, che allora, solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere.
2: Sì. E quindi mi sono sempre ritenuto abbastanza banale quando scrivevo canzoni dirette a qualcuno. Quindi diciamo che la mia reale ispirazione da parte delle persone che amo è proprio questo frigolio interiore che mi porta e che mi spinge a comporre e a creare. E quindi in teoria nessuna, ma nella pratica tutte.
0: E lo immaginavo tutte, perché alla fine quello che proviamo, anche immaginando, anche astraendoci dal nostro vissuto, alla fine è quello che abbiamo dentro di noi. E il seme che lei ha messo dentro in tutta questa tua poesia, sì, sicuramente avrà una bella componente anche di ispirazione nella vostra vita reale. Quindi ti senti cambiato rispetto a Goldrick oggi? L'Alessio di oggi, c'è qualcosa che avresti voluto fare che non hai fatto, qualche treno che è passato che avresti voluto prendere, qualche rimpianto?
2: Allora,
0: o viceversa, lascio. Qualcosa che hai fatto che non avresti voluto fare?
2: Guarda,
0: non vogliamo una confessione, però insomma.
2: No, guarda, ti devo dire che sono molto innamorato della vita e non ho nessun rimpianto e in nessun modo, e devo dire che non mi sento neanche cambiato, né in senso positivo né in senso negativo. Sono sempre lo
0: coerente.
2: Stesso, sono sempre, sì, però anche non sono neanche tanto coerente, nel senso che la vita mi ha portato, mi ha arricchito continuamente. E quindi
0: sei coerente nell'incoerenza, come il Tao, no? Dice, il Tao dice che vera via non è mai una via costante.
2: Esattamente,
0: quindi...
2: esattamente. Sono coerente nell'incoerenza. Quindi no, se mi mettessi a pensare a tutti gli errori che ho fatto, sicuramente ce ne sarebbero tanti, ma io ti faccio un esempio banale. Quando sbaglio strada, dico evidentemente di là non era la strada giusta, mi sarebbe successo qualcosa, questa è migliore di quella. Quindi quando guardo al passato e immagino gli errori,
0: diciamo che gli errori sono delle occasioni.
2: Sì, esatto, sì. E quindi poi tra l'altro sono così felice e sereno che non cambierei proprio nulla del passato. Ho paura che si possa modificare qualcosa e in questo momento non sarei felice come sono adesso.
0: Devo dire che questo si percepisce, questa armonia che c'è tra voi si percepisce tantissimo, a prescindere dal fatto che non vi siete neanche arrabbiati, che vi ho fatto aspettare un sacco di tempo.
3: No, dopo devo andare al lavoro.
0: Va bene, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con noi.
2: Grazie
0: Nunzia, grazie Alessio, grazie a tutti voi che siete in ascolto.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live continua il suo viaggio nella musica. Ci sono band che si distinguono per il loro suono ed altre invece che conquistano il pubblico soprattutto per ciò che riescono a trasmettere dal vivo. I Via San Rocco appartengono ad entrambe le categorie. Giovane formazione indie pop hanno costruito la loro identità artistica partendo da valori semplici ma fondamentali: il lavoro di gruppo, il confronto continuo, la condivisione delle idee e un'amicizia autentica che si riflette naturalmente nella loro musica. Ogni brano nasce da uno scambio creativo in cui ogni componente contribuisce a dare forma ad un racconto comune. Il loro repertorio di inediti comprende canzone dedicata al vento, Zona ospedaliera e Donegal, canzoni che raccontano sensibilità diverse e testimoniano la ricerca di un linguaggio musicale personale. Ma è soprattutto sul palco che i Via San Rocco riescono a esprimere il meglio della loro forza. Nei live si distingue una grande empatia sia tra i componenti della band sia nel rapporto con il pubblico. Ed è proprio questa capacità di creare una connessione spontanea e sincera con chi ascolta che sta facendo crescere il loro consenso concerto dopo concerto, conquistando un pubblico sempre più numeroso e affezionato. Un progetto giovane dunque, ma già capace di dimostrare come la musica possa essere prima di tutto un'esperienza condivisa, fatta di emozioni, complicità e autentica partecipazione.

0: E abbiamo appena ascoltato Canzone dedicata al vento, l'ultimo brano uscito dai Via San Rocco, che sono qui con noi in studio. Veramente manca solamente Mario De Falco alla batteria, che salutiamo per primo, essendo in contumacia non presente, ma è rappresentato meravigliosamente qui da Matteo Vittorioso, che è l'autore del testo e la voce, il frontman del gruppo. Ciao Matteo, benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Proseguiamo con Nicolò Foglio, chitarra e tastiere. Ciao Nicolò.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: E ancora Davide Schiavo alla chitarra.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E Renato Criscuoli al basso elettrico. Ciao Renato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo proprio subito da questo nome, Via San Rocco. Come mai avete scelto di chiamarvi in questo modo? Chi risponde? Davide.
5: Diciamo che nella fase iniziale, nel momento in cui ci siamo incontrati, avevamo questo bisogno disperato di trovare un nome per il gruppo. Ne abbiamo pensati tantissimi. Nomi di piante, pensavamo qualcosa che suonasse indie, finché un giorno su una panchina, seduti a pensare al nome, non ci giriamo e troviamo il nome di questa strada, che è proprio Via San Rocco. Ci è suonato particolarmente bene e da lì abbiamo deciso di chiamare il gruppo Via San Rocco.
0: Ma come vi siete conosciuti? Come è nato proprio questo progetto musicale? Nicolò?
2: La storia è un po' particolare perché io conoscevo già Renato e Davide. Noi ci siamo incontrati la prima volta per fondare, diciamo, un gruppo per fare serate di musica live, arrangiando cover indie pop sullo stile di Calcutta, Gazzelle e cose così, finché un giorno ci mancava il cantante e quindi, scrollando su Instagram, trovo il profilo di Matteo, che pubblica diversi video dove canta proprio questo stile di canzoni, e quindi decido di contattarlo, gli chiedo se era interessato a questo progetto e Matteo accoglie la proposta con piacere. Poi successivamente diciamo è nata l'idea di scrivere brani inediti e da lì è partito il progetto Via San Rocco con appunto i nostri inediti.
0: Quindi un progetto completamente autoprodotto, tutto da soli dall'inizio alla fine. I testi sono scritti da te Matteo, questo brano in particolare come nasce?
1: Sì, i testi sono scritti da me, io lo facevo già prima della band da solo e sono contentissimo adesso di farlo con i ragazzi. Infatti quando ci siamo incontrati io subito mi sono sentito a casa, anche se non ci conoscevamo. È stato subito dalla prima prova molto molto bello e ho sentito come se fossero miei amici da chissà quanto tempo. Infatti ho detto devo continuare su questa strada. E questo brano nasce qualche anno fa, quando è venuto a mancare mio nonno. E infatti nella canzone cito anche mio nonno. Poi, come succede nella vita, anche per la musica, le cose cambiano, si evolvono. Le situazioni nella vita comunque prendono strade diverse. Purtroppo è venuto a mancare anche un altro mio nonno, quindi io ho ripreso questa canzone che avevo scritto qualche anno fa, l'ho cambiata un po' a livello di testo, l'ho arrangiata insieme ai ragazzi e abbiamo deciso di farla uscire. Ed è una canzone a cui tengo particolarmente perché parla di quelle situazioni dove appunto si dedica qualcosa, una parte di se stessi a qualcuno, magari senza neanche mai essere visti o ascoltati, ed è per questo che appunto si chiama Canzone dedicata al vento.
0: Che qualcosa che arriva però invisibile, però c'è, e lo senti anche sulla pelle, lo senti,
1: esatto,
0: dentro,
1: esatto.
0: È come il vento che è sottile però penetra tutte le cose. Forse una canzone, un'emozione come quella che trasmette questo brano riesce ad arrivare a tutti in maniera potente. E lo sai che la figura dei nonni è importantissima. Io vedo, non sei il primo artista che mi parla dei nonni e di aver dedicato un brano ai propri nonni, e quindi io farei anche un appello a tutti i nonni, che veramente sono delle figure fondamentali nella vita dei loro nipoti. È molto importante il lascito e l'eredità che si trasmette ai propri nipoti ed è un ruolo importantissimo, quindi un grazie a tutti i nonni per quello che fanno e per quello che trasmettono a noi e a tutti, perché
1: sì,
0: veramente
1: so che comunque poi essendo giovani noi, quando abbiamo ancora i nonni, molte volte non ci rendiamo conto di quanto siano realmente importanti e quanti insegnamenti ci possono trasmettere. Anche il tempo che noi dedichiamo ai nonni magari qualche volta potrebbe essere di più, un'attenzione in più, e quindi il mio consiglio è di godervi appieno i nonni, perché sono un tesoro e anche se lo capite quando ci sono, poi ve ne accorgete ancora di più purtroppo quando non ci sono.
0: Vengono a mancare.
1: Quindi spero che il vento porti questa canzone anche ai miei nonni.
0: Su questo ne sono sicura al 100%. È bello vedere l'amicizia che vi lega, Renato. Siete veramente, al di là del progetto artistico che state portando avanti, c'è una grande sintonia tra voi. Com'è importante l'amicizia? Quanto è importante anche l'armonia che si prova nel progettare le cose insieme? E come le sviluppate?
3: Io credo, ma penso che sia un pensiero condiviso di tutto il gruppo, che sia fondamentale. Probabilmente viene prima quello di qualsiasi aspetto o circostanza musicale. E come ha già detto Niccolò, noi avevamo già un rapporto precedentemente, prima ancora di fondare la band, e quando abbiamo incontrato Matteo abbiamo sentito questo legame tutti insieme che ci suggeriva di poter fare qualcosa di bello sostanzialmente. Io credo che per fare musica insieme sia strettamente necessario, magari non per forza essere amici, ma avere qualcosa che ti lega all'altro, perché altrimenti non si riesce né a far circolare le idee né a condividere qualcosa, e soprattutto non si riesce a trasmettere emozioni, che è quello che sostanzialmente nei nostri brani cerchiamo di fare. Noi non pubblichiamo un brano se prima non emoziona noi, e altrimenti sarebbe inutile

0: tentare di farlo ascoltare alla gente, perché deve prima emozionare noi. Per quanto riguarda l'aspetto musicale, noi siamo molto democratici in questo, nel senso che quando Matteo scrive qualcosa non abbiamo un ordine di priorità prestabilito. Qualche volta c'è un giro di chitarra che ci suggestiona, o un groove di batteria, un riff sulla chitarra elettrica o qualcosa al basso, e cerchiamo poi, diciamo, da un punto di partenza di sviluppare tutte le idee, cercando di includere il più possibile tutte le suggestioni di tutta la band, per emozionarci prima noi, fare qualcosa che sia a nostro parere bello e anche magari funzionale all'ascolto, ecco.
1: E continuiamo a ascoltare un po' della vostra musica. Adesso è la volta di Zona Ospedaliera.

0: Zona ospedaliera è il primo singolo della band Via San Rocco. Ricordiamo che sono qui con noi adesso in studio. Perché scegliste proprio il nome Zona ospedaliera come proprio primo singolo?
1: Allora, questa è una bella domanda. La zona ospedaliera di Napoli rappresenta tuttora e ha rappresentato per me una grande parte della mia vita, perché oltre ad essere, diciamo, un musicista, un cantante insieme ai ragazzi, io sono anche laureato in biotecnologie mediche e adesso ho deciso di mettermi di nuovo in gioco e sono entrato anche a medicina. Quindi
0: bravissimo.
1: Diciamo che la zona ospedaliera rappresenta un po' una seconda casa, amata e odiata al tempo stesso. E questa canzone è stata scritta proprio nel periodo in cui io frequentavo ancora l'università di biotecnologie. Quindi, poiché era nata e si è svolta tutta la storia che si articola proprio nella zona ospedaliera, ho deciso di dare questo titolo. E abbiamo fatto anche un cartellone che abbiamo messo nella zona ospedaliera, proprio fuori alla facoltà di biotecnologie.
0: È bellissimo.
1: Dove c'eravamo noi come dei cartoni animati. E sì, è stato molto carino, è stato divertente. È stato lì un mesetto più o meno. Zona ospedaliera è stato il primo brano che io ho proposto ai ragazzi con cui ho voluto

0: voluto iniziare questo percorso di inediti e sinceramente sono anche molto contento del risultato. È venuta fuori una canzone molto intima che comunque riesce a comunicare quello che volevo trasmettere a chi la ascolta. E essendo un pezzo comunque della mia vita, era giusto così, era giusto così.
1: Benissimo, ma quali sono le vostre fonti di ispirazione, Davide?
2: Io penso che ognuno, ogni membro della band venga da, come dire, da un genere un po' diverso. Io personalmente mi sono sempre trovato, sin da bambino, ad ascoltare l'alternative rock. Sono legato a gruppi come i Sum 41, i Green Day, insomma, gruppi che hanno segnato un po' la mia generazione, che sono quello un po' più vecchietto del gruppo, insieme a Renato che mi segue. Ognuno di noi fondamentalmente viene da qualcosa di diverso. Matteo, probabilmente, se non mi sbaglio, è molto, molto, veramente l'unico legato dalle fondamenta
1: Ha cantato Rato, è l'indie.
2: all'indie italiano e al cantautorato. Poi ci sta Niccolò, insomma, ha degli altri ascolti. E Renato, insomma, che segue un altro filone ancora.
1: Niccolò, tu invece cosa ascolti?
3: Io sono sincero, sono molto pop.
1: Lo confessi quasi come se fosse una colpa. Quali sono le canzoni invece che ami, quelle che canticchi così durante la giornata?
3: Ma in realtà tanto di quello che portiamo live con le nostre cover, quindi Calcutta, i giornalisti, i Pinguini Tattici, sono tutti artisti, diciamo, a cui mi ispiro per scrivere parti magari dei nostri brani e che mi piace suonare live quando appunto organizziamo le serate di cover in giro per i locali.
1: Infatti, per voi è molto importante anche l'aspetto live, anzi, diciamo che è fondamentale. Com'è il vostro rapporto col pubblico, Renato?
4: Allora, molto buono, nel senso che no, per noi un aspetto è fondamentale quanto la musica in sé. Io penso che noi andiamo a suonare live e cerchiamo di suonare il più possibile live proprio perché ci divertiamo prima noi e poi magari facciamo divertire il pubblico. Quello che ci fa tanto piacere vedere, soprattutto negli ultimi tempi, è che al di là degli inediti che comunque stanno.
1: Di solito qual è il vostro repertorio? Cosa suonate durante una serata?
4: Di solito proponiamo delle cover riadattate da noi fino a un certo punto.
1: Quindi c'è sempre un lavoro anche di restyling.
4: Di riarrangiamento dei vari brani, comunque in chiave indie, dove tentiamo il più possibile di non snaturare il brano originale, ma di proporre comunque un sound nostro che possa essere, diciamo, originale, che comunque possa far piacere ascoltare rispetto al sentire quel brano sul disco dell'artista che lo ha prodotto. Però cerchiamo sempre di offrire una chiave di lettura che sia personale rispetto a quello che andiamo ad eseguire live. E poi con il pubblico noi abbiamo
1: Chi è di solito che si occupa degli arrangiamenti?
4: Tutti
1: Tutti
4: insieme. È
1: insieme,
4: come
1: lavoro
4: vale lo
1: di
4: stesso
1: squadra.
4: discorso, sì, lo stesso discorso degli inediti vale anche per le cover. Poi magari c'è qualcuno che propone uno stacco particolare o magari aggiungere una parte, aggiungere un solo dove magari nell'originale non c'è e ci confrontiamo
1: Ma vi è mai
4: insieme.
1: capitato di non andare d'accordo, di avere una discussione accesa?
4: Sì, ma io credo che faccia parte, a parte del processo creativo, ma anche del volersi bene. Cioè, chi si vuole bene non litiga mai, non si vuole bene realmente, quantomeno non ha uno scambio reale di informazioni, di idee, anche di cuore. Quindi è capitato, capita e spero ricapiterà.
1: Perché vuol dire che c'è sincerità nei rapporti e c'è
4: No, ma
1: spontaneità, e
4: soprattutto
1: quindi
4: penso ci sia proprio progresso, sia emotivo che musicale, altrimenti si sta sempre fermi, nello stesso posto e raramente va bene.

0: E questo invece era Donegal, sempre di via San Rocco. Ricordiamo che non c'è Mario De Falco, è il groove del gruppo, quello che dà proprio il battito vitale del...
1: Ciao Mario, ci manchi.
2: Abbraccio.
0: Volevamo chiamarlo telefonicamente, non lo facciamo perché lo disturbiamo, perché sta lavorando. Ma a proposito di lavoro, so che anche voi in realtà siete dei musicisti, ma tutti voi avete, diciamo, un piano B, o comunque insieme alla musica avete fatto altro. Tu ad esempio, Nicolò?
2: E diciamo che io sono legato alla musica in maniera particolare, perché alla fine del liceo ho deciso di iscrivermi al conservatorio e iscrivermi contemporaneamente alla facoltà di ingegneria gestionale a Salerno.
0: Caspita.
2: E alla fine diciamo che è sopravvissuta solo l'ingegneria gestionale, il conservatorio l'ho abbandonato momentaneamente.
0: Però nel cuore la musica non
2: continuo
0: l'hai
2: e porto, mi sono ripromesso, diciamo, di portare avanti la musica, e fortunatamente poi ho incontrato i ragazzi e quindi...
0: È diventata comunque una parte importante della tua
2: vita.
0: Sì,
2: esattamente, la cosa più importante.
0: Davide, e tu oltre alla chitarra, questa passione per la chitarra?
3: Allora, io sono probabilmente l'unico che non ha un piano B per quanto riguarda la parte
0: musicale. Cioè, ti sei lanciato anima e corpo nella musica.
3: Sì, sì, praticamente mi occupo di musica a tutto tondo, faccio direzione artistiche, booking, organizzazione eventi e poi, insomma, sono col gruppo in via San Rocco, che è una delle parti più importanti per me, insomma, della mia vita.
0: Invece so che tu hai una storia, Renato, molto particolare.
4: Sì, io sono laureato alla magistrale in filosofia, filosofia francese contemporanea, per essere...
0: Caspita.
4: Sì, sì, ramo estetica, proprio per essere precisi.
0: Per essere ancora più
4: ancora
0: complicato.
4: Più. Sì, sì, esattamente, volutamente complessi. Però come lavoro diurno io faccio il rappresentante di caramelle per punti vendita come bar, tabacchi. Diciamo che io ero convinto al 100% di fare il ricercatore in filosofia. Purtroppo o per fortuna non ho trovato quello che cercavo da quel tipo di lavoro, e io suono praticamente da sempre. Mi sono reso conto che era forse effettivamente l'unica cosa che mi rendesse felice, o comunque il mio posto nel mondo. Ho fatto guerre a casa con chiunque, però alla fine piano piano ci stiamo riuscendo.
0: Vabbè, ma comunque la filosofia è importantissima, aver studiato filosofia, perché poi è proprio una forma di ragionamento e quindi ti dà un approccio critico a tutto quello che fai, e quindi io credo che non sia mai tempo sprecato, anzi sia qualcosa che è acquisito dentro di te, e a maggior ragione lo puoi tradurre in musica, in qualcosa di creativo. E poi le caramelle, diciamo la verità, fanno bene all'anima, perché...
4: Sì, infatti da...
0: vengono sempre in soccorso quando uno nei momenti in cui anche
4: sempre
0: difficili.
4: Infatti sono state la rovina del mio percorso in palestra, e perché comunque dovendo provare le varie caramelle prima di venderle è stato un po' controproducente. Però
2: anche cioccolato.
4: Sì anche cioccolato, soprattutto cioccolato. Mettiamo il numero in descrizione per chi volesse acquistare le caramelle e la cioccolata.
0: Bellissimo. L'altro giorno sono stata in un bar di cui non faccio il nome, a Procida, e c'era una lavagna in cui c'era scritto tutti contro la cioccolata, ma nei momenti difficili chi era vicino a voi? L'insalata. E effettivamente alla fine la cioccolata ha un suo perché, oltre che, vabbè, si può declinare in tantissimi modi, anche quella fa parte della vita. Il piacere dell'orecchio, dell'anima e del palato poi vanno tutti di seguito, sono un tutt'uno. E Donegal, perché questo nome? Voi avete sempre nomi molto particolari, per cui mi incuriosisce il perché della scelta.
5: Sì, allora, sono nomi particolari perché derivano tutti da situazioni di vita reali. In pratica noi quello che facciamo è mettere in musica e portare al pubblico quello che noi viviamo, perché altrimenti non sarebbe comunque sentito e vero da raccontare. Perché Donegal? Donegal è il nome del pub di un mio amico che sta nel paese accanto al mio, e in pratica io andavo a suonare da lui. È stato uno dei primi che mi ha permesso di suonare live, quando suonavo ancora da solo chitarra e voce. Poi abbiamo anche giocato in una squadra di calcio a 5 insieme. Comunque alla fine ci siamo legati, quindi da datore di lavoro, tra virgolette, è diventato amico sempre di più.
0: E tu sai perché aveva scelto questo nome per il suo pub?
5: Lui ha scelto questo nome perché è una contea irlandese, il Donegal. E appunto è un pub irlandese, quindi birreria, hamburgeria e...
0: Vabbè, non facciamo troppa pubblicità, ma...
5: No. Lui si chiama Ciccio, e infatti nella canzone viene Francesco, se no si arrabbia. Nella canzone infatti dico proprio che passo da mio fratello Ciccio al Donegal. Sì, è nata come una cosa simpatica, poi alla fine ci ho costruito tutta una canzone attorno, insieme ai ragazzi. Ci è piaciuta e l'abbiamo pubblicata.
0: Io so che avete un po' un rapporto molto particolare con i social, cioè voi siete molto veri in tutto quello che fate, come abbiamo detto prima, amate molto il rapporto col pubblico nei live, perché nei live avete riscontro proprio di come colpisce la vostra musica a chi vi ascolta, e quindi avete questo ritorno di energie fondamentale per la chimica poi che si crea in ogni live. Ma con i social, voi che siete anche molto giovani, che rapporto avete? So che è speciale.
5: Sì, allora con i social abbiamo un rapporto particolare, perché noi tendiamo a costruire un legame molto forte con le persone, soprattutto quando ci vengono ad ascoltare live. Si crea sempre una bella atmosfera, non è una semplice band che suona in un locale perché bisogna fare accompagnamento, ma è più un'esperienza. Noi cerchiamo di divertirci, far divertire e creare una sorta di grande festa in ogni serata. Infatti poi il riscontro che abbiamo è ottimo, le persone comunque ci seguono e ci continuano a seguire, ci scrivono e vengono anche ad altri live, e noi siamo contentissimi di questo. Io personalmente mi diverto molto quando facciamo i live, anche perché ho un passato da animatore.
0: Ma quante cose hai fatto?
5: No, troppe, sono un po' iperattivo, e quindi gestendo comunque in 12 persone un villaggio di 3500 persone che venivano a soggiornare, comunque per me fare una serata con un bel pubblico è sempre stimolante e mi ricorda comunque i bei tempi andati.
0: E ti è risultato facile, perché appunto con tanti anni di villaggi turistici hai fatto palestra,
5: esatto,
0: in questo senso.
5: Quella è stata una grande scuola. E noi poi abbiamo deciso comunque sui social di seguire solo noi membri della band con il profilo. Possiamo sembrare antipatici, infatti qualcuno...
0: Un po' presuntuosi, che sono un po' snob questi ragazzi.
5: Qualcuno ci ha detto, ma chi vi credete di essere? Ma non è quello. Il fatto è che noi veramente usiamo il profilo della band solo come vetrina per permettere a tutti di arrivare alle nostre canzoni, ai nostri live e di entrare in contatto diretto con noi. Infatti chiunque ci scrive noi rispondiamo, abbiamo anche un gruppo con chi ci segue da più tempo dove diamo qualche anticipazione dei nuovi pezzi, dove li avvisiamo quando facciamo i live, e si crea veramente un bell'ambiente. Quindi ragazzi, se ci seguite, e noi speriamo che lo facciate, se non vi ricambiamo non è per antipatia, ma è proprio la nostra politica.
0: Anch'io sono stata esclusa, quindi non ci rimaniate male. No, comunque a parte gli scherzi, allora abbiamo parlato di autenticità, di verità, e io a questo punto, anche se l'abbiamo prima ascoltata già, però vorrei che ci poteste fare qualcosa live, e tu Nicolò con la chitarra insieme a Matteo possiate farci ascoltare qualcosa. Cosa decidete di farci ascoltare?
2: E facciamo canzone dedicata al vento, l'ultimo singolo, facciamo una versione acustica.
5: Dai, sì, facciamo un pezzettino.
0: Perfetto, grazie ai Via San Rocco e a tutti voi che siete in ascolto.
1: Ho gli occhi verdi quando piango, ho gli occhi verdi quando penso a te. Bocca secca se ti parlo, vorrei tu fossi.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

La tua forte polizia. No, non ci sto.

Caro Gennaro, grazie per la tua lettera affettuosa, con la quale Marice torna a Napoli, ma ritorna oramai non è più cosa.

caro Gennaro, quando avrà sette capiondine mie e a lavarle tu scile o mare Napoli, tanto mi piglia

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Ebbè, lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo, in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo raccontano il drammatico.

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, tu e lui. E che cosa?

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Pronti per un'altra puntata di Un'altra Musica, Silvio Martino e Walter Ricci.
1: Ciao Silvio, ciao radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su Un'altra Musica.
0: Sempre sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli, come ben sapete ormai scopriamo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, diciamo un po' più note, un po' meno note, che sono state riprese successivamente, e in ogni puntata c'è un macro tema che poi svisceriamo canzone dopo canzone in questo che è un vero e proprio percorso musicale e narrativo, perché parliamo tanto, Walter, e investe ovviamente non solo di artista, musicista, visto che sta al pianoforte, ma anche di conduttore.
1: Eh sì, tanta musica è stata fatta fino ad oggi, da quando come dire, le prime frequenze sono venute fuori attraverso il sistema temperato dell'armonia. Voglio dire questo, che talmente di quella musica che c'è in giro che ultimamente gli artisti ricicciano fuori dei samples e creano altri brani, e quindi anche da qui, voglio dire, no, da una musica creiamo un'altra musica.
0: Eh sì, infatti oggi parliamo proprio di questo, di canzoni che sono state riprese magari successivamente con dei sample, e magari di canzoni che secondo te sarebbero anche adatte, non adatte a delle rivisitazioni.
1: Insomma, ma qual è il primo sample che ti viene in mente oggi, diciamo, allora, così, a crudo?
0: Allora, domanda a bruciapelo, ti dico l'ultimo forse che ho ascoltato, di un artista che secondo me, insomma, sicuramente ti piacerà tantissimo, Stevie Wonder. Praticamente Shablo ha preso una parte inedita di una canzone, di una versione italiana di I'm Wondering.
1: Sì, ricordo.
0: E ha fatto questo pezzo, ha costruito questo pezzo intorno, e il sample di Stevie Wonder costituisce parte del ritornello. Il brano poi è in collaborazione con Gue, Joshua e Tormento, però Shablo ha fatto questo grande lavoro rivalorizzando la voce di Stevie Wonder.
1: Bellissima operazione da parte di Shablo.
0: Ma visto che stai al pianoforte, no? Sì. Qualcosa di Stevie Wonder, non so se...
1: Ma sì, all'inizio quando cominciavo a suonare il pianoforte c'era un brano che mi piaceva molto di Stevie Wonder, che poi è stato anche rifatto dagli Incognito. From UK, band
0: Switch da napoletano italiano a inglese,
1: in Inghilterra, capito? Allora, ho detto UK direttamente, però una band inglese molto importante, hanno fatto molti successi. Ecco, loro hanno preso un pezzo di Stevie Wonder, un brano che si chiama Don't You Worry About a Thing, fa così, eh.

0: Don't You Worry About a Thing di Walter Ricci, la sua interpretazione rigorosamente live al pianoforte qui negli studi Rai di Napoli. Quindi, insomma, si percepisce che sei particolarmente legato alla musica di Stevie Wonder, anche perché sì, è uno dei primi pezzi, no, che hai suonato al pianoforte.
1: Sì, questo. Diciamo, parallelamente alle armonie di jazz che mi piaceva studiare, poi studiavo dei brani pop, diciamo, che mi piacevano molto, e Stevie Wonder è stato l'artista che ho più, diciamo, ascoltato.
0: Ce ne sono altri vicino Stevie Wonder?
1: Sì, diciamo, tantissimi.
0: In quei periodi?
1: Guarda, ce n'è uno, diciamo, che è leggermente in anticipo sul tempo rispetto a Stevie Wonder, che si chiamava Donny Hathaway. Sì. È stato un grandissimo cantante, ma non solo, insomma, ce ne sono tanti di quella scuola Motown, diciamo, da cui ho alimentato, diciamo, il mio bagaglio culturale e musicale.
0: Senti, visto che abbiamo comunque la fortuna di parlare con un artista, un cantante, un musicista, e chi più di te può rispondere a questa domanda, perché è una curiosità che giustamente sorge spontanea, ma tu quale pezzo campioneresti, oppure quale artista ti piacerebbe campionare per riformulare, ovviamente mantenendo sempre intatto il bagaglio artistico di qualche canzone, diciamo, per un tuo pezzo?
1: Ma guarda, intanto, insomma, mi viene subito in mente un pezzo che ho registrato e inciso, diciamo, in un mio disco che si chiama Naples Jazz del 2024. Sì. Perché in un certo senso, diciamo, abbiamo preso letteralmente, in realtà, più che in un certo senso, abbiamo letteralmente preso quella che è il tema della tarantella, la tarantella di Via di Grotta napoletana classica, l'abbiamo messa vicino al jazz, no? E se vuoi, insomma, ecco, non è un vero e proprio sample, però, insomma, abbiamo fatto una citazione di un brano così, di una melodia così tanto famosa come la tarantella, l'abbiamo messa. È una forma, insomma, no, di ricreazione, di
0: anche di omaggio,
1: sì, insomma. Però diciamo, secondo me ci sono molti brani degli anni 80, degli anni 70-80 che oggi si possono utilizzare. E, per esempio, i Daft Punk credo che abbiano preso molti sample degli anni 80, ma forse sì, anche prima degli anni 70, e l'hanno riutilizzati.
0: E spesso e volentieri succede anche per esempio, i Daft Punk fanno comunque una tipologia di musica parecchio movimentata, succede spesso e volentieri anche per canzoni che poi vengono completamente stravolte nell'intento originale della melodia e diventano dei pezzi da club, dei pezzi da discoteca, e quindi, come più volte abbiamo detto anche in altre puntate di un'altra musica, praticamente vivono un'altra vita dopo la loro pubblicazione per questa nuova veste musicale che degli artisti riescono a cucire addosso.
1: Sì, poi dei sample si possono prendere varie parti, no? Il sample può diventare un intro, può diventare un ritornello, può diventare, quindi attaccarci una strofa,
0: sì,
1: può diventare un come dicono gli americani, un hook. Esatto.
0: Ma sappiamo in inglese anche bridge del
1: bridge,
0: bridge, hook,
1: verse
0: e poi chorus.
1: Chorus anche, sì.
0: E credo che la struttura
1: outro,
0: della canzone
1: intro, outro.
0: Intro e outro,
1: vabbè, certo.
0: Vabbè, la struttura della canzone in inglese l'abbiamo fatta, quindi per tutti gli amici che ci ascoltano magari da oltreoceano.

0: A Napoli ci sono stati molti casi di brani che sono stati ripresi e che sono stati completamente stravolti, magari attraverso l'utilizzo di sample, attraverso dei remix che sono stati fatti.
1: Sì.
0: Walter, tu musicalmente parlando sei comunque vicino alla musica di un grande che ha fatto una delle canzoni napoletane più apprezzate all'estero. Parlo di Renato Carosone e parlo di Tuo Fa l'Americano, no?
1: Sì, quel sample è stato preso, diciamo, e tagliato dai Yolanda Be Cool a modo loro, diciamo, insomma, e quindi poi da lì è nata la versione di Pappa l'Americano.

Realizzata. Passa scambagnando per tu l'edda, con mano guappa te fa guardare, parida rida la papà, paradada. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, siendo a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll. Tu

0: del rock and roll, whisky and soda del rock and roll, whisky and soda del rock and roll, tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America.
1: Walter Ricci, tuo fan americano, sempre live dagli studi Rai di Napoli. Una canzone che, come dicevamo, l'hai inserito anche nella tua versione. È stata remixata.
2: È un brano magico questo, che ti fa ballare anche se lo fai ad un BPM proprio più lento rispetto a com'è. Vedi, era così, era cuoncia, però ti faceva muovere il culetto.
1: Ma è stato rilassata
2: si
1: la versione.
2: Vuol dire culetto? Sì,
1: sì. È stata rilassata la versione, però effettivamente ha avuto comunque quel certo flow.
2: Sì, questo è magico questo brano. Il testo di questo brano è magico ed è anche la melodia, specialmente la melodia, è una melodia fantastica che un po' è come dire, ricorda le melodie esotiche, però sì. Poi il napoletano gli dà questa verve.
1: Poi ovviamente è stata una canzone apprezzatissima all'estero, anche perché parlava soprattutto agli statunitensi, agli americani, e ci sono delle parole chiave, no, all'interno del testo che lo rendono subito riconoscibile.
2: Sì, ottima osservazione, è vero Silvio, ovviamente il testo era ben curato, come dire, come cavallo di Troia per entrare poi... Sì. Anche nelle altre culture, come dire, farsi apprezzare anche negli altri paesi.
1: Una medaglia e un riconoscimento per la musica napoletana in tutto quanto il mondo, importantissimo. Poi voi non lo vedete perché giustamente attraverso la radio non si vedono i protagonisti, non si vedono, ma si possono immaginare i volti delle persone che parlano. Però uno dei poteri della radio è quello di far immaginare alle persone. Voi dovete immaginare Walter al pianoforte con le cuffie, però mentre suonava Tuo fa l'americano, c'aveva proprio la gamba alla Carosone che tentennava.
2: Per imitazione.
1: Che batteva, no, però un'imitazione, una rivisitazione anche, no? nei movimenti, perché hai una identità artistica molto forte, però c'è tanto you. Comunque dal passato.
2: Grazie, sì, pesco tantissimo dal passato, no? Specialmente dagli anni, credo che, come dire, io nel mio piccolo abbia lo stesso background, diciamo, lo stesso bagaglio del grandissimo Carosone. Lui ha girato il mondo. E suonava il jazz, suonava il ragtime. Io nel mio, diciamo, avendo girato tantissimo durante la mia carriera, fin da quando avevo 18-19 anni, ho cominciato già subito ad andare in giro anche all'estero, ho accumulato più o meno lo stesso background.
1: Hai preso la famosa valigia di cartone e hai viaggiato per
2: sì, più o meno sì, dai,
1: per tutto quanto il mondo. E facciamo questo viaggio musicale, continuiamo questo viaggio musicale la puntata di oggi, visto che abbiamo aperto l'argomento musica napoletana, parliamo di altri brani che sono stati campionati. Ad esempio il primo che mi viene in mente è Luna Rossa, che è stato ripreso da Clementino, che ha fatto un pezzo insieme a Ste che si chiama Parle Te Luna Rossa, contenuto nell'ultimo disco di Clementino. Ecco, questa è un'altra circostanza in cui abbiamo una voce molto interessante, il panorama musicale napoletano, che è la giovanissima voce di Ste, una bravissima cantante
2: fantastica, Ste,
1: che ha rinnovato Luna Rossa, che è un pezzo storico della musica napoletana.

0: stasera chissà con chi stai.
1: A proposito di Clementino sì. Ha fatto una cosa veramente interessante, perché sempre nell'ultimo album ha campionato la voce di Totò, un estratto della preghiera del clown recitata nel film Il più comico spettacolo del mondo. Lui praticamente aveva trovato questo video nei reel sui social di questo monologo di Totò, l'aveva inserito nel pezzo, poi è andato dalla famiglia di Curtis, che è stata molto contenta di questo bello omaggio che ha fatto al principe della risata Totò, e hanno deciso di sbloccare tra virgolette il sample della voce di Totò per questo brano. Quindi spesso e volentieri non sono citati e campionati soltanto i brani, ma anche monologhi, anche pezzi di spettacoli teatrali, di film.
2: È molto interessante, sì, da parte di Clementino fare questa cosa. Molto spesso sì, si fa, come dire, si è sempre usato prendere dei sample musicali, e invece Clementino ha usato il sample di Totò ma recitato. Molto interessante, bello.
1: Sì, poi sono ovviamente tantissimi altri casi, ad esempio recentemente anche Voglie Tornati, Teresa De Sio è stata rifatta in una versione 2024 insieme a Napoleone, è stata campionata da Liberato per il pezzo Tournà. Insomma, la canzone napoletana sta vivendo, si può dire, di quegli anni, ovviamente, degli anni 80, 70, 80, 90, in questo caso parlavamo di Teresa De Sio, ha fatto questo pezzo nell'82, sta vivendo un'altra vita anche oggi attraverso i brani dei nuovi cantautori e dei nuovi cantanti dall'universo musicale di Napoli.
2: Il sample che si semplifica in un'altra canzone.
1: Bello, mi è piaciuto, questo è un gioco di parole veramente. Il sample che si semplifica, ma semplifica fa con l'accento inglese.
2: Semplifica. Una poca che mi semplifica.
1: Mi piace. Sempre degli anni 80, insomma, sono tornati un sacco di sample dello stesso Pino Daniele, no? Ad esempio Luché ha campionato Sto vicino a te, ad esempio Guè, Eurosville, no, ne parlavamo,
2: sì.
1: Hanno campionato un Mamma Mia, quindi che soddisfazione, sempre di Pino. Insomma, sono tantissimi i casi anche di sample della musica napoletana. Ci spostiamo un po' nei dintorni.
2: Sto pensando io quale sample usare, poi ti farò sapere.
1: Sì, è verso la fine della...
2: Per ora ho usato solo un messaggio vocale, poi vedremo.
1: Perché
2: ho usato un messaggio vocale di una persona che mi ha mandato un messaggio vocale, ho preso il messaggio e l'ho messo in una canzone, nel nuovo disco.
1: Ecco, rinnoviamo ancora questo messaggio per tutti coloro che stanno ascoltando. Attenzione quando mandate un messaggio vocale a un cantante, perché potrebbe essere utilizzato contro di voi in qualche pezzo, no?
2: Esatto, sì, l'abbiamo fatto, ci siamo molto divertiti, era un messaggio, come dire, sentimentale, un messaggio
1: sentimentale.
2: Poi chiediamo ai nostri ascoltatori di dare un ascolto a questo mio brano che si chiama Neapolis Mambo, dove alla fine di questo brano c'è un piccolo messaggio vocale che parte durante l'assolo di un clarinetto basso.
1: E potete comunque giudicare tutto l'intero progetto, l'ultimo progetto di Walter Ricci rilasciato a gennaio, Neapolis Mambo, che contiene delle grandi hit, posso dire.
2: L'hai detto proprio la Dean Martin.
1: Neapolis Mambo, che contiene tanti hit like Afreo, like Malasai, like Neapolis Mambo.
2: You speak English.
1: I speak English.
2: Very good.
1: Very, very good.

0: la title track del nuovo ultimo album di Walter Ricci. Walter,
1: ti è piaciuta, Silvio?
0: Mi è piaciuta assai, pure il messaggio vocale, devo dire la verità, è stata una sorpresa, l'ha incastrato veramente molto, molto bene.
1: Grazie, sì, anche questo, voglio dire, anche questa cosa, questo brano qua, un intro da poter riutilizzare, si può... Invitiamo un rapper a prendere questo...
0: E allora facciamo una cosa, invitiamo chi vuole samplare l'intro.
1: No, dico questo perché il sample effettivamente nasce proprio appunto dalla necessità di riutilizzare parti registrazioni musicali già esistenti, ma nasce negli anni 40 attraverso la tape music, diciamo, come dire, si prendevano i nastri magnetici e si tagliavano, si riordinavano suoni registrati.
0: Proprio fisicamente
1: si tagliavano. Proprio da lì, no?
0: Sì, proprio fisicamente si tagliavano i nastri.
1: Cioè... Sì, perché all'epoca prima si registrava sul nastro la musica, quindi si tagliava proprio e si incollava ad un'altra parte del nastro per creare poi il sample registrato in precedenza.
0: Invece oggi ovviamente è un po' cambiato l'uso e il trattamento del sample, viene fatto ovviamente tutto quanto in maniera quasi sempre digitale, anche se ci sono tanti artisti che prendono ancora i sample da vinili, usano le macchine proprio.
1: Sì, poi spesso i volentieri li digitalizzano, perché poi dal vinile poi digitalizzi quel sample e poi di quel sample ne fai quello che vuoi, lo puoi mettere al contrario, lo puoi fare un reverse, gli puoi cambiare la tonalità, lo puoi strecciare più lungo, più corto, e così in questo modo il sample non si riconosce, ma tu lo riutilizzi per creare un'altra musica.
0: Infatti ci sono proprio gli esperti che ricercano l'altra musica, cioè quelli là che si mettono e dicono fammi vedere se trovo qualche sample in questo progetto, in questo disco, in quest'altro EP che esce, perché giustamente diventa anche una sfida, diventa anche interessante pesarsi con il bagaglio musicale che viene riproposto in questi nuovi progetti. È una cosa veramente interessante, che anche io a volte, devo dire la verità, diciamo mi diletto a fare, perché spesso e volentieri sentiamo dei riff e questi riff di chitarra, questi pezzi, diciamo, ma io già l'ho sentito, perché sono alla fine dei prodotti,
1: perché
0: no,
1: il pubblico reagisce meglio a delle parti strumentali dei brani, proprio perché come dire, loopando quella parte, insomma, come dire, magari già di successo, no? L'ascoltatore gode di più e quindi è divertente per il produttore fare dei sample e farli ripetere.
0: Guarda, ti faccio un esempio: è stato ripreso il riff di chitarra che sta negli Angeli di Vasco Rossi, no? In un brano di Marrakesh che si chiama Io la prima volta che ho ascoltato quel brano ho detto tra me e me, ma io sto pezzo lo conosco, cioè io questa strumentale già l'ho sentita, e andando a fare delle ricerche sul web ho scoperto che era il riff di chitarra appunto della canzone Gli Angeli di Vasco Rossi. Tra l'altro una cosa anche
1: quindi
0: abbastanza
1: una citazione
0: anche una cosa abbastanza desueta, perché Vasco non è solito cedere i suoi riff agli altri artisti, così come non è solito fare tantissime collaborazioni rispetto magari ad altri cantanti. Diciamo
1: c'è da dire
0: all'attivo poche collaborazioni, Vasco.
1: Sì. No, dicevo, c'è da dire che nasce dall'urban, diciamo, questo modo di creare musica, di fare produzione musicale. E poi vedi, l'hanno presa appunto come dicevi tu, Marrakesh, da un brano di Vasco Rossi, l'ha portato questo riff in un brano suo che è comunque urban.
0: Sì, è urban, è stato proprio nel grande lago di questo insieme di generi diversi che è ormai l'urban, che include il rap, la trap, l'hip hop, anche l'urban pop, parzialmente anche l'indie. È una cosa che veramente è fatta a parecchio, come dicevi. Tra l'altro è di derivazione fisica, come dicevamo prima, anche per quanto riguarda i dischi, perché prima venivano fatti screcciare contemporaneamente due album a proposito di rap, e i DJ si divertivano a mixare una canzone a un'altra.
1: Ma l'hanno fatto anche, in realtà l'hanno fatto anche dei gruppi stellari per famosi, come i Beatles in Revolution 9, hanno preso un loop di registrazioni, effetti sonori e frammenti vocali e hanno creato un brano.
0: Ma sai che ci sarebbero tantissime cose di cui parlare, tantissimi pezzi di cui parlare, però a proposito di Beatles, visto che stiamo chiacchierando parecchio, è giunto il momento di un altro momento musicale, insomma, che ci puoi regalare, ci puoi regalare questo momento musicale?
1: Grazie, mi inviti a nozze, perché i Beatles li amo.

0: E direi che ti piacciono parecchio i Beatles, a giudicare dalle interpretazioni che hai dato di Yesterday.
1: Sì, sono il fan numero uno di Paul McCartney.
0: Diciamo che in questa puntata di Un'altra Musica abbiamo esplorato diversi sentieri musicali, no? Prima hai detto che la tua formazione musicale è iniziata dal jazz, poi sei spostata anche un po' contemporaneamente al pop, abbiamo ascoltato Stevie Wonder, ora siamo passati ai Beatles.
1: Sì, inevitabilmente, insomma, nelle fasi, diciamo, della mia evoluzione artistica ho ascoltato tutti, ho ascoltato appunto i Beatles, ho ascoltato anche il rock, ho ascoltato anche i Queen, Genesis.
0: Poi voi non ci sentite, non ci vedete mentre ascoltate i contributi, le canzoni, gli incisi che poi mandiamo in onda. Però nel frattempo Walter continua a strimpellare ogni tanto. Prima stavi facendo una cosa
1: carina.
0: Sì.
1: E poi il finale di Yesterday. Oh, I believe in yesterday. Guarda, anche questo è un sample, eh?
0: Sì.
1: Guarda. Si può fare tanta altra musica con questo sample.
0: Si può creare un'altra musica, si può dar vita ad altre canzoni.
1: Eh sì.
0: Ma come si dice? Le note sono sette, ma le combinazioni sono infinite.
1: Sono infinite, esattamente.
0: Cioè, è questo un po' il senso anche di questo programma.
1: Assolutamente.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

0: Ebbene sì, abbiamo parlato di sample, diciamo, internazionali, l'utilizzo dei sample, eccetera, ma anche in Italia, no? Sono stati tanti utilizzati i sample. Silvio, dimmi qualcosa.
1: Abbiamo sfiorato l'argomento parlando, non so, di Vasco Rossi, parlando di Marrakesh, ma ci sono tanti brani che effettivamente sono stati praticamente quasi rifatti. Ad esempio, Guè ha rifatto A quel sapore degli stadi, no? Nel brano meraviglioso dell'ultimo disco. E anche in questo caso, questo è stato un motivo, un movente per far scoprire questa canzone di diversi decenni fa, magari a delle nuove generazioni che si approcciano alla musica soltanto in questi anni e che magari ascoltano artisti dal mondo urban. Abbiamo detto prima che il sample è comunque una cosa che è nata dall'urban, quindi è ovvio che nell'urban ci sono tantissimi, centinaia se non migliaia di esempi soltanto negli ultimi anni. Anche cantautori, grandi cantautori della canzone italiana sono stati campionati, ad esempio Lucio Dalla.
0: Il
1: suo brano Liberi è stato campionato da Caleido e Bassimesso per il loro ultimo album, un pezzo insieme a Willy Peyote, e anche in quel caso la canzone è stata incastrata all'interno di una narrazione ben più ampia, e anche il cantautorato italiano ha dato tanto e sta continuando a dare, e sicuramente continuerà a dare tantissimo ai campionamenti, ai sample, perché ovviamente sono canzoni ricche di significato. Tu che rapporto hai col cantautorato italiano?
0: È quello che preferisco di più. Io preferisco di più ascoltare un grande cantautore italiano rispetto a un cantante italiano solamente, devi sapere, anche se amo tanto i cantanti degli anni 60, 50, 60 italiani, li amo tutti, Domenico Modugno, sì, partendo da lui fino a Sergio Endrigo, tutti insomma, però poi amo particolarmente artisti come De André, Dalla, De Gregori, che hanno trasformato esperienze individuali in racconti universali, parlando di tutto, vita quotidiana, politica, sociale, insomma, come si fa a non amare questi grandi artisti?
1: Sì, avevano forse, da ascoltatore mi viene da pensare, la capacità di sintetizzare in parole e in musica dei concetti grandissimi. Sembravano anche facili le canzoni, le parole che sentivi, in realtà nascondevano dei significati dietro immensi, e poi hanno diverse chiavi di lettura molti brani, e questa è un'altra forza del cantautorato, no? Di poter riascoltare una canzone magari con degli occhi, con delle orecchie diverse, a distanza di anni, e ritrovare e riscoprire ancora un significato diverso rispetto a quello che avevi percepito magari la prima volta che hai ascoltato quel brano.
0: Sì, è una forza che hanno determinati artisti, quella di sintetizzare, ma in realtà nella propria sintesi poi c'è un'amplificazione totale del significato, no? Di quello che si vuole dire, e quindi quel significato assume un meaning per tutti quelli che l'ascoltano, insomma, emozionandosi. Come si fa a non emozionarsi quando si ascolta Lucio Dalla, ad esempio, no? Come un brano come Futura, come si fa a non amarlo? È impossibile, ti traspare qualsiasi cosa in quel pezzo, l'emozione, la forza emotiva di un pezzo come Futura.
1: E tra l'altro c'è comunque buttata la parola in inglese meaning.
0: Il meaning,
1: che comunque è una cosa che io stimo tantissimo il fatto, perché questo essere poliglotti è una cosa eccezionale.
0: No, dai, sono semplici parole.
1: No, perché anche per diciamo per il linguaggio che si utilizza sui social, spesso e volentieri tendiamo a italianizzare delle parole inglesi. Ecco, li prendiamo tipo come sample, no? Però per le parole, prendiamo una parola inglese, la trasformiamo in italiano, magari la coniughiamo in italiano quando in realtà quella parola non appartiene all'italiano. Beh, invece è bello sentire quando le parole vengono utilizzate in inglese nel loro significato originale, quindi in questo caso nel meaning.
0: Anche lì andiamo a sampleizzare qualche cosa, esatto. In inglese facendolo in italiano.

0: anche la musica classica è stata ripresa magari nella storia recente della musica italiana. Insomma, prima che mi viene in mente ad esempio è Lazza che ha risuonato gli Overture e ci ha rappato e cantato sopra. E quindi...
1: Ma Silvio, scusa, ma Lazza,
0: il rapper di Milano.
1: C'ha una fidanzata?
0: Sì,
1: ma non è che era in Napoli la fidanzata?
0: Non lo so.
1: Non è che potesse essere. No, a me mi viene in mente subito Lazza, Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più.
0: Ma non penso se
1: la fidanzata. E venga a posto. No, no, di annanza scuola, oh, Gesù.
0: Lazzarella.
1: Tu invece mi rispugne già, io riverete proprio a te. Per me l'amore può aspettare, che non già fa, non fa per me. Non è questa?
0: Non penso sia la fidanzata di
1: Lazza. Però Lazza dovrebbe cantare questo pezzo. Allora.
0: Sì, guarda, glielo possiamo chiedere, possiamo fare un appello a Lazza se canta Lazzarella.
1: Ci reppa su.
0: Esatto, ci reppa sopra Lazzarella. Magari, non lo so, un figlio, una figlia, Lazzarella, voglio dire.

0: E allora Walter, tra una canzone e un'altra, però prima mi ha fatto fesso con Lazzarella. La
1: ti è piaciuta?
0: Mi è piaciuto, devo dire la verità, mi è piaciuto, è stato un bel meme.
1: Eh sì, io propongo ai rapper anche di pescare della musica napoletana, diciamo questa qui, che ne so, Aurelio Fieri, che ne so, c'è un pezzo bellissimo napoletano che si chiama Pizza.
0: Cosa?
1: Ma tu puliva Pizza, Pizza, Pizza. Te la ricordi? Anche quello si potrebbe, sai, usare come sample.
0: Ma ci sono tantissimi bravi. Poi
1: vabbè, andiamo a fare una ricerca, dai Silvio.
0: Andiamo a studiare. Nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima puntata di un'altra musica, sempre su Rai Radio Rev Napoli, che potete ascoltare sempre ovviamente in podcast su Rai Play Sound. Grazie mille a Walter per
1: grazie
0: questo
1: a te Silvio, è un grande piacere fare questo viaggio insieme a te per questo programma. Un'altra musica, vi aspettiamo.
0: Un piacere mio, ciao.

passata fra nasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma popola.

quando pecore a crapi, si scapolavano per due corrupi, Petro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava con l'uomo, notte lupi. Dopo cuori paccati la spoglia, ogni timpa diceva grunta sangue, non pote più tenere al palafonte che ancora ci iettaro troppo fango.

un tane tocchi di campana, come bracieri di carbonicino, sbampava senza nufilo di fumo, uccello maio russo, purpurino, e a Ginestra pandeva profumo, e andava un cuore grande la spromonte. È generoso, uomo la sua gente, e umertà, bene in bacio alla fronte dell'Appennino, uccio forte giovanti.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce i retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi, a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell e ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione, assieme a Nicola. Abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro, io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè io mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera e quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte, e anche da questa sollecitazione poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista. E si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione. E lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
2: alla prossima.
14: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

me fai chiamare pure Chanel. Ma tu ci pienso no, era un guapo, guapo vero. E mo

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: da giumbara da vestra, teatro automobile, tutto civile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Prontissimi, rieccoci tornati in onda, buon pomeriggio a tutti voi, siete sempre su Rai Radio Live Napoli, io sono sempre Silvio Martino e inizia una nuova puntata di Around Naples, oggi venerdì 18 settembre 2026. Innanzitutto come state, ma soprattutto come sta andando, oppure come è andata questa settimana di settembre, che è stata insomma una settimana particolarmente delicata, intensa per tanti di voi che sono tornati magari al lavoro oppure a studiare, chi a scuola, chi all'università. Insomma, una nota positiva però c'è stata in questa settimana di metà settembre, e cioè che è tornato in onda Around Naples, che vi tiene compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22. E poi vi ricordo sempre che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Ci stiamo preparando a questo primo weekend insieme, non ci sentiremo ovviamente sabato e domenica, ma avremo la possibilità di vederci dal vivo a un evento di cui siamo media partner, ne parleremo nel corso di questa puntata. Prima però oggi, visto che è venerdì, dobbiamo dedicarci alle nuove uscite musicali da Napoli e dintorni, perché il venerdì è il giorno in cui il mercato musicale si sveglia, vengono rilasciati tanti singoli, album, EP, compilation che andremo ad ascoltare e commentare insieme. Tante release da Napoli, oggi ne ascolteremo un paio, le altre le approfondiremo nelle prossime puntate, quindi mi raccomando non ve le perdete, e tantissime release dai dintorni di Napoli, soprattutto per quanto riguarda l'urban. Oggi approfondiremo in particolar modo il nuovo album di 22 Sim, insomma c'è tanto da dire e soprattutto tanta musica da ascoltare, e a tal proposito partiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando NS, Nicola Siciliano, Tutta Nottata.

Un singolo dal sound esotico, ma comunque molto coerente, secondo me, se consideriamo tutta la discografia di Nicola Siciliano, che in tutti questi anni ha sempre saputo cambiare le vesti del suo sound, ha sempre saputo cambiare mood e anche spaziare tra più generi musicali. Insomma, poi l'ho detto anche l'altro ieri quando abbiamo ascoltato gli ultimi suoi singoli, con questi ultimi brani NS sta dimostrando per l'ennesima volta che praticamente fa quello che vuoi. Abbiamo ascoltato Tutta Nottata, il penultimo brano droppato dal rapper di Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 18 settembre di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Oggi, come ben sapete, come i veterani di questo programma sicuramente sapranno, ascoltiamo e commentiamo le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Partiamo però prima con una grande news da Napoli, di cui non abbiamo parlato perché non c'è stato fisicamente il tempo in queste primissime puntate della nuova stagione di Around Naples. Parlo del grande annuncio di Rocco Hunt e Clementino, che finalmente, mi viene da dire, hanno annunciato un joint album che si chiama The Album e che uscirà il 6 novembre 2026. Prima hanno pubblicato un post collaborativo in cui c'erano tante immagini, foto, video di loro che parlavano di questo joint album, anche addirittura dichiarazioni risalenti a una decina di anni fa. Poi hanno pubblicato un freestyle che dovrebbe rappresentare la prima traccia del disco, con l'annuncio ufficiale e poi la copertina. Tra poco approfondiamo questi tre momenti, parliamo dell'importanza di un joint album di Rocco Hunt e Clementino anche per il benessere del rap italiano e napoletano in questo momento. Prima però li ascoltiamo nella loro ultima apparizione pubblica insieme, diciamo, risalente al Sanremo dell'anno scorso, il 2025. Rocco era in gara e chiamò il suo compagno, fedele amico Clementino, nella sera delle cover. Insieme cantarono Yes I Know My Way nella loro versione, omaggiando il grande Pinotto. Ascoltiamo questa versione, Rocco Hunt e Clementino.

due figli della cultura e della musica napoletana e soprattutto due rapper eccezionali che hanno scelto di omaggiare il grande Pinotto, il grande Pino Daniele, l'anno scorso al Festival di Sanremo 2025. Abbiamo ascoltato la versione live di Yes and No My Way, Rock Quant e Clementino. Insomma, già da questa canzone potevamo immaginare un loro nuovo album insieme, un joint album, dalla sinergia che si percepiva sul palco, dal modo in cui si palleggiavano la scena, le rime, e dal modo in cui si alternavano sia nel cantare che nel rappare e il modo in cui cantavano insieme. Ecco, quest'idea finalmente si concretizza e infatti, come dicevamo, il 6 novembre uscirà The Album. Come dicevo, ci sono stati tre momenti per quanto riguarda l'annuncio di questo progetto. Il primo è stato un po' nostalgico per i veri grandi fan di Rock Quant e Clementino. Infatti i due hanno pubblicato tante fotografie risalenti al 2016, 17, 18, 19, tanti video del periodo che li vedeva molto vicini e soprattutto li vedeva collaborare tantissime volte. Loro hanno scritto delle canzoni che poi sono entrate di diritto nella storia del rap napoletano, come Capocannonieri, come Umario Sol. Il secondo post è stato un vero e proprio freestyle, quindi li abbiamo visti cresciuti in quello secondo post, abbiamo visto questo freestyle, abbiamo potuto sentire che insomma le rime ci sono e sicuramente sarà un disco molto rap che unisce due artisti che forse con i loro ultimi progetti non hanno raccolto quanto meritavano, perché gli ultimi album sia di Rock e Clementino sono eccezionali, al centro hanno tanto rap, tanti contenuti, tante liriche e poi di contorno ci sono delle melodie eccezionali. Loro, oltre a essere grandissimi liricisti, grandissimi rapper, sono anche bravissimi cantanti, l'hanno dimostrato in questi ultimi progetti e sono sicuro che lo hanno dimostrato e lo dimostreranno anche con The Album fuori il 6 novembre, che ovviamente Cavù di Caffà ascolteremo e commenteremo insieme in Around Drinks.

0: Un top player della musica napoletana e italiana, Roberto Colella con La Casa sull'Albero su Rai Radio Live Napoli. Dopo aver iniziato a parlare del joint album di Rocquanto e Clementino, perché dico iniziato a parlare? Perché sicuramente torneremo sull'argomento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prima del 6 novembre. Tra poco iniziamo a scoprire le tante uscite musicali. Partiamo come sempre da Napoli, poi ci sposteremo un po' nei dintorni di Napoli. Prima però facciamo un comeback al sound trap e lo facciamo ascoltando i Mischilla e Tegua, Ambra.
1: E poi

camera. E Mischilla e Tedua, che hanno dimostrato una grande sinergia in questo singolo Ambra, non è la prima collaborazione però che fanno i due, sicuramente è tra le più apprezzate, un brano contenuto nell'ultimo album di Mischilla, Musica Triste, uscito durante la scorsa stagione di Round the Naples. Bene, finalmente è giunto il momento di iniziare a parlare delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 18 settembre, perché come sicuramente ben saprete, il mercato musicale di venerdì si sveglia e vengono rilasciati tutti i nuovi singoli, album e compilation da Napoli, dalla scena musicale italiana, dalla scena musicale internazionale, e noi puntualmente ascoltiamo e commentiamo insieme tutti questi progetti. Ovviamente non ce la facciamo a completare il discorso solo nella puntata del venerdì, ma lo prolunghiamo anche alle puntate della settimana successiva, in questo caso a lunedì, martedì, anche perché ci sono tante chicche molto interessanti da scoprire insieme. Partiamo come sempre da Napoli, è uscito il tanto nuovo atteso singolo di Devila in collaborazione con Schioffi, che si chiama Bitch I'm Sorry, un singolo che segna un ritorno molto importante per Devila, che è stato tra gli ospiti della scorsa stagione di questo programma. Quindi approfondiremo questo singolo meglio la settimana prossima, parleremo di Devila e del nuovo percorso, del nuovo sound che ha scelto di vestire appunto l'artista napoletano. Dal cantautorato è uscito un nuovo progetto questo venerdì di Dario Sansone, che si chiama Com, l'ho chiamato progetto, in realtà è un dual single, cioè sono due brani, Com Maier e Com Chiov, entrambi legati, uniti dalla parola come, dal concetto che sta dietro questa parola. Sono due inediti che fermano il tempo e che arrivano a distanza di circa un anno più o meno dalla pubblicazione di Santo Sud, il suo primo lavoro da solista. Dario torna a sorprendere con un progetto che sfida un po' le convenzioni discografiche, perché appunto ha droppato questo split digitale dal titolo Com, composto da due inediti, appunto Com Maier e Com Chiov. È un unico grande progetto concettuale fondato su una sola idea narrativa che prende la forma da una parola che ci sembra semplice, com, nella lingua napoletana. Questa parola però non si limita soltanto magari a collegare delle frasi, a unire delle parole, ma ci spalanca proprio a delle prospettive, perché può essere domanda, stupore, malinconia, può essere tenerezza, rimprovero, dipende insomma dal tono, dal momento in cui viene detta questa parola. E Com Maier e Com Chiov partono da questa parola, ma in realtà partono proprio dallo stesso punto emotivo e raccontano due cose diverse. Oggi ascoltiamo il primo di questi due singoli, Dario Sansone, Com Maier.

Con Maiera, il primo dei due singoli che oggi ha rilasciato Dario Sansone, poi lunedì ascolteremo il secondo e chiuderemo il cerchio concettuale che ha voluto costruire Dario con questi due brani rilasciati insieme, legati, come dicevo, dalla stessa parola, com. Comunque complimenti a Dario per questo brano, ovviamente pieno di significato. Dario, oltre ad essere un grandissimo musicista, è anche un eccezionale liricista, troviamo sempre tantissimi contenuti all'interno delle sue canzoni. Proseguiamo e parliamo di un'altra voce interessantissima della scena musicale napoletana, una voce di cui in realtà abbiamo già brevemente parlato martedì all'interno della rubrica Next Naples, perché abbiamo parlato di Leo Pesci, ma tra le collaborazioni che ha fatto Leo e che abbiamo commentato insieme c'è anche la collaborazione insieme a Stessi. Stessi è una delle protagoniste delle release di oggi, perché è uscito il suo nuovo brano che si chiama Lentamente, prodotto da Papik, un brano dal sound elegante e dalle immagini notturne. Stessi, Lentamente. Yeah.

il buio, la notte, i vicoli, il silenzio, tante fotografie all'interno di Lentamente, il nuovo singolo di Stessi rilasciato oggi. Complimenti sempre a Stessi, una voce soul dalla formazione jazz tra le più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Complimenti e ovviamente complimenti anche a Papik per aver saputo cucire un abito musicale perfetto sulla voce di Stessi e perfetto per il mood di questo brano, sicuramente molto elegante da ascoltare appunto soprattutto quando cala il sole di notte. Per quanto riguarda la scena napoletana invece, oggi sono usciti tanti progetti molto interessanti. Sicuramente uno dei più chiacchierati e attesi è il nuovo mixtape di Kepa, che si chiama Mixed by Harry Mixtape, un progetto che contiene 12 tracce, molte collaborazioni: Camille Way, Enzo Benza, Imivi, Envy Killa, Ayo Alli, Leslie, Frezza, Peppo Red, Lele Blade. Ne parleremo e lo approfondiremo nella prossima settimana. Nel frattempo proseguiamo col percorso musicale di oggi e poi parliamo di un po' di progetti usciti dai dintorni di Napoli della scena musicale italiana.

0: Continua l'ora di oggi di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Siete sempre su Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci dalla Radio DAB oppure dall'app o dal sito Rai Play Sound. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Come in ogni venerdì, stiamo ascoltando e commentando le tante uscite musicali. Prima abbiamo parlato della scena musicale napoletana, ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e scopriamo tanti progetti che sono stati rilasciati sempre oggi, venerdì 18. Sicuramente l'album più chiacchierato dall'Urban è il nuovo album di 22 Simba, che si chiama Miria, che andiamo a commentare insieme. Un disco che arriva in un momento molto importante per 22 e che può rappresentare, ne parleremo tra poco, il passaggio forse nel mainstream italiano e anche un level up per quanto riguarda la qualità e il concept dei suoi progetti. L'album si apre con un intro molto epica che si chiama Sono qui, con una voce femminile che canta. Il testo è molto poetico, continua con il secondo brano che si chiama Abercrombie, è una prod qui molto americana, un sample americano, tanti incastri, un brano motivazionale in cui tra l'altro 22 spiega i motivi per cui fa musica tra le tante cose che dice. Il terzo brano si chiama Sipario ed è in collaborazione con Promessa, una canzone molto particolare questa perché inizia con un pianoforte, con una prod molto lenta che appoggia una reppata veloce da parte di 22, poi a un certo punto c'è un beat switch fenomenale, Promessa fa un grande ingresso e una grande strofa, si percepisce la grande sinergia che c'è tra 22 e Promessa. Il quarto brano è Valle dei Re, qui quando ho ascoltato per la prima volta l'album ho avuto la percezione che 22 avesse lo stesso flow delle canzoni precedenti, è un po' diverso, anche questa è una canzone concettualmente molto interessante. Il quinto brano è Arricchiti con Gue, che ascoltiamo tra poco. Il sesto brano invece si chiama Freedom, un brano che sa proprio di libertà, così come dice il testo, grande testo, uno sfogo, un flusso di coscienza sulla libertà di essere e anche di fallire, e in questa canzone 22 si apre un po' di più melodicamente parlando nel ritornello, fa un grande ritornello più cantato rispetto alle precedenti tracce della tracklist. Tra poco parliamo degli altri brani, ne ascoltiamo prima un estratto, appunto Arricchiti, 22 Simba e Gue.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio col monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da sera.

Questo è uno dei singoli che ha anticipato l'uscita di Miria del nuovo album di 22 Simba. Abbiamo ascoltato Arricchiti featuring Gue, ovviamente non poteva mancare il feat del Guercio all'interno del disco. No, è rinomato Gue per la quantità di featuring e di collaborazioni che fa con gli artisti della scena musicale non solo italiana, e soprattutto con gli artisti emergenti della scena musicale, anche se ormai 22 Simba si può non considerare più emergente per il grande successo che ha ottenuto e soprattutto per aver fidelizzato tantissimo con il suo pubblico in giro per l'Italia. Comunque commentavamo quest'ultimo album traccia per traccia, eravamo arrivati al settimo brano della tracklist, che è uno dei brani, dei punti più importanti dell'album, perché è la title track, appunto, si chiama Miria, che è il nome della nonna di 22 Simba. Infatti l'intero progetto è dedicato proprio alla nonna. Anche questa canzone è uno storytelling molto emozionante, tra l'altro, che consiglio di ascoltare. L'ottavo brano si chiama Soldi e Mattoni, un altro brano molto bello con un bel testo, si concentra molto sulle liriche 22 in questo progetto, ma l'ha sempre fatto, insomma, in tutte le canzoni della sua discografia. Il nono brano si chiama Un Come Non Un Perché, ed è in collaborazione con Tedua. Anche qui si percepisce la sinergia che c'è tra Tedua e 22. Tedua fa una strofa con tanti incastri, tante rime e tanti flow diversi. Stessa cosa fa Saif nel brano successivo, che è il decimo della tracklist, che però è un brano d'amore, non ce ne sono tantissimi in tutto il progetto. L'undicesimo brano si chiama Due Passi Dal Cielo, non uno in più, ed era uno di quelli già editi e che ha anticipato la release dell'intero album. E il dodicesimo brano si chiama Ti Darò, anche qui un altro brano dedicato a Miria, alle persone a cui 22 Simba vuole bene. Ne ascoltiamo un altro estratto, Due Passi Dal Cielo, non uno in più, poi commentiamo le ultime tracce e tiriamo le somme su questo progetto.

Questo album si può dividere in tre parti da sei tracce ognuna, infatti lo stiamo analizzando sei canzoni alla volta. Siamo arrivati al 12° brano della tracklist, che si chiama Ti darò, il 13° e che si chiama Non era, apre la terza parte dell'album, e infatti qui c'è un beat switch inedito nel mood in cui si sente un 22 Simba che urla, e da questo punto in poi forse c'è la sperimentazione musicale più grande dell'intero progetto. Il 14° brano è Provinciali già edito, il 15° Uno su Uno featuring 18K, anche qui bella sinergia, bella strofa di 18K. Il 16° brano si chiama Pass per il Paradiso ed è in collaborazione con Pachi. Tra l'altro, per 22 Simba, una delle strofe più belle dell'album è proprio quella di Pachi all'interno di questa traccia, una strofa che si sente molto sentita, un altro brano concettuale. Il penultimo brano della tracklist si chiama C'è chi piange e piove, e l'ultimo brano è Victory Lap, la vittoria di 22 Simba, un grande sfogo e un outro molto emozionante. Allora, tirando le somme, com'è questo disco? È un album che sa, secondo me, di conferma per 22 Simba dopo tutti i progetti che ha rilasciato fino a questo momento, che sono serviti un po' per arrivare a questo punto. Ci ha messo tantissimo impegno nel concept, nei testi, si sente. Tecnicamente, secondo me, è un progetto buono, non troppo fuori dai suoi schemi per quanto riguarda il flow, anche se ha sperimentato molto nel sound. Si sente che è un album in cui crede molto e ci ha messo tutto se stesso, quindi complimenti a 22 Simba, fit azzeccatissimi e che hanno rispettato e onorato i brani di cui sono stati ospiti. Un plauso particolare va anche alle produzioni, che hanno saputo accompagnare perfettamente i flussi di coscienza che 22 Simba, che secondo me è una voce che può rappresentare parte del futuro del rap italiano. Quindi complimenti per questo grande progetto, e sicuramente sarà uno dei più importanti per lui, Miriam.

Joel Air su Rai Radio Drive Napoli. Parlavamo delle release di oggi, abbiamo largamente commentato Miri al nuovo album di 22 Simba, sono usciti tanti altri progetti che approfondiremo, come il tanto atteso album di Young Ash che si chiama Ad Aver, è uscito anche il nuovo album di Malika Ayan, un nuovo mixtape di Ryan e Intifaya, è uscito anche un nuovo album di Benje Fede che si chiama Quando Viaggi Da Sola, un nuovo disco di Chiara Gagliazzo, un nuovo album di Lil Jolie e poi sono usciti tanti singoli molto attesi, il nuovo singolo di Villa Banks, il nuovo brano di Cesare Cremonini che si chiama Paparazzi che anticipa il suo nuovo album, è uscito un nuovo singolo di Ultimo, un nuovo brano di Annalisa featuring Madame che si chiama Amica, insomma un'altra settimana ricca di musica, ne abbiamo di canzoni da ascoltare nelle prossime puntate. Noi per ora chiudiamo l'argomento ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

non abbiamo ascoltato Walter Ricci con O Pianoforte casualmente, ma lo abbiamo fatto di proposito perché Walter, insieme a Napoleone, a Groove e Tome e a tantissimi altri artisti, è tra i protagonisti degli October Days 2026, 19 e 20 settembre, e poi dal 24 al 27 settembre 2026 al Pala Partenope a Napoli ci saranno gli October Days, una festa bavarese con musica e tantissime attività. Noi di Rai Radio Live Napoli siamo media partner dell'evento, quindi vi racconteremo il tutto attraverso i nostri profili social. Seguiteci ovviamente per non perdere i reel, i post, le foto, i video che postiamo man mano. Ovviamente abbiamo modo anche di poterci vedere e salutare dal vivo proprio al Pala Partenope a Napoli durante questi giorni. Siamo giunti praticamente alla fine di questa puntata di Round Naples, oggi venerdì 18, ultimo appuntamento della settimana, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast su Replay Sound. Oggi abbiamo ascoltato e commentato tante release da Napoli e dintorni, da Dario Sansone stessi, 22 Simba, abbiamo parlato di Rocco Ante e Clementino e del loro joint album. Insomma, c'è tanta roba che sta succedendo nel mercato musicale, nella scena musicale partenopea e italiana, e si avvicina a un periodo veramente molto intenso. Sono contentissimo e gasato per questo. Nel frattempo però dobbiamo salutarci, ci diamo appuntamento a lunedì. Round Naples con me, Silvio Martino, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. A lunedì, ciao a tutti.

0: Angeles, se roa.
1: Fan. Este ora luce. Quindi
0: durante tutto
2: il programma. Signori, signori,
0: nessuno, sta a posto.
2: Sta a posto,
0: calma. Un comfort, bro. Com'è? La macchina mi ha deciso questo.
3: Ma capo non si mantiene, si vuole, non è stabile, e tu sei fragile. Ti posso rapire una porta, poi da giuro subito, si fa io fame.

0: Urban Bush. Urban Bush. Okay.
1: Okay.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

amore mio non leggere in prescola, non sapeva fa discorso quando sta vicino a me, sapeva cucchia soltanto tre parole, ma queste tre parole quanta

innamoro, vuol se o solido scusciata. Che parla, parla, parla, e non si spiccia affavata. Dici d'incello, ini, non parla tanta. Abbrevia tre parole, tutte.

cosa voglio ancora, quanto ne so. Sì, tutta buona, so tre parole, tu asciuta pazza, so tre parole. E fatta scoppa, se chiulata, già passa, non mi tocca, scusate quante so.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

terra di Aram, ci ampia dallo suo con specchio, e quando si fa notte, c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro di fosse, e rivigli tu cucco, e ci fa nascere un me.

amor mio, e stai sempre coi parienti. Che sta famiglia tua mi pare una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Oriente. E tutta questa gente sta sempre.

0: mamma, ta padre, ta sora, ta zia, ta mamma, ta nonna, ta mamma, ta tu, mamma, ta padre, ta nonna, ta zia, ta mamma, ta padre, ta nonna, ta tu, ta venna, ta venna, ma io da morire subito tutto qua. Grazie.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

torna che stupore, ma stupore, quando si sta non lo può sapere, se voi scordasti bene da sua mano.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quando fu raspire bene ne fa fatu gude fatu cupia ma canna fa che ste roba brevettata con la riulà con la riulì non c'è che fa anna sparì così ricce che mentre tua palla

0: la tutta regina, stanno a Parigini, più bella sei tu.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.